fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: pietra.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fortuna lavorare a Radio 2. Questa è proprio una famiglia, perché dovete sapere che dietro il vetro c'è Alessia che ci si prende cura di noi, anche il nostro tecnico, e roba, e dice: ora vi preparo pure dalla macchinetta un bel caffè e tra poco ve lo porto. Che meraviglia qui a Roma, in via Siago, a Corso Sempione un po' meno, perché ci sono due persone che, ahimè, devono stare con noi fino alle 9. Sì. Stiamo parlando non di Enrico Magli, non di Danilo, il nostro tecnico, il nostro regista, non di Katia, la nostra redattrice, ma ahimè di Nicole Ronchi e Edoardo Ricchini, che sono lì.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sì,
1: buongiorno.
0: Che dobbiamo fare?
2: Signori, Mimì e Cocò, sentitevi benedetti dalla presenza di Righini e della sottoscritta. Mimì e Cocò.
1: Mimì e Cocò sono Michel De Sia, Andrea Sant'Anastasio da Roma, lo dico perché così chi ascolta sa, visto che non vedono, hanno tutto chiaro il quadro.
3: Vi dico che se facciamo ancora un po' di puntate con voi, qua ci mettono una targa per ricordare me e Nicole, ve lo dico.

0: Another Day, Jamie Lil, 2008, 6:07, Radio 2, Good Morning Radio 2. Con voi fino alle 9, cominciamo la nostra mattinata, come sempre, quando ci si incontra la mattina, ci si ritrova, ci si racconta cosa si è fatto ieri, come si è passata la giornata.
1: Avete
0: passato una giornata tranquilla?
1: Tutto a posto.
0: Ieri in giornata siete stati bravi, vi siete...
1: Noi siamo sempre bravi.
0: Vi siete frequentati tra voi?
2: Allora, siamo stati bravissimi, in particolare io e Nicole siamo andati a fare un giretto al parco come due anziani, tenendoci per mano, chiacchierando e guardando, tra l'altro, ammirati le signore orientali.
3: Le signore orientali che stavano facendo zumba davanti al telefono.
2: Con la musica, allora, e volevamo unirci
0: Ve lo dico da anziano, si comincia così, cioè nel senso, ve lo dico,
2: so,
0: si parte col giretto al parco, poi si va peggiorando.
1: Non dovevi farlo, Nicole.
3: Che cosa?
1: Non avresti dovuto farlo.
0: Cosa? Andare con lui a passeggiare? È geloso.
1: Ma non per la mano, al parco.
0: Un moto di gelosia.
3: Eravamo a braccetto come due 85enni con i righini, con lo zaino messo sul davanti e non sul dietro, perché gli pesava sulle spalle.
2: No, perché sudo molto sulla schiena.
3: Ah, ok.
0: Ci tengo a precisare per i nostri ascoltatori che non c'è niente di male nel 85enne a braccetto, cioè lei lo diceva con tutto il tono della cosa buona, positiva,
2: ovvio.
0: Giusto?
3: Beh,
0: era
3: ovvio.
0: Una bella cosa.
2: Okay. Cioè, anzi, no, è il nostro, nel senso, è l'aspirazione nostra da adesso, cioè da adesso ai prossimi 50 anni è quello di diventare 85enni che cammino al parco, anche perché tra l'altro volevamo unirci alle signore che ballavano con la musichetta, solo che al tentativo, al mio scatto di unirsi, mi è uscita quasi un'ernia e quindi ho detto vabbè, allora meglio di no, andiamo al bar.
1: Ma ballano anche a Milano, quindi al parcheggio di Milano. Perché vi ricordate che io vi parlai dei due anziani
0: che
1: a Roma, Piazza Testaccio, che ballavano?
0: Sì.
1: Ebbene, si sono moltiplicati, perché è diventato un gruppo di ballo e ogni pomeriggio vanno lì a ballare. E io lo dico già adesso.
0: Lo sai perché lo vedi sui social?
1: Ah, okay. Lo vedo sui social, ma oggi poi lo so perché faccio il giornalista. Tu lascia perdere dove lo dai. Io so tutto. Io oggi pomeriggio andrò lì a ballare con loro.
0: Ma certo. Ah, ok. Buon divertimento.
3: Mi scusi, giornalista, mi scusi, maestro immenso, supremo essere, ma secondo lei si sono moltiplicati perché funziona come i gremlin, cioè qualcuno li ha bagnati e si sono moltiplicati dopo la mezzanotte?
0: No, semplicemente era bello quello che facevano,
1: esatto,
0: e si sono aggiunti gli altri.
1: Bravo.
0: Giusto, si è sparsa la voce,
1: e oggi mi aggiungerò anche io.
2: Quindi,
3: è vero,
2: e da domani poi c'è il deserto, cioè non si presenta più nessuno dopo che Mish si presenta, gli altri spariscono.
0: Lui li coordina, comincia ad usare l'instant anche lì, mettere suoni, bersaglieri, cose varie. Questo è il modo di gestire. Questo è il modo in cui cominciamo la mattinata noi a Good Morning Radio 2.

0: Maledetto me, su Radio 2 alle 6:13 suona
1: almeno
0: qui con i
1: ragazzi.
0: Ecco. No, ma dai, ma che cattiverie di prima mattina. Vedi, devi andare a ballare con le anziane, che così ti migliora lui. Eccoci.
2: Questo è il buongiorno per voi ascoltatori che al 3487 300 200 avete già cominciato a mandarci messaggi.
0: Sì,
2: giusto?
0: Sì, perché noi che siamo i ragazzacci di Rai Radio 2, in realtà anzi di Good Morning Radio 2 volevo dire, ovvero Mico Ronchi, Andrea Sant'Anastaso, Michel Dessy e Edo Righini, che sono io, in realtà manca il grande protagonista, che siete voi, che siete i nostri compagni di viaggio, i nostri ascoltatori, che già ci avete cominciato a scriverci. Ad esempio Giorgio da Ragusa ci dice: buongiorno amici, bentrovati, grazie per il buon umore che trasmettete. Grazie a te Giorgio che ci ascolti, e grazie per avere mentito nei confronti di Andrea e Mish, che sappiamo
2: Giorgio la domanda per Giorgio: fa caldo a Ragusa? Perché glielo chiedo a Giorgio, perché se fa caldo a Ragusa, perché quello che vogliamo sapere a quest'ora della mattinata da voi è se ci dite la temperatura alla quale vi trovate. Noi di solito mappiamo l'Italia alle 6:14 6:15, quindi diteci la temperatura, provatelo con un'immagine, una foto, un cruscotto, un termostato, quello che volete. Noi aspettiamo le vostre temperature. Sì. Prego, Nicole.
3: Allora, io mi sono svegliata stamattina con un desiderio: sapere a Isernia,
0: Urca,
3: in Molise, che temperature fanno.
0: Amici di Isernia, quindi fateci sapere se si sta bene, se si sta male, se fa fresco, se fa caldo. Ditecelo, ovviamente noi leggiamo i vostri messaggi al 3487 300 200. Fateci sapere anche magari dove state andando, perché a quest'ora della mattina dove state andando?
3: O da dove state tornando?
0: Se avete avuto una gran serata.
3: Se avete avuto una gran serata o qualcosa del genere, sì.
1: Io ho trovato l'uomo giusto per Nicole.
2: Sì.
1: Sapete chi?
2: Attenzione.
1: Colonnello del meteo.
2: Quindi certo. Lui ha la vocina delle 6 dell'orario, Edo, e Nicole.
1: Così lei la mattina quando si sveglia con questi desideri alle 6 dice: amore, dimmi un po' che
2: com'è
1: temperatura
2: Isernia?
1: Fa a Isernia, e lui gli fa: tesò, fa caldo.
2: Hai capito?
3: Non vedevi l'ora di trovare un alibi per poter dire fa caldo.
2: No,
3: cioè tu volevi arrivare. Sì,
2: citazione.
3: Certo che è una citazione, ma tu non volevi l'ora di citare.
0: Allora devo dire che dopo questa bella gag, devo dire, questo scambio così, avrei proprio bisogno di un narcotic liquido 1998 qui su.

0: Liquido Narcotic qui su Radio 2, la formazione Righini, De Sì, Sant'Anastasio, Ronchio, Veo, la sottoscritta è qua pronta per farvi compagnia fino alle 9. Vi abbiamo chiesto di scrivere al 348 7300 200 che temperature fanno da voi, perché stiamo mappando l'Italia. Perché mappiamo l'Italia tutte le mattine,
1: Righini? Perché noi vogliamo dare il buongiorno a tutta l'Italia, da Ragusa ad Aosta. Sì. Guarda come sono ecumenico.
2: È anche egoisticamente all'inizio dicevamo perché faceva molto caldo ovunque stessimo noi e volevamo andare in posti più freschi, quindi cercavamo un posto fresco. Isernia non è ancora arrivata, no. La riconvoco.
1: Esatto, Isernia, vi stiamo aspettando, però intanto ci arrivano tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno. Ad esempio, ci arriva un bellissimo buongiorno da Raffaele da Palermo che ci dice: oggi la foto della temperatura non ve la mando, ma sono felice di essere in vostra compagnia come ogni giorno, e anche noi siamo felicissimi che sei qui con noi, anche perché oggi, da quello che capisco, Raffaele compie 57 anni. Quindi tanti auguri, Raffaele.
0: Auguri, Raffaele. Auguri.
2: Auguri, buon compleanno, Raffaele. Buon compleanno. Tantissimi auguri, anche perché quei 57 me li sento vicini. Bravo.
1: Ne senti, esatto, li stai pensando.
2: Superati.
1: Ah, ok.
3: Superati. Ho detto 67.
2: Scusate, è italiano. Me li sento vicini. Vuol dire che erano vicini prima,
3: no,
2: ma anche dopo.
3: No, potrebbero anche avvicinarsi, no? Che significa?
2: No, me li sento vicini,
0: perché
2: sono passati.
0: Ma perché dovete approfondire?
2: Fai il giornalista, d'altronde è di natura polemico, non gli riesci altrimenti. Sentiamo una delle buone notizie, va?
3: A proposito di polemiche, in Val di Fassa una coda lunghissima, quasi chilometrica, sotto il sole. Un'emergenza? Ma che? Una funivia bloccata? Ma no! Tutti in fila per un bombolone alla crema. E non c'era Edoardo Righini.
1: Incredibile.
3: Ripeto, un bombolone alla crema. In un rifugio tra il Col Rodella e il Passo Sella. Il dolce è diventato virale sui social e centinaia di persone hanno deciso di mettersi pazientemente in coda per assaggiarlo. Ore di montagna, panorami spettacolari, Dolomiti, patrimonio dell'umanità, ma la priorità della gente era il bombolone. Ora non si va più dove il posto merita, si va solo dove lo dice e suggerisce l'algoritmo. Ditemi se è normale, cioè sui telegiornali, sui social c'era, sì, ok, sono polemico questa maniera,
2: no, ma
3: c'erano
2: giusto.
3: Le immagini mi hanno, cioè io ero basito, cioè, ma si può fare una fila di ore per un bombolone alla crema?
0: Però venerabile maestro, vorrei umilmente far presente che il Krapfen è buono, cioè il bombolone in questione era un Krapfen, sì. I Krapfen sono buoni, cioè sono fritti,
3: quindi
0: sono deliziosi.
3: Il bombolone,
0: no, mi chiedo solo com'era sto bombolone. Voglio solo sapere com'era,
1: lo vorrei sapere anch'io.
3: Ti porterò a provarlo, altro che a passeggio al parco a Milano.
2: Quindi lei si sarebbe messa in fila, vedi che alla fine poi tanto giri intorno
3: quando non c'è tanta gente.
2: Ho capito, ma lei sarebbe messa in fila perché questo bombolone lo voleva provare a tutti i costi.

al mattino, quello per Shivari deve essere stata una giornata fantastica, perché ha cominciato la sua carriera proprio con questa fantastica canzone che è Good Night Moon, che vi abbiamo fatto ascoltare qui su Radio 2. Vi stiamo continuando a chiedere le temperature al 348 7 300 200. Ad esempio ci viene detto che non so, per esempio a Udine fanno 21 gradi, e adesso GR2.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 19 agosto. Inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con pioggia anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
4: Buongiorno da Giancarlo Rossi. In primo piano i femminicidi commessi in queste ultime ore. Dopo l'omicidio-suicidio in provincia di Venezia, i carabinieri indagano sulla morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata morta a Corigliano, in provincia di Cosenza, uccisa a colpi di pietra sulla testa. I sospetti sono concentrati sul marito. Un'altra donna vittima in provincia di Roma.
5: Aveva 50 anni, si chiamava Ioanna, faceva l'operatrice sociosanitaria in una struttura riabilitativa vicino casa, a Colleferro, in provincia di Roma. È morta accoltellata nel pomeriggio di ieri in casa, mentre con lei erano due dei cinque figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato, il marito, 69 anni, pensionato, è stato fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi e a poche decine di metri dalla casa. Non risultano dissapori tra i coniugi, erano sposati da 30 anni, né precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
6: È a nostra memoria il primo femminicidio che si registra nella storia recente della città, probabilmente l'unico, perché non ne abbiamo mai avuto appunto menzione in alcun modo. È una storia appunto che adesso va approfondita un minimo, che sembrerebbe collegarsi a, diciamo, dei disturbi mentali.
5: L'uomo avrebbe anche contattato in passato i servizi psichiatrici della ASL.
7: Paolo Martini,
1: GR2.
4: Questi ultimi casi riaccendono il dibattito sul perché non siano stati presi provvedimenti più stringenti, visto che, per esempio nel caso di Venezia, la vittima aveva più volte denunciato il compagno.

0: specifica legge in materia di femminicidio, la 281 del 2025, e pone qualche quesito. Dino Keber, l'ex della Terrin, suicidatosi a sua volta, era stato raggiunto da almeno 7-8 denunce per molestie e violenze, ma l'autorità giudiziaria si era limitata a un ammonimento. Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare sul femminicidio.
1: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
0: I femminicidi in Italia registrano un calo, 34 delitti, sempre troppi, ma comunque meno 37% rispetto allo scorso anno, lo dice l'ultimo dossier semestrale del Viminale. Cosa resta da fare?
1: Quello che, su cui dobbiamo lavorare è una condivisione nella lotta alla violenza di genere.
0: Massimo, buongiorno per il GR2.
2: All'estero, gli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dell'AIA hanno deciso di sanzionare la presidente Tomoko Akane e un alto funzionario, sostenendo che la Corte è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato, che ha abusato dei poteri perseguendo funzionari di stati che non ne riconoscono la giurisdizione, tra questi gli stessi Stati Uniti e Israele. La Corte aveva spiccato a novembre un mandato d'arresto per il premier israeliano Netanyahu ed altri esponenti del suo governo. Stati Uniti-Iran. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo, e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree, ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Il Palio di Siena, dopo i rinvii per il maltempo, il nicchio con il fantino Giovanni Azzeni, meglio noto come Tittia, e il cavallo Anda e Bola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni. E se n'è andato il più grande trottatore di tutti i tempi, Varenne, cavallo leggendario.
4: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 1995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un novello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari. Anni dopo, ad Agnano, Varenne colse il suo primo trionfo spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopet, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancor prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Repice, GR2.
2: La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
5: Grazie al GR2. Intanto Maurizio ci fa sapere che ci sono 15 gradi ad Altopiano di Asiago. Al 348-7300-200 i vostri messaggi. Che temperatura fa nel vostro paese, nella vostra città da nord?

0: Più in alto, Bird, questa è Radio 2, sono le 6.39. Quelli di Good Morning Radio 2 sono con voi, lo saranno fino alle 9. Al 348-7300-200 ci mandate messaggi perché vi abbiamo chiesto le temperature, la temperatura alla quale vi trovate, con le prove fotografiche. A Modena, ad esempio, ci sono 23 gradi, oppure Mac di Trento ci dice che là ce ne sono 22, lo prova con uno screenshot. Insomma, in tutti i modi vogliamo sapere quali sono le temperature, ma sappiamo che ci sono luoghi dai quali le temperature arriveranno più tardi, giusto? Cioè sì. Ho ricevuto
1: sì. Ci hanno scritto che ci diranno che gradi fan, che quanto fa a Isernia alle 8:15,
2: perché un ascoltatore
0: perché
2: sta
0: Nicola
2: arrivando
0: aveva chiesto Isernia perché Nicola aveva chiesto Isernia e la temperatura di Isernia quindi ci arriverà dopo. Sì. Nel frattempo però ci sono notizie,
3: sì ci sono,
0: chiediamo
3: notizie
0: al maestro
3: che...
0: delle notizie.
3: Ma no, ci sono notizie io passo molto volentieri a chi le trova certe notizie, come Nicola che si appassiona non di OnlyFans ma delle marmotte, vero Mico?
1: Te l'avevo mandata io alla fine, te l'avevo mandata io ieri pomeriggio sta notizia sulle marmotte
3: che
1: aprono OnlyFans.
3: Le marmotte che sbarcano su OnlyFans, esatto.
1: Allora, detta così sembra una roba inquietante, però...
2: E lo è.
1: No, lo capisco che lo sia, però perché è stato aperto un profilo su OnlyFans che tra l'altro hanno chiamato OnlyMarms? Perché negli Stati Uniti hanno chiuso la ricerca per la marmotta delle montagne rocciose e gli studiosi si sono ritrovati improvvisamente senza budget dopo alcune manovre del governo Trump. Quindi cosa hanno pensato bene di fare i ricercatori più giovani? Di aprire un profilo e di approfittare di quelle donazioni per portare avanti tutta la ricerca.
2: Mi chiedo se a sto punto ci saranno, non so, marmotte in costume, marmotte che si fanno la doccia, cioè che tipo di contenuti pubblicheranno queste marmotte?
1: ASMR marmotte.
2: Esatto, ASMR marmotte, boh.
3: Faranno vedere le zampe sicuramente,
2: può essere,
3: perché si sapete su OnlyFans c'è la gente che si iscrive per andare a vedere i piedi della gente, cioè i feticisti, ma tutta questa gente qua su queste app
2: in ogni caso usano. Ma in ogni caso è una buona idea per raccogliere fondi e infatti le persone che si iscriveranno quando vedranno queste foto diranno fischia.

0: E questa era niente un po' di meno che Emiliana Torriani con Jungle Drum del 2009. Vi do una piccola chicca che probabilmente vi darebbe Santo Anastaso, ovvero che in realtà il ritornello, che io non vi rifaccio perché altrimenti giustamente spegnete la radio, è stato improvvisato. Pensate che non era scritto, ma l'ha improvvisato proprio Emiliana mentre stava cercando una melodia nel studio di registrazione. Comunque continuiamo a chiedervi le temperature qui su Radio 2 al 348 7300 200. Ad esempio salutiamo Grazia e Gianda Bergeggi che stanno rientrando dalla montagna piemontese verso il caldo della Riviera Ligure, perché lì fanno 18 gradi in montagna, quindi beati loro. E io fossi in voi non scenderei verso la Riviera Ligure, starei al fresco. E se non volete ascoltare me questo consiglio, ascoltate un cretino. Allora
1: dai retta a un cretino, dai retta a un cretino.
2: Parto dicendo state al fresco, che è giusto come consiglio, lo sposo alla grande. Allora, oggi il dai retta a un cretino, cioè sono consigli per padri che hanno figli adolescenti, da padre adolescente, viene da esperienze di vita vissuta, cioè da qualcosa che è successo ieri, e chiedo oggi consiglio anche a voi ragazzi qui in diretta e agli ascoltatori, perché la problematica si è sviluppata ieri pomeriggio e non l'ho ancora risolta. La problematica è questa: il figlio a una certa età, 15-16 anni, improvvisamente decide di non fare più l'attività sportiva che fa, oppure non giocare più nella squadra nella quale fa sport, e chiede consiglio al padre. A questo punto, come padre, come comportarsi? Cioè la domanda è: il figlio ti chiede un consiglio, voglio cambiare sport o voglio cambiare squadra, tu cosa fai? Gli dai tutte le indicazioni possibili? Dai le indicazioni secondo il tuo modus vivendi, il modo che hai di pensare, oppure ti vai a documentare e dai lui tutte le informazioni necessarie per poi farlo scegliere da solo? Perché la domanda ieri era questa: cambio squadra, gioca in una squadra di calcio, voglio andare a giocare in un'altra squadra di calcio, come faccio? In che squadra vado? Il padre, in questo caso il padre che è un cretino e che dà il consiglio a voi, l'indicazione a voi, in realtà un consiglio che non è consiglio, è: dà al figlio tutte le indicazioni necessarie possibili, si documenta come un pazzo, passa ore e ore sui siti delle squadre di calcio della città nella quale vive il figlio, e poi da tutte le indicazioni a lui spera che poi lui decida da solo, oppure gli dice a lui cosa fare.
3: Sì, ma la domanda è una: hai chiesto a tuo figlio perché?
2: La prima domanda è stata quella, ma non è cioè, nel senso, sì, la scelta è stata, era semplice: voglio cambiare squadra.
3: Ah, ok. Però perché devo documentarti tu? Si deve documentare lui. Allora, cioè, lascia no, anche sbagliare.
2: Aspetta,
3: cioè,
2: non mi ha chiesto di aspetta, fermo, fai un respiro e ascolta. Sì. Non è che ho chiesto il figlio mi ha detto di scegliere io per lui. Il figlio: voglio cambiare squadra di calcio, chiedi perché. Non avendo figlio sedicenne non sei abituato all'idea che i figli grugniscono quando chiedi un perché, il grugnito è stato evidente, però il problema è: come glielo consiglio? Cosa fai? Figlio
3: perché
2: mio.
3: Perché però deve intervenire sempre il padre?
2: Perché è stata richiesta del figlio, è semplice, è una domanda da figlio a padre, 16-16enne, chiede cosa consigliate? Cosa consigliate di fare?
0: Ah, cioè, io semplicemente, io farei una ricerca di mercato e vedrei che genitori ci sono nelle squadre, poi proverei a indirizzarlo verso quelli dove ci sono magari le mamme migliori, ecco, se devo

0: Getting Jiggy With It, questo è Will Smith, sono le 6:52, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto le temperature, ne sono arrivate, l'ultima arrivata è quella di Isernia, lo diciamo, vero Nicole?
1: Sì, sono felicissima, che meraviglia, 17 gradi a Isernia.
0: A Isernia
1: come suona bene, ragazzi.
2: Gradi. Comunque pensavo
0: così, così chiudiamo le temperature.
2: Esatto, comunque pensavo a una cosa, noi che siamo rimasti adesso a Milano e che per fortuna fa fresco, uno dei grandi problemi di essere rimasti qua a Milano è che in realtà non so voi, ma io praticamente faccio un sacco di cose da solo perché tutti i miei amici sono via.
1: Certo.
2: Quindi non li vedo, cioè già li vedo poco normalmente perché uno è sempre preso da mille robe. Ma adesso che proprio non c'è nessuno, li vedo tutti in giro e io mi sento ancora più solo. Non so se
3: ma anche ci fossero gli amici, vi do una notizia, in Italia ne vediamo sempre di meno. Pensate, a dirlo sapete chi è? L'Istat.
2: Vai.
3: Perché rispetto al 1993 la quota di persone che frequenta gli amici almeno una volta alla settimana è diminuita di circa 14 punti percentuali. E non è poco. E dopo i 65 anni il 13,7% non incontra mai gli amici. Curiosità, la frequentazione assidua è più alta al sud e nelle isole. E a proposito di questa notizia che mi ha colpito, questo dato dell'Istat, a proposito degli amici, oggi vogliamo farvi una domanda, vogliamo che voi ci utilizziate.
0: Esatto, usateci
3: per mandare un messaggio, anche un saluto a un vostro amico al 348 7 300 200. Scriveteci a noi e noi da tramite saluteremo i vostri amici.
0: Va bene anche un ciao Luigi o ciao Federico, oppure un messaggio che volete mandare, oppure un messaggio che avete già mandato. Insomma, la possibilità di fare utilizzare il servizio pubblico in funzione vera di servizio pubblico. Questo facciamo oggi. Scriveteci per scrivere ai vostri amici. Noi saremo le vostre voci. Potete anche mandarci dei vocali. Lo strumento viene utilizzato allo stesso modo. Quindi, se come Edo vi sentite soli e avete amici che vi mancano, mandate messaggi agli amici tramite noi. Noi siamo la nostra voce.
1: Ma Andrea, valgono secondo te anche gli insulti bonari?
2: No, quelle sono cattive abitudini che è meglio evitare.

0: abitudini quella di non salutare gli amici, no? Di non bisogna salutarli.
1: Sempre.
0: 348 7 300 200. Oggi vi chiediamo di utilizzarci, di utilizzare il servizio pubblico, perché questo sì che è un servizio pubblico, e salutare i vostri amici, le vostre amiche, oppure anche dirgli cose che non avete mai detto. Comincio io a salutare i due fratelli Mario e Davide, che per me questa è una cosa che non gli ho mai detto, gliela dico, vedi,
1: così.
0: Ti proteggo dal microfono.
1: Mario, Davide, occhio,
0: gli voglio tanto bene, per me qui a Roma sono una famiglia. Caro saluto
1: Mario, Davide, io non so voi adesso come vi sentiate, perché in realtà era veramente commovente il messaggio, al 348 7300 200, quindi mandate messaggi tramite noi ai vostri amici. Edo, c'è un messaggio che vuoi mandare a qualche amico?
2: Assolutamente sì, anzi guarda, ne approfitto, le mando a due amici, uno bello e uno brutto. Comincio con quello brutto. Gabriele, sei veramente un infame che mi hai lasciato le chiavi di casa, te ne sei andato in vacanza, e io oggi devo andarti a cambiare l'acqua ai pesciolini e darti l'acqua alle piante.
0: Giusto.
2: Potevi avvisarmi. E invece
1: Gabri,
2: vergogna. E invece volevo dire Giada, grazie mille per i giri in libreria e per, i consigli di libri che ho seguito e che seguirò assolutamente.
0: Mandrillo.
1: Giada, i consigli di Giada, ne hai già seguito qualcuno oppure li devi ancora seguire?
2: No, ho già seguito perché il libro che mi ha consigliato alla fine l'ho comperato, e quindi adesso tratta solo di iniziarlo.
1: Questo quindi è quello che abbiamo fatto noi adesso e quello che vi chiediamo di fare voi. Nicole, c'hai un'amica o un amico a cui vuoi mandare un messaggio?
3: Sì, vorrei ufficialmente dire a Ria che le voglio tanto bene, ma deve accendere le notifiche di WhatsApp. Questo deve fare.
1: Ria, accendi quelle cavolo di notifiche.

0: NSX, That's What I Want. Non so se avete sentito che pronuncia, che ho proprio della bassa ferrarese, ma del resto ho fatto scuole alte, quarto piano. E questi sono i ragazzacci di Good Morning Radio 2, ovvero Mico Ronchi e Andrea Santonastaso, Mish De Si e io che sono Edo o Dodo per gli amici. Vi abbiamo chiesto se avete degli amici, a proposito, a cui volete dire qualcosa. Ditecelo al 348-7300-200 e noi così rileggiamo i vostri messaggi. Può essere un saluto, può essere un augurio, può essere qualcosa che gli volete raccontare. Qualunque cosa, insomma, anche una battuta tra di voi che magari capite solo voi, che è la cosa poi più bella da fare. Tu, Andrea, hai qualcuno a cui mandare un messaggio?
1: Ne ho tanti, li devo mandare a tutti, al gruppo. Siamo un gruppo, allora si chiama Compleanni il gruppo, ci tengo a dirlo, perché in realtà ci conosciamo dalle scuole elementari. Quindi Alex, Joe, Defo, Vitto, Guido, Adriano, ragazzi, dobbiamo organizzare la cena del mio compleanno, quindi cominciamo a mandare messaggi sui luoghi possibili, cominciate a scrivere agli altri il luogo possibile, perché ogni anno è difficilissimo, quindi il compleanno arriva fra un mese, quindi abbiamo un mese di tempo, ragazzi, cominciamo a decidere il posto, perché poi non sappiamo mai dove andare e finisce che mangiamo male.
0: Sì,
1: questo
0: anche,
1: è il messaggio mandato.
0: Anche perché a volte abbiamo tanti amici e non sappiamo come gestirli, ma quanti amici però si possono avere di fatto, per esempio, da invitare a un compleanno? Non è un tema banale da trattare.
2: No, direi proprio di no. Io ogni volta quando faccio il compleanno prendo le note di WhatsApp e del cellulare e scrivo nomi, vado tutta la lista. Mi rendo conto, ci sono tanti amici, però poi c'è differenza tra amici
1: certo.
2: E amici poco amici, e quindi poi in base si fa una scrematura.
1: Quindi ricevi le risposte, alcuni poi non li mandi in luogo.
2: Non lo mando proprio, faccio una lista e dico: ma questo è amico? Nicole.
3: Ma infatti mi stavo chiedendo, ma gli amici si possono, come si diceva una volta, contare sulle dita di una mano? Gli amici proprio quelli con cui vuoi dividere percorsi eccetera eccetera. Secondo me sì, mezza mano, devo essere onesta, mezza mano.
0: Probabilmente di un falegname distratto, direbbe qualcuno. Mamma, madame.

0: Madame, mamma non mamma, Radio 2 706 con voi fino alle 9 al 348 7 300 200. Cominciano ad arrivare messaggi. Abbiamo detto, vi abbiamo chiesto di utilizzare il servizio pubblico, cioè noi, sì, come vostra voce verso i vostri amici. Mandate messaggi agli amici, noi saremo la vostra voce oppure la vostra voce stessa via vocale, come questo.
1: Sono Luisa da Civitavecchia e vorrei mandare un abbraccio affettuosissimo e un caro saluto alla mia amica Silvia Elena Nassar. Io sono nata in Argentina, a Mendoza. Purtroppo da allora ho perso ogni contatto con lei, ma il mio cuore è vicinissimo a lei.
2: Oh, ma che bellezza, vedi?
0: Speriamo che Silvia risponda. Sai che bello, sì, emozionante questo messaggio.
2: Certo, perché mandato, tra l'altro, quando non si vede spesso qualcuno, avere l'opportunità di salutarlo direttamente con una radio non è banale. Oggi vogliamo proprio giocare così.
3: Ci scrive anche Marta, ci dice un saluto a Francesca, la mia migliore amica dai tempi delle superiori. Ci siamo perse di vista per 10 anni e poi ritrovate come se fosse passato un giorno. Certe amicizie non finiscono mai.
0: Nicole, vuoi leggere un altro?
4: Ma sì, avevo letto quello di Sia da Dar el Salaam. Grazie Cecilia per tutte quelle volte che mi hai portata a Venezia. Chissà che storia c'è dietro questo messaggio, dietro questi viaggi a Venezia.
2: Quello che accade a Venezia resta a Venezia.

0: Sam Cooke su Radio 2, un brano del 1964. Il maestro Santo qui mi diceva: sai quante coppie si sono fidanzate con Sam Cooke?
1: Sì.
0: Fuori onda, il bello qual è di questa trasmissione fuori onda, che Santo dà lezioni giustamente a noi più giovani e soprattutto a me di musica, e questo lo apprezzo molto, mi piace.
1: Grazie.
0: Buongiorno ragazzi, sono Alex, vorrei salutare Simone e Luca, siamo di Zoppola, provincia di Pordenone, ma da un bel po' di anni Simone si è trasferito a Udine, Luca a Trieste e io nei Monti Trentini, e ultimamente ci sentiamo poco, so che ascoltano anche loro Radio 2, li saluto, ciao, perché vi abbiamo chiesto di utilizzarci per salutare i vostri amici, le vostre amiche al 348 7300 200 anche con i vocali. Ma adesso è arrivato il momento di parlare degli amici, sì, ma nel cinema.

0: Allora, oggi con i cani che sono cinefilo cinofilo, il gioco è sempre quello. Tutte le volte che sento i cani penso, perché abbiamo messo i cani? Perché cinefilo cinofilo era il gioco che volevamo fare. Inevitabile, cioè ieri ho cercato di fare delle ricerche per vedere qual era il film che vi avrei voluto consigliare in materia di amici. Ce ne sono quintali, tantissimi. Il primo che mi viene in mente o che mi è venuto in mente ieri era Quasi Amici, film francese meraviglioso, da commuoversi eccetera, ma c'è poco da fare. Se sei italiano e parli di amici, il film che ti viene in mente è Amici Miei, inevitabile. Ve lo consiglio, dandovi però qualche indicazione che è una chicca esterna ad Amici Miei, sì. Cioè qualche cosa che ha a che fare con Amici Miei. Intanto partivo dal presupposto che Amici Miei è un film che va visto, che gli uomini devono vedere in compagnia delle mogli o delle fidanzate, perché? Fidanzate, le mogli lo intendono film molto al maschile, in realtà lo è, come lo era il cinema e la storia del cinema in quegli anni lì, come lo era Monicelli che ne è regista, come era, lo era Pietro Germi che è quello che lo ha inventato il film, però in realtà va visto per far capire quanto semplici, stupidi, bambineschi siamo noi uomini, ma in realtà alla fine profondi, quanto profondi siamo, perché no, non dire così, perché vuol dire che nella tua vita non l'hai guardato bene o non l'hai visto con chi era importante che te lo insegnasse, perché in realtà ha quella caratteristica, è un film profondo, profondissimo, racconta gli esseri umani come sono sempre stati. Però a questo punto, visto che vengo boicottato in diretta, vi do solo l'indicazione del fatto che il riferimento a un gruppo di amici di Castiglioncello, sono reali, esistevano realmente quegli Amici Miei, i personaggi del film ci sono, e come il film, quello è un film di un cinema che andava doppiato. Quindi se lo rivedete, lo riguardate, venivano doppiati le voci, i personaggi, poca presa diretta, molto doppiaggio, addirittura Renzo Montagnani che nel primo film doppia Philippe Noiret, in realtà poi nella versione, nel secondo Amici Miei parte seconda, è entrato come attore. Queste alcune indicazioni, se ne volete altre chiedete a Nicole.
1: Non fosse per la sua gemella galleggiare,

0: Radio 2. Più amici ci sono e meglio è.
1: Perché sugli R.E.M. mettiamo Dario Baltambembo? Perché siamo senza ritegno. Questa è Radio 2, 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto di utilizzarci come servizio pubblico per mandare messaggi ai vostri amici. Ne stanno arrivando tantissimi messaggi in tutte le direzioni. Ne vogliamo leggere qualcuno?
2: Sì. Scusatemi, io ho la precedenza perché abbiamo Anna da Pavia che vuole salutare Giulia, che c'è sempre, principalmente quando c'è da parlare male di qualcuno. Sorelle, sorelle, aggiungetemi alla chat WhatsApp. Facciamo Radio Serva International tutto insieme.
1: Oppure, perfetto, poi facciamo un film su di voi che chiamiamo Amiche Mie. Vai avanti.
3: Oppure Carlo Maria da Torino, un abbraccio a Chiara che mi ha visto nei momenti peggiori e non ha cambiato numero. Questi sono gli amici veri,
1: Brava, brava.
0: Signori miei, allora, per chi si fosse collegato in questo momento, in riferimento ad Amiche Mie, perché prima nella rubrica cinofili, cinefili, eccetera, Nicole è andata, dice a me, amici miei, non mi piace, è santo se l'è presa.
1: Niente, c'ho il muso.
0: Eravate amici, ora siamo, non siete nemici. Più amici, siete nemici.
1: Sì, nemica mia diventerà questo lo slogan, ma no, in realtà è bello così, perché ci si deve... come si dice, confrontare. 348 7 300 200, mandate messaggi ai vostri amici.

0: Malcolm Todd, Earrings qui su Radio 2 in formazione come al solito per farvi compagnia fino alle 9, Ronchi, Righini, Dessì e Santo Anastaso. Ma adesso la parola non la prendiamo tutti e quattro, la lasciamo a Righini che ci deve dire cosa non tollera oggi.
1: Io non tollero.
2: Sarò circonciso, come diceva un famoso senatore di qualche tempo fa. In pochissimo tempo vi dico cosa non tollero. Io non tollero tutti coloro che utilizzano l'espressione "ho un amico che" per nascondere quello che fanno loro, che è un modo assolutamente ipocrita per nascondere i propri tabù, per nascondere i propri vizi, per nascondere le proprie piccole miserie, le poche piccole sporcizie, usando lo schermo degli amici, che invece sono straordinariamente una delle ricchezze che abbiamo. Insomma, tutti quelli che ti dicono "no ma guarda, ho un amico che fa questa cosa", "no ma mi ha detto un amico", "no ma guarda un amico", tendenzialmente il 95% l'amico è loro. Quindi siamo onesti, non tiriamo in ballo gli amici, che sono già detestabili per molte altre ragioni ma adorabili per tantissimi altri.
0: Sai che cosa anche tra l'altro detesto nei rapporti d'amicizia? Quando hai quello che usa gli amici per avvalorare la propria tesi.
2: Ah certo, ho un amico che
0: io penso questo e comunque anche il Carlo è d'accordo, certo. Devo andare a recuperare le opinioni altrui per dare forza alle proprie, io divento matta.
2: Hai ragione, però devo dirti che in realtà ci stanno arrivando tantissimi messaggi che testimoniano quanto belli sono i nostri amici. Ci arriva anche qualche vocale, vero?
3: Buonasera da Milano, io vorrei mandare un grandissimo saluto all'amico mio Cicco di Lussemburgo, l'amico mio di quando frequentavo spesso quando stavo nella Beauty Pop. Ciao Cicco, allella!
2: Ah vedi, poi quando...
4: Lo salutiamo anche noi,
0: ciao Cicco. Saluti unici.
4: Buongiorno, volevo salutare i miei amici Isefini del gruppo Quelli che il 79, anno della nostra laurea, e li salutiamo anche noi questi amici. E poi ancora, continuate a scrivere 3487 300 200, mandate messaggi ai vostri amici, noi saremo la vostra voce.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: 2-2.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Tania, Carmela, Ioanna, tre femminicidi in pochi giorni a Colleferro, uccisa a 50 anni davanti al figlio minorenne, confessa il marito. Stati Uniti, Iran, la provocazione di Trump, Hormuz americano, missili verso gli Emirati Arabi, la Repubblica Islamica, non siamo stati noi. Processo a Meta in California, Zuckerberg rischia una multa da 1.400 miliardi di dollari, l'accusa ai social creano dipendenza a bambini e ragazzi. Benvenuti al Sud, musica, ritmo e tradizioni in Campania e in Calabria con Diodato e Delia. Capitano, mio capitano, se n'è andato Varenne, il trottatore più veloce della storia. Il calcio, sabato riparte la Serie A, big ancora attive sul mercato, l'Inter punta Jones del Liverpool a Roma, entusiasmo per l'arrivo del talento portoghese Rodrigo Mora. Buongiorno da Gabriella Lepre. Altri due casi di femminicidio nelle ultime ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una 72enne, Carmela Bifano, è stata trovata senza vita in un campo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. I sospetti ricadono sul marito. E un'altra donna è stata accoltellata a morte a Colleferro, in provincia di Roma, davanti agli occhi del figlio minorenne.
3: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara, nel Veneziano, e poi si è

0: infatti un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
1: Fausto Bertuccioli, GR2.
2: E femminicidio è la parola più consultata sul portale treccani.it d'inizio anno, un vocabolo la cui diffusione risponde alla drammatica necessità di definire con precisione l'uccisione di una donna per mano di un uomo, spesso il marito o il compagno, all'interno della cultura patriarcale. Gli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dell'AIA, sanzionati la presidente Akane e un alto funzionario per Trump. La Corte sarebbe un tribunale corrotto, politicizzato, che ha abusato dei poteri, perseguendo funzionari di paesi che non ne riconoscono la giurisdizione. Tra questi gli stessi Stati Uniti e Israele. A novembre l'AIA aveva spiccato un mandato d'arresto per il premier Netanyahu e altri esponenti del governo israeliano. Stati Uniti, Iran, torna l'allarme negli Emirati Arabi dopo l'ennesima sfida del presidente Trump al regime di Teheran.
3: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree, due missili iraniani cadono in mare. Abu Dhabi annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR2.
2: E con la crisi nel Golfo Persico resta sempre forte la pressione su petrolio e carburanti.
4: Ieri il prezzo del gasolio in autostrada ha toccato lo stesso livello del 4 agosto, pari a 2,173 millesimi al litro, quando c'era stata decisa la proroga del taglio delle imposte di 17 centesimi varato solo per il gasolio a fine luglio. Decisione presa dal governo perché il gasolio è il carburante usato da quasi tutto il trasporto commerciale in Italia e può quindi avere ripercussioni su tutta la filiera dei prezzi. Per questo, soprattutto le piccole imprese chiedono oggi ulteriori interventi, magari strutturali, da estendere anche alla benzina, rilanciano le associazioni dei consumatori. La causa degli aumenti sta nelle quotazioni della materia prima. Negli ultimi sei mesi il petrolio è cresciuto di circa il 28% e tuttavia, secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, la doppia velocità di adeguamento dei distributori esiste davvero. Quando il prezzo del greggio sale ci vogliono massimo 10 giorni, quando scende ce ne vogliono 17. Fabio Comini, GR2.
2: La sparatoria in un ospedale di Prato, durante la quale un agente della polizia penitenziaria ha ferito un detenuto nordafricano che stava fuggendo. Visionati i video della scena.
5: Nel primo si vede il momento in cui il detenuto riesce a divincolarsi dalla barella a cui era ammanettato, per poi azionare un estintore e creare una cortina fumogena, provando a scappare subito inseguito da un agente. Nel secondo la scena si sposta nel locale interno in cui arrivano le ambulanze. Il giovane è ancora ammanettato e tenta di scappare andando avanti e indietro. Gli agenti impugnano le pistole. Il ragazzo si nasconde dietro un'ambulanza parcheggiata in un angolo, poi tre spari, due verso l'alto, il terzo verso il basso, che lo colpisce a una gamba da distanza ravvicinata. Da un'altra angolazione si notano i due abbassare l'arma e avvicinarsi al ferito, accasciato a terra. Il giovane è un ex detenuto marocchino di 22 anni che era rimasto ferito mentre veniva nuovamente arrestato poco prima e per questo accompagnato in ospedale. L'agente che ha sparato, in servizio da 18 mesi, è indagato per tentato omicidio. La procura di Prato ha evidenziato in un comunicato che il ragazzo era ammanettato e si trovava in un ambiente chiuso dal quale non poteva fuggire. Claudio Vigolo, GR2.
2: In Sardegna, picchiato da 30 persone perché gay, lo denuncia Angelo Ratti di un collettivo queer milanese. L'aggressione con calci, pugni, insulti vicino a Olbia dopo una serata prima di Ferragosto. Feriti anche tre amici intervenuti in soccorso. La procura ha aperto un'inchiesta. Torna a parlare Sigfrido Ranucci in un dibattito in Trentino. Il giornalista non ha commentato l'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola, ma di lui dice è un caso psichiatrico. Poi il cronista aggiunge: parlerò con i magistrati e sulle voci di uno stop alla sua conduzione di Report afferma

0: ma la RAI può fare quello che vuole. La questione migranti: dopo la Germania anche la Svizzera decide di rimandare i migranti verso l'Italia. In Baviera trovata una soluzione temporanea per Faduma, la ragazza somala che doveva essere trasferita oggi nel nostro paese. La corrispondente:
1: abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. L'associazione cattolico protestante Matteo si occupa della 22enne somala che ha riacceso i riflettori sui respingimenti dalla Germania. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino, ritiene il presidente Stefan Reichel, potrebbero portare a una soluzione condivisa, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera, e ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
0: E sulla gestione dei migranti e scontro politico per l'opposizione, il polverone alzato dal governo con la sospensione di Schengen con la Spagna è stato controproducente. Ora Giorgia Meloni deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. In Europa serve collaborazione, la linea del PD. Maggioranza resta compatta sulla linea della fermezza. Il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, che in linea con Forza Italia e Lega rivendica l'asse con la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen. Negli Stati Uniti il maxi processo contro Meta in materia di social media e minori.
2: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati, sono le accuse che la vice procuratrice generale della California ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni, un processo nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
3: Si contesta a Meta di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
2: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: Calcio, tifosi in fibrillazione perché sabato torna la Serie A, resta in primo piano il mercato, le mosse dei big a cominciare dai campioni d'Italia.
4: Sarà ancora la squadra da battere, ma l'Inter vuole arrivare ai nastri di partenza della Serie A con una rosa sempre più forte e non molla la presa su Jones, centrocampista del Liverpool, il preferito di Chivu. Pronta un'offerta di 30 milioni, tanti, 45 milioni che il Milan ha investito per Diego Moreira, sbarcato a Linate. Da domani l'esterno belga si unirà ai compagni. Entusiasmo giallorosso, in tantissimi a Ciampino hanno accolto il nuovo acquisto della Roma, il trequartista Rodrigo Mora, 19enne, talento portoghese. Non solo nuovi arrivi, l'ultimo vicario in porta, la Juventus costretta anche a cedere per abbassare il monte stipendi e anche per provare a portare a Torino l'ex del Bologna Zirkzee, ora allo United. Il ricco mercato del Como, tanti milioni già spesi, 127, ma una rosa ancora troppo poco italiana per le esigenze della Champions. Nel mirino c'è allora Ricci del Milan e resta il forte interesse per Ken, che comunque la Fiorentina ritiene intoccabile. Manuela Collazzo, GR2.
0: A Siena, dopo i rinvii per il maltempo, il nicchio con il Fantino TT e il cavallo Andebola si è aggiudicato il palio dell'Assunta, ma il mondo dell'ippica piange un mito.
5: Si è detto tutto di Varenne nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato.
6: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre paura un po' di tutto. Lui no, sempre giusto, non sbagliava mai. Era anche questo passione, perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, c'erano le volte che come le persone non hanno voglia, e quindi ti spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
5: Una vita a contatto giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
6: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso e che lo faceva capire, non voleva.
5: Giorgio Germanò, GR2.
7: Non ci credo più. Non ci credo più.
0: Musica e parole questa sera da Gerola con Diodato al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, Sentiero degli Dei. Il cantautore riceverà anche un premio speciale. E la serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista. E in Calabria, sempre più pop, il Caolonia Tarantella Festival.
8: Suoni di pace è il tema scelto per questa edizione del Caolonia, con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro. Il longevo festival dedicato alla canzone calabrese guarda al contemporaneo. Sabato, ad esempio, per la chiusura sarà protagonista Dolce Nera, che si cimenterà con la musica etnica del luogo, mentre ad aprire le danze stasera è Delia, reduce dal successo di Al mio paese, brano ricco di folklore, racconterà a Caolonia la sua storia siciliana.
9: Per me partecipare al Caolonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea senza perdere le proprie radici.
8: Marcella Sullo, GR2.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Gabriella Lepre che vi parla, regia Max Savino ed Emanuele Rinaudo. La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 8:30.

0: tutti, siamo qui riuniti tra amici, Santo è presente, ha appena finito il suo croissant con la cioccolata, Nicole c'è, è lì,
1: presente.
0: Scrive le sue amiche,
2: scrive le amiche perché fa quello che abbiamo chiesto agli ascoltatori di Radio 2.
0: E Dodo invece aspetta che gli amici invece rispondano al suo messaggio iniziale, perché abbiamo detto di scrivere al 348 7 300 200 un messaggio che manderemo poi agli amici, e ce ne stanno arrivando tanti di messaggi.
2: Noi siamo la vostra voce. Fine anni 80 il nostro gruppo di amici si trovava alle poste centrali a Pisa, ci siamo dati il nome QDP, quelli delle poste. Saluti a tutti noi, saluti a tutti delle poste.
3: È bellissimo anche il messaggio di Carlo da Pescara, un ciao a Marco che è in palestra, come ieri, come domani, come dopodomani.
2: Marco, chissà che muscoli che ha questo Marco. 348 7 300 200, continuate a scriverci.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.

0: Graziani con Pigro 1978, anche in chiacchiere durante il pezzo si parlava di come ci siamo arrivati a questo pezzo fantastico, un album intero sulla pigrizia, i richiami alla pigrizia erano frequenti, un album che tra l'altro viene ricordato oltre per la musica meravigliosa di Ivan Graziani anche per la copertina, perché la copertina dove c'era un maiale con gli occhiali, con gli occhiali di Ivan Graziani, è una delle copertine che per chi ha fatto grafica o che si occupa appunto di grafica, insomma, è un caposaldo, uno di quelli che si tengono lì, si devono studiare, perché quegli occhiali e quello sguardo di quel maiale sono molto particolari.
1: Tra l'altro,
0: queste Radio 2 sono...
1: Tra l'altro, scusami, sì, se ti interrompo, in realtà il gioco dell'ironia era un gioco a distanza anche con Rino Gaetano, che da sempre con le sue copertine gioca appunto con la grafica per prendere in giro un po' l'idea, no, del musicista star. Questo era,
0: esatto,
1: proprio
0: bravo,
1: puro Ivan Graziani.
0: Prendersi in giro tantissimo. 7:53, siamo su Radio 2, qui siamo Good Morning Radio 2, abbiamo chiesto al 348-7300-200 messaggi nei quali vi abbiamo chiesto di mandare messaggi agli amici, noi faremo vostra voce, faremo vostra voce, ne sono arrivati tantissimi, continuano ad arrivarne, vogliamo leggerne qualcuno, prego.
2: Sì, assolutamente, noi leggiamo il messaggio di Beatrice e di Marta da Como, che vogliono mandare un abbraccio a Cati, che dicono non essere gelosa ma che conosce a memoria i follower del fidanzato. Chi non ha un'amica del genere?
0: E poi ci sono anche messaggi, ci sono anche messaggi vocali, tipo:
3: è la mia carissima amica Agata, ascolta sempre Radio 2, in questo momento della sua vita un po' difficile le auguro di ritrovare il sorriso e la sua grande forza, un abbraccio Agata.
2: Beh, andiamo anche noi
0: da parte nostra.
1: Altrimenti un altro che vi leggo è di Elena da Padova, un saluto a Chiara che risponde ai messaggi dopo 4 giorni e poi però scrive scusa giornata folle. Siamo tutti un po' Elena e un po' Chiara, devo dire.
0: Un abbraccio a Matteo che ordina l'insalata e poi mangia metà delle mie patatine. Matt, prenditi un hamburger e lasciami vivere, dice Giada da Roma.
2: Matt, io sono Matteo. Io
1: comunque
2: mi sento molto Matteo.
1: La verità è che quando troviamo un amico si trova un tesoro. Il problema è che non è sempre facile trovare un amico, cioè dov'è che si potrebbero trovare degli amici?
4: Chi lo sa dove si possono trovare. Al bar, boh, non si sa, in giro, poi dopo ve lo spiego. Ve lo
0: a, scuola, a scuola, a scuola.
1: Beh, io potrei ipotizzare, tipo, secondo me potrebbe essere tipo in palestra, me la gioco, potrebbe essere un luogo.
0: Sì.
1: Oppure che so,
0: durante lo sport, anche al parchetto, quando vai a correre, magari incroci qualcuno, lo saluti, poi diventi amico, no, infatti.
4: Se vai a correre, fai sport per trovare gli amici.
0: Come fai a chiacchierare con un amico col fiatone?
1: Ma a volte meno parli e più ti fai amici. E questa è una saggezza popolare che quasi avrei potuto mettere alla fine del programma. Ariana Grande.

0: Ariana Grande, Petal, qui su Radio 2. Stiamo parlando, anzi, non è che stiamo parlando di amicizia, stiamo leggendo i vostri messaggi al 348-7300-200 che volete dedicare ai vostri amici. E poco fa, prima del pezzo di Ariana Grande, ci siamo chiesti in studio, ma degli amici dove si trovano?
1: Esatto.
0: Cioè, dov'è che li raccattiamo? In palestra, sotto l'ombrellone, al parchetto coi cani?
1: Si dice sempre che chi trova un amico trova un tesoro, ma dove lo dobbiamo cercare?
0: Esatto.
2: Enrico. Enrico, regia, vai.
3: In me.
4: Niente, deve avere la sigla. Eravamo riusciti a evitarla, ma
1: non ci abbiamo fatto
4: lo stesso.
2: Il dato più immediato viene da un grande sondaggio YouGov sulla nascita delle amicizie su circa 2200 adulti britannici. Alla domanda: uè, dove hai conosciuto i tuoi amici più stretti? Le risposte sono state:
1: non credo
2: 44%
1: parli così.
2: Al lavoro, 41% a scuola, 27% attraverso altri amici o conoscenti, 19% nel quartiere, il 17% all'università, il 16% attraverso la famiglia, il 7% pensate nella vita quotidiana, mezzi pubblici, code, eventi, il 6% online, il 4%, solo il 4% ad una festa.
1: A me colpisce il 7% nei mezzi pubblici, perché è una roba che penso a Milano tu non possa fare, perché se tu parli con qualcuno su un mezzo pubblico a Milano il 7% ti arriva di sberle probabilmente.
0: Sì, o ti arrestano o ti lanciano giù dal tram. Dica.
5: Invece non è arrivato a sorpresa questo fatto della festa, perché lì non si vanno a cercare gli amici notoriamente, giusto? Si cerca altro.
1: Sì, è molto difficile rimanere amici dopo magari delle volte, The Weeknd.
5: Esatto, quello è il problema.

0: Radio 2 con voi, sono le 8:03, staremo insieme fino alle 9, quelli di Good Morning Radio 2, però arrivano momenti nei quali le cose serie si lasciano perdere e si comincia a giocare.
1: Gioca 2. Gioca 2, ovvero lo spazio ludico ricreativo di Good Morning Radio 2. Oggi giochiamo ovviamente a tema amici e il titolo si chiama L'amico è, ovviamente. Stiamo cercando la definizione perfetta. Io vi leggerò
0: Aspetta, rallenta mentre lo dici, rallenta perché sennò quando qualcuno vengono le crisi.
1: L'amico è...
2: Ma perché gli dai
1: corda? No, l'errore è stato mio di chiamare così il gioco. Allora, l'idea è quella di io vi leggerò due definizioni accoppiate e voi mi direte quale deve andare avanti, così alla fine capiremo la definizione giusta dell'amico è. Un po' il gioco della torre, no?
2: Mi piace.
1: Allora, l'amico è quello che si fa l'ultima con te anche se l'ultima è alle 6 di mattina, o è quello che ti fa assaggiare il cibo dal suo piatto?
2: Cibo dal piatto, secondo me, signori.
3: Il mio cibo non lo faccio assaggiare a nessuno. A Mario ogni tanto sì, ma quindi, deve chiedere il permesso.
0: Quindi l'ultima con te anche per
3: sì,
0: te.
3: L'ultima con te.
0: Quello che si fa l'ultima con te abbiamo scelto.
1: Ok.
3: Quello si fa cosa però?
1: Scusa. L'ultima è l'ultima birra, l'ultima mamma mia. È una roba da veramente da bar. L'amico è quello che si fa l'ultima oppure quello che non sopporta chi non sopporti tu per partito preso?
2: Non sopporta chi non sopporti tu per partito preso. Oh, questa è amicizia.
0: Per me è ancora l'ultima.
1: L'amico è quindi quello che si fa l'ultima o quello che ti faccio uno squillo significa stare al telefono 5 ore per parlare di tutto?
3: L'ultima.
1: L'amico è quello che si fa l'ultima o quello che ti annaffia le piante d'agosto senza rosicare che è rimasto in città?
0: Ops, attenzione!
1: Piante.
3: Parecchio. Edo rosica.
1: Infatti non sono un buon amico. Qual è? Esatto. Allora, quindi l'amico è quello che ti annaffia le piante oppure quello che quando comincia con non dovrei dirtelo poi ti rivela tutti i segreti tipo Spectre di James Bond?
3: No, le
2: tipo
3: piante.
2: Spectre di James Bond.
0: Anche per me è tipo Spectre, non dovrei dirtelo, sono con Micol stavolta.
1: Ultimo, l'amico è quello che è tipo Spectre di James Bond o quello che ti dice che il taglio di capelli ti sta benissimo anche se sembri Willy Wonka?
2: Spectre.
3: I capelli, il taglio.
0: Io dico Spectre perché l'amico mi aspetto che me lo dica che sono pettinato male, quindi
2: esatto.
0: Spectre.
2: Esatto.
1: Bene, quindi per noi di Good Morning Radio 2 l'amico è quello che di fatto
3: per
1: gossip.
3: Noi.
1: Vabbè, sì, a maggioranza.
3: Per voi.
1: Mamma mia. Vabbè, diteci, continuate a scriverci agli amici, va là 348 7300 200, Emma Fabri Fibra Antidroga.

0: Elvis Presley, JXL, questa è Little Less Conversation 2002. Il mio zio Carlo aveva il 45 giri di Little Less Conversation, lo ricordo benissimo, la copertina era fantastica, c'era Elvis che troneggiava. Al 3487 300 200, i vostri messaggi, vi abbiamo chiesto di utilizzarci per scrivere ai vostri amici: ciao, sono Fabiana da Como, riuscireste a salutare il mio papà Massimo, il mio più grande amico e confidente, che stanotte ha guardato dalla Calabria a casa, grazie. Lui vi segue sempre, vi scrivo dal suo telefono, ma non lo sa, adesso lo sa, l'ha scoperto.
1: Ciao,
2: ciao, ciao Massimo. Poi,
1: non solo da padre in figlio, ma anche tra fratelli. Saluto mio fratello Andrea, che da 3 anni deve restituirmi 50 euro. Ormai considerali un regalo. Fabio da Torino, ma l'amicizia è una cosa bella, che anche la musica ha sempre raccontato, e chi meglio di lui? Enrico, ti prego, fammi questo regalo, che loro non vogliono, ma io sì. Renatone, ci fai sentire?
3: Amico, ah, è bello.
1: Che bello! Amico, è tutto e l'eternità. Amico,
0: così, ecco, avete capito, non è che noi ce l'abbiamo con Renato Zero, eh? È l'idea di lui che ci canta. Parla sopra, capito? Che ce lo esalta, è quello che ci
1: amico,
0: dà fastidio.
1: Amico, i vostri amici, salutateli al 3487 300 200. Non solo messaggi scritti,
4: Misha,
1: ma anche... ma anche vocali.
4: Misha, se sei amico, da domani canta a bocca chiusa, per favore, facci sto piacere.
5: Un saluto e un buongiorno alla mia amica Carolina, che perlifica usando le parole di Caparezza. Perlifica sempre e io le voglio tanto bene.

0: Kiss, Video Kill the Radio Star, 1979. Il 1 agosto 1981 MTV cominciava le sue trasmissioni col video di questo pezzo, che in realtà ha un sacco di significati. Oltre i video, geniale la trovata, fu geniale come geniale era il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Questa è Radio 2, sono le 8:16, staremo insieme fino alle 9. Stiamo al 3487 300 200, leggendo i messaggi che ci state mandando, che ci avete mandato. Vi abbiamo chiesto di utilizzarci come vero e proprio servizio pubblico, cioè fare di noi le vostre voci per mandare messaggi ai vostri amici.
1: Sì, è bellissimo.
0: In tutte le direzioni.
1: È bellissimo infatti vedere che un amico vero è anche un amico che sa perdonare. Infatti ci dice Mattia da Cagliari: un saluto a Luca che salta sempre il leg day in palestra, ma gli voglio bene lo stesso. Vedi, l'importante qua è avere amici che ti vogliono bene anche se salti il giorno gambe in palestra.
2: Però questo
0: non
2: vuol dire,
0: non
2: questo vuol dire
0: le gambe molli.
2: Ma questo vuol dire che abbandona l'amico a fare il giorno delle gambe
1: al momento del
2: bisogno. Bisogna essere veramente un po' degli infami. E mandiamo anche un saluto agli ex amici di un ascoltatore che purtroppo non si è fermato e che ci tiene a far sapere che non è stata una bella mossa inserirmi nel gruppo regalo senza essere stato invitato alla cena del festeggiato.
1: Aia.
2: Sento del rancore.
1: Ma qui la domanda è: ma tipo in queste situazioni qua ti presenti poi lo stesso per fare tipo la scenata?
3: No.
1: Ti segnali sul messaggio, con un messaggio sul gruppo, ed esci, oppure fai finta di niente?
2: Secondo me fai finta di niente.
1: Aspetta,
2: cosa hai fatto?
1: Sì,
3: io ho scritto: non sono stato invitato, grazie, ho abbandonato il gruppo.
1: Così, sdegnosamente.
3: Beh, certo.
0: Ti sei ma lui d'altronde lo sapete com'è, cioè nel senso che ci tiene alla precisione, eccetera.
3: Ma
0: questa cosa è vendicativo.
3: No? Ma scusami, tu mi inviti, mi metti in un gruppo per il regalo. Ma se te devo dare pure i soldi per il regalo. Stiamo scherzando.
0: Lui no, quando le dice queste cose, non solo le dice, ma ti guarda, come dire: beh, la pensi diversamente?
3: Esatto.
0: È pronto alla testata, capito? Per me, guarda, hai comunque ragione tu.

0: 2010 e vi starete un attimo chiedendo come 2010? The Passenger è un pezzo clamoroso del rock del 1987 di niente proprio di meno che Iggy Pop, ma infatti questa era la famosa cover dei The Jolly Boys, una simpatica band giamaicana che nel 2010 fa uscire proprio un album gioiosissimo, cioè un album di cover di pezzi blues, di pezzi rock, di pezzi tutti in stile mento, tutti in stile mento, che non è il, come pensano molti, il reggae, ma invece diciamo in qualche modo il nonno del reggae, perché ha tantissime innervature ska anche, per esempio, e famosissimo è stato il video tra l'altro di questo album, di questa canzone, dove loro vestiti in maniera fantastica o giamaicana giravano per la nebbiosissima Londra, diventato virale. Sono fatto un po' il prof oggi, mi sono sentito un po' prof, sono salito un po' in cattedra e adesso finisce l'ora di musica e inizia l'ora della prof Nicole Ronchi.
1: La professoressa!
2: La professoressa!
3: La professoressa!
4: Sapete che esiste anche una versione estesa di questa sigla?
0: Lo spero io. Lo spero.
4: Ne esiste.
0: Ed è 45 minuti di ascolto.
4: Ah, speriamo che
5: ci
4: non
5: sei tu che. C'è anche il video? Dove ci sei tu? Per sapere.
4: Guarda, sarebbe un video pessimo. No, assolutamente. Eviterò di fare cose indegne. Allora, la parola di oggi, la parola che mi piacerebbe molto che tornasse di moda o quantomeno venisse usata almeno una volta nella vita, è amistanza.
0: Che è l'amicizia a distanza?
4: No, non è l'amicizia a distanza, non è una circostanza, non è neanche un ricorso al TAR. È un sostantivo femminile, significa ovviamente amicizia, rapporto amichevole, legami di affetto e benevolenza tra persone, deriva dalle forme medievali legate ad amistà e amistade e secondo me è un modo molto bello per celebrare un'amicizia molto sentita, un'amicizia molto profonda. Il contesto giusto per usarla è: tra loro nacque una sincera amistanza. Quella che non c'è tra me e De Sì, che ogni volta che facciamo un qualunque gioco mi batte.
6: Quando te ne sai, non riesce ad accettare questa cosa. Amica mia, io ti mando un messaggio adesso attraverso la radio, un vocale di 10 minuti per dirti quanto sono felice. Tin tin. Ciao, sono Michelle da Radio 2, vi dico una
4: io
6: cosa,
4: ti blocco,
6: dite Nicola, la mia cara amica, che le
4: ti
6: voglio
4: blocco
6: tanto bene, lei ogni volta non ce la fa, per
4: ti
6: quando
4: blocco
6: perde si arrabbia, si adira, per utilizzare un'altra parola che viene utilizzata poco, e allora non ti deve adirare, ti amo, ciao!
0: Ecco.
4: Se tu mi mandi un messaggio del genere io ti blocco e ti denuncio, fai tu.
5: Continuate al 348-7300-200 a scrivere i vostri o mandarci i vostri vocali utilizzandoci come servizio pubblico. Scrivete ai vostri amici, quelli con i quali intrattenete una amistanza o anche quelli con i quali intrattenete una semplice amicizia. Il numero è sempre lo stesso, 348-7300-200.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora una buona giornata da Gabriella Lepre. Cronaca in apertura con la scia di femminicidi da Venezia a Cosenza, a Roma. 3 tragedie nelle ultime ore.
3: La sua vita spezzata a colpi di pietra. Si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni e un figlio. Il corpo ritrovato nelle campagne del Cosentino. I sospetti degli investigatori si concentrano sul marito che era con lei, al vaglio diverse testimonianze. Liti e maltrattamenti confidati solo ad un'amica, rimasti nell'ombra, senza denuncia. Ioana Ruissi, 50 anni, origini polacche, in passato avrebbe anche accompagnato il marito da uno psichiatra per contenere i suoi scatti d'ira. Ieri lui, Mohamed Abi, 69enne tunisino, davanti agli occhi del figlio più piccolo l'ha accoltellata alla gola nel loro appartamento di Colleferro. Ha confessato la rabbia a Camponogara nel Veneziano, un femminicidio annunciato, quello di Tania Terrin, dice sua madre, malgrado le denunce della 39enne, l'attivazione del codice rosso e l'ammonimento del questore all'ex compagno Dino Keber. Non era stato applicato il braccialetto elettronico, lui ha così strangolato Tania in casa prima di togliersi la vita. Nel suo passato altre 3 denunce da parte di ex compagne, poi ritirate. Elena Baiocco, GR2.
2: 2 anni fa il naufragio del Beisian al largo di Porticello in Sicilia ha costato la vita a 7 persone. La procura di Termini Imerese va verso la chiusura delle indagini. Accusati di naufragio e omicidio colposo plurimo, il comandante, un ufficiale e il marinaio di guardia quella notte. Sotto inchiesta l'ancoraggio e le porte rimaste aperte nonostante il maltempo. All'estero, Medio Oriente, nuovi pesanti attacchi nella striscia di Gaza. La corrispondente.
4: L'area del porto di Gaza City ieri improvvisamente in fiamme. Un attacco mirato dell'aviazione israeliana per colpire, ha fatto sapere l'esercito, alcuni componenti del gruppo Nukba di Hamas. Era in corso una riunione di comandanti. Ma colpire l'area del porto vuol dire colpire un'area dove sono presenti anche migliaia di civili, e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Raid come quelli di ieri sono ciò che Netanyahu non vuole sospendere. Lo ha detto chiaramente 2 giorni fa all'inviato e genero di Trump, Jared Kushner, in piena campagna elettorale. Interrompere simili azioni sarebbe una sconfitta. A Gaza così, nonostante gli sforzi internazionali, tutto rischia di rimanere fermo per altri 2 mesi. In Cisgiordania, intanto, l'esercito ha intensificato le operazioni militari. Ieri, durante un raid nella città di Qalidiyah, i militari hanno scritto dei numeri sulla fronte di palestinesi fermati, tra di loro anche un giornalista, un atto subito denunciato, ritenuto grave dagli stessi vertici dell'esercito.

0: interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto, una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR2.
1: Maltempo, piogge e temporali colpiscono il nord, mentre al centro e soprattutto al sud torna il caldo anche intenso. Oggi due città da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. Il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
2: Temporali su tutto l'arco alpino e prealpino, mentre al centro-sud il tempo è più stabile con qualche rovescio in prossimità dei rilievi. Le temperature sono stazionarie al centro-nord, mentre al sud ci aspettiamo che gradualmente le temperature aumentino con valori elevati anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare sulla Sicilia per questo fine settimana.
1: L'addio a Varenne, il cavallo che ha vinto 62 gare su 73 disputate, a Eboli a 31 anni, l'ultima corsa del più veloce trottatore di tutti i tempi.
3: Varenne, Varenne, Varenne.
4: Il suo nome è legato ad una strada del 7° arrondissement di Parigi, ma lui è una leggenda tutta italiana. Le sue gesta non sono narrate solo dalle cronache sportive, ma anche dalle canzoni, come questa di Iannacci. Nella cultura popolare il vincente per antonomasia. Ricordate la scena del cruciverba in treno in Febbre da cavallo, la mandracata?
5: Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere.
6: La parola è Varenne, lo sono anche bambini.
7: Quando corre lui vola, come corre l'amore.
4: Un campione simbolo, star vera, Varenne. La Repubblica di San Marino gli ha dedicato un francobollo, Vecchioni un racconto. Era velocissimo, sempre in testa, inarrivabile. Era il figlio del vento, a cui Luca Ward ha dato in un docufilm forse l'unica cosa che non poteva avere, la voce.
8: Io sono il capitano. Io sono Varenne.
4: Daniele Morgera, GR2.
1: GR2 che torna alle 10.30, la linea torna a Good Morning Radio 2.
9: Stiamo parlando di amici, vi abbiamo invitato a mandare messaggi al 348-7300-200 per dire qualcosa a qualche amico, come ha fatto per esempio Fabio da Brescia, che ci dice: ciao Davide, l'unico amico che mi viene a prendere in aeroporto, la forma più alta d'amore, e noi siamo d'accordo.

0: Lunatic qui su Radio 2 al 348-7300-200 i vostri messaggi dedicati ai vostri amici e alle vostre amiche, ma adesso è arrivato il momento più atteso di questa trasmissione, ma non solo, dell'intero palinsesto di Radio 2, l'oroscopo di Nicole.
1: L'oroscopo. Allora, avendo ricevuto delle proteste durante un fuori onda, nello specifico da De Sì, che è dell'Acquario e quindi purtroppo uno degli ultimi segni che leggo, oggi leggiamo l'oroscopo al contrario.
0: Ecco. Ok? Oh, evviva, grazie!
1: Siccome oggi parliamo di amici e amicizia, mi sono chiesta, ma come sarebbe ogni segno zodiacale in quanto amico?
2: Amico, ovviamente.
1: Benissimo, pesci. I pesci piangono con voi, a volte perfino più di voi.
2: Beh, sicuro.
0: Acquario, va, abbiamo tempo.
1: Dai, l'acquario sparisce, poi torna, poi sparisce di nuovo, poi ritorna. E per lui non è successo assolutamente niente.
2: Bell'amico.
1: Questo è l'acquario.
0: Bell'amico,
3: amico di M, si dice dalle mie parti. Vai,
1: no,
3: avanti.
1: È un amico, leggero, è un amico un po' così. Mi sfugge la parola. Righini,
3: superficiale.
1: Grazie, sono stato. Capricorno. Non scrive ti voglio bene, ma quando c'è bisogno egli arriva.
2: Dai, bello.
1: Sagittario, bello. Quando stai male ti porta fuori, spesso anche troppo fuori.
2: E stai male perché stai fuori a un certo
1: punto. Stai male perché stai fuori a un certo punto. Scorpione. Lo scorpione custodisce i tuoi segreti e i nomi dei colpevoli.
2: Ma la verità è che lo scorpione non ha amici, a parte altri scorpioni.
1: Ma dici poco.
2: No, è vero.
1: Ma dici poco.
2: Paura o paura.
1: E comunque lo scorpione notoriamente va d'accordo con l'ariete. Quindi ci sono io per lo scorpione, capito? Bilancia. La bilancia ti vuole bene.
2: Che cara la
1: Basta, questo è quanto. Vergine.
3: Non c'è altro.
1: La vergine non ti consola, ma ti risolve il problema e poi ti dice... Te l'avevo detto. Sicuramente.
3: Sì, e poi trova subito l'altro problema anche, di solito è così. Quello
1: che fastidio,
3: dopo.
1: Che fastidio. Leone ti celebra come una star, ma poi pretende chiara reciprocità.
2: Ed è impossibile, perché non riuscirai mai ad amarlo come vorrebbe.
1: Mai, ma soprattutto non sarai mai all'altezza del leone.
2: Ovvio.
1: Cancro si ricorda tutto, anche quello che purtroppo speravi si dimenticasse.
2: Mamma mia, veramente. Infatti il cancro è ascendente elefante per memoria.
1: Gemelli, sa tutto di te e parecchio anche degli altri.
2: E beh, ma loro sono in due, chiaro.
1: Loro sono in due, capisci, ovvio. Toro. Toro c'è sempre e spesso accompagnato da delle lasagne.
2: Infatti sto per dire specialmente ore pasti. Ci sono sempre specialmente ore pasti.
0: Per lui è sempre strano. Bello questo oroscopo. Ma non lo so, guarda.
1: Ma perché
0: per
1: me il toro è una creatura bovina.
0: Il toro c'è sempre, l'acquario non c'è mai.
3: Pensa ma sempre a mangiare. Poi...
1: è vero. Poi abbiamo l'ariete. Ti difende sempre, anche quando hai torto, ma alla fine te lo dice che sei un povero pirla. E anche oggi abbiamo finito l'oroscopo gloriosamente. Olè!

0: I Like the Way You Kiss Me 2024, Radio 2, 8:44, con voi fino alle 9, al 348-7300-200 i vostri messaggi. Vi abbiamo detto di utilizzarci come voce per scrivere messaggi ai vostri amici. Oggi accompagno i miei amici a vedere i Bronzi di Cartoceto, poi pranzo all'Oretello. Ciao da Stefano. Stefano, un po' di invidia. Vorrei essere suo amico per aver fatto con lui. Sentiamo anche i messaggi vocali, tipo:
1: potete salutare tutti i miei compagni, amici dell'università che da poco hanno creato un mega gruppo su WhatsApp di 67 persone, perché quest'anno vogliamo fare la reunion.
2: Che coraggiosi! 67
3: persone, cioè 67
0: persone. Auguriamo
2: l'amicizia anche in musica su Radio 2.
4: Ci vorrebbe un amico.
0: Mancava. Si erano chiesti perché non metteci vorrebbe un amico invece.
2: Cioè, vorrebbe un amico.
0: Sì, sì.
2: E Federica da Enna ci dice: salutatemi Elisa, se mi succede qualcosa cancellami la cronologia. Sai quale? Mi
0: bellissimo.
2: Raccomando Elisa.
3: Ve lo dico io qual è quella di ChatGPT.
5: Giusto,
3: è la più pericolosa.
5: Giusto, il mio migliore amico probabilmente, se dovesse capitare qualcosa, dovrebbe proprio dare fuoco al mio computer. Gli do questo consiglio. Samurai Gevito, Salamanca, Flamenco, Paranoie.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, Vito Salamanca suonano su Radio 2, questo è Good Morning Radio 2, stiamo parlando con voi dei vostri amici, anzi state mandando messaggi ai vostri amici tramite il 348 7300 200, anche dei messaggi audio.
1: Io sono Bilancia e sono circondata da Gemelli, Leone, Cancro, Vergine. Ma come fai ad azzeccarle tutte? Cioè, sono un guanto le cose che dici, sono un guanto.
2: Vi rendete
1: fantastica.
2: Conto? Grazie, grazie. Voi vi rendete conto che condividete la vostra vita lavorativa, lo studio e tutte le matite con un essere perfetto come la sottoscritta, la regina degli arieti.
0: Scusate, cioè, devo lasciare lo studio perché c'è tutto, è pieno dell'ego di Nicole, quindi non riesco a respirare.
2: Fuori, esci, vai,
3: è arrivato anche qua, è arrivato anche qua a Roma l'ego, anche noi mi sa che ce ne dobbiamo andare.
4: E ringraziatemi, perché io condivido. Lo dico sempre che è il momento più importante di questo palinsesto.
3: Intanto vi diamo notizie importanti anche sull'amicizia.
5: Sì, sì.
3: Sapevate che?
4: Per diventare amici servono ore, parecchie ore. Jeffrey Hall dell'Università del Kansas ha seguito adulti e studenti. Servono circa 40-60 ore insieme per passare da conoscenti ad amici. Ah. 80-100 ore per diventare buoni amici e oltre 200 ore per arrivare a un'amicizia stretta, vera. E conta soprattutto il tempo libero trascorso insieme, non semplicemente stare nello stesso ufficio.
3: Allora, quello che mi sorprende di quello che hai appena letto è in realtà i pochi giorni, cioè per diventare 5 giorni e si è già buoni amici.
4: 200 ore.
3: Appunto, cioè nel senso c'è una settimana, poco di più, io mi aspettavo anni per diventare buoni amici.
4: Considero una settimana, però H24.
3: Sì, sì, ma infatti in realtà...
4: Non devi fare la vacanza, perché se fai la vacanza dopo diventi il peggior nemico.
3: No, però pensavo a degli anni, non so quanto ci mettiate voi a diventare veri amici di qualcun altro.
2: Righini.
0: No, per esempio, secondo me io non l'avrei contato in ore, sì, ma in esperienze, tipo 18 di shopping in centro il sabato, oppure 5 viaggi organizzati, 4 uscite in 4 per farti conoscere alla possibile ragazza. Così diventi amico, secondo me.
3: Il viaggio è un grande classico, cioè nel senso che organizzate un viaggio con persone che conoscete, poi diventano amici o nemici, è molto facile.
2: Ragazzi, sì, la vera amicizia si suggella quando rimani incastrata in un parcheggio con una tua amica e ci vogliono 7 ore e mezza per riuscire a scavalcare un cancello di ferro.
0: Non so perché, ma questo mi sembra un riferimento autobiografico, non so di chi, non so di come, Martin Garrix, U2 Firefly.

0: of Thousand Dances, un pezzo del 1966. Chiudiamo con questo capolavoro invecchiato benissimo questa puntata di Good Morning Radio 2 con Michel Dessì, Andrea Santorastaso, Edoardo Righini e Mico Ronchi. Sono arrivati messaggini su messaggini sul tema amicizia. Raccontateci quello, diteci quello che vogliamo, che volete che noi diciamo ai nostri amici. Edoardo, c'è qualcosa da leggere?
1: Ah, decisamente, ci sono arrivati tantissimi messaggi, gli ultimi tra l'altro legati al cibo, quindi a me cari. Giacomo dice: ti ricordi che ti ho prestato la griglia del mio BBQ, del mio barbecue? Riportala per favore, che vorrei grigliare qualcosa anch'io prima della fine delle ferie. Giacomo, ricordati.
0: E mandiamo anche un abbraccio a Simone, amico di Giorgio da Pescara. Sono amici dei tempi di università, nessuno dei due si ricorda cosa studiavamo, ma ricordiamo benissimo tutti gli aperitivi.
1: E allora è importante questo.
2: Se volete riascoltare la puntata Rai Play Sound, il luogo nel quale la potete ritrovare per ritrovare i messaggi, magari c'è qualche amico a cui avete scritto un messaggio e volete che risenta la puntata,
3: vanno nel link,
2: c'è il link e lo trovate. Dopo di noi l'Onda Verde, poi Radio 2 Hits, quindi rimanete su Radio 2, perché comunque la musica di Radio 2 è una musica che viaggia alla grande. Noi torniamo domani per chiacchierare con voi chissà di che cosa, e ricordate che
1: amici amici, ma io preferisco i cani. Però
0: ma sai che sono d'accordo. Grazie mille, ciao.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Sono le 8:58, apriamo in A10 in Liguria tra l'allacciamento con la A6 e Spotorno in direzione Ventimiglia, dove si segnalano code a tratti. Andiamo in Lombardia in A9 tra Origgio e Saronno verso Como, presente un incidente che vede coinvolte due auto. In A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino si registra invece una perdita di carico sulla corsia di marcia. Incidente sulla tangenziale est di Milano, segnalato all'altezza di Vimercate Nord in direzione Lecco. Ci spostiamo in A15 tra l'allacciamento con la A12 e Aulla in direzione Parma, un chilometro di coda per un incidente tra due mezzi pesanti. Il traffico transita su una sola corsia. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna si sviluppa un chilometro di coda per un veicolo in avaria. E ancora in A1 tratto Roma-Napoli tra Anagni e Colleferro in direzione Roma, un incidente tra due auto e un camion provoca al momento rallentamenti. Chiudiamo infine in Sicilia in A19 nei pressi della zona industriale in direzione Catania, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. È tutto, buon viaggio.

0: Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre. La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite. E ovunque avvenga, ci troverete lì.
1: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
0: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Direzione Radio Digitali specializzate in podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: show them.
1: This boogie's in my soul, this boogie's in my soul.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro! Te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids! In esclusiva! Su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Giancarlo Rossi. Notizia dell'ultima ora: sono stati localizzati nel territorio del comune di Foscaldo, in provincia di Cosenza, il relitto dell'ultraleggero e i cadaveri dei due occupanti di cui si era persa traccia da domenica. Le vittime dell'incidente sono gli avvocati Carlo Arnulfo, 54 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Sono in corso le operazioni di recupero delle salme. Il femminicidio nel cosentino di Ornella Fora Stefano. Il GIP ha convalidato il fermo del compagno che aveva lasciato la 46enne agonizzante davanti all'ospedale. L'uomo albanese aveva tentato la fuga verso il suo paese imbarcandosi al porto di Bari. Sempre in provincia di Cosenza, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata senza vita con ferite da sassate e sospetti sul marito, che è stato interrogato dalla polizia. A Colleferro, vicino Roma, una cinquantenne è stata uccisa a coltellate davanti al figlio minorenne. Ci sono novità nell'inchiesta sul furto il giorno di Ferragosto di alcune opere di Antonello da Messina.
3: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti, e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista,
4: compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
3: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i quattro custodi, due dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS, sarà aperto un procedimento disciplinare. I quattro intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine.
5: Da Palermo, Claudio Reale, GR2.
2: In Ucraina l'agenzia anticorruzione in azione per smantellare un'associazione a delinquere di alto profilo. L'ipotesi investigativa è che sia guidata da due parlamentari. Coinvolge anche stretti collaboratori di Zelensky, perquisite le residenze del vice capo di gabinetto presidenziale e di un parlamentare, lo riferisce il giornale Kiev Independent. A dicembre l'ente anticorruzione aveva accusato 5 parlamentari del partito di Zelensky di voto di scambio. In Francia il suicidio assistito è diventato legge dopo un percorso parlamentare di 4 anni. Il provvedimento si rivolge esclusivamente a pazienti maggiorenni di nazionalità francese o residenti stabilmente regolarmente in Francia, affetti da patologie incurabili, capaci di esprimere una volontà libera fino al termine della procedura. Necessaria la valutazione medica e l'intervento di un'equipe pluriprofessionale, lasciando comunque al paziente la possibilità di ritirare la richiesta in qualsiasi momento. Gli Stati Uniti hanno deciso di comminare sanzioni ai vertici della Corte Penale Internazionale dell'AIA, il tribunale che si occupa dei diritti di guerra, che replica minacciato lo Stato di diritto.
6: Un braccio di ferro che dura da mesi, ed ora l'amministrazione americana ha deciso di sanzionare la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, prima giapponese a ricoprire questa carica, e il senegalese Abdoulaye Seye, avvocato senior della Corte. Una misura che prevede il congelamento di beni detenuti negli Stati Uniti e restrizioni all'ingresso. Salgono a 9 così i funzionari sanzionati da Washington. La motivazione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, è che la Corte è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato, che ha abusato dei poteri per

0: Applaude il premier israeliano che parla di tribunale farsa. Alba Arcuri, GR2.
1: Riposerà a Ebori, in provincia di Salerno, dove è morto a 31 anni il capitano Varen. Fra un mese la cerimonia, poi l'inaugurazione di un mausoleo in una tenuta di 50 ettari dedicato al cavallo trottatore più veloce di tutti i tempi.

0: Tornano le notti magiche della Grande Pompei. Dal 28 agosto fino al 10 ottobre, il venerdì e il sabato, i siti del parco archeologico saranno aperti la sera. In programma passeggiate, visite guidate, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche distribuite fra Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia.
1: Dove sarai? Piccola e fragile sai, ma io ti vedo bene da qua giù.
0: Ed è tutto per questo giornale, il prossimo alle 12.30, ora linea a Radio 2 Summer Club.

0: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno. Eravamo muti, Barbara Venditti.
1: Ma com'è che
0: ci hanno tolto la voce oggi?
1: Com'è che oggi siamo così di corsa, Simone Calomino?
0: E com'è che vuoi che sia? Corriamo. Dove dobbiamo andare non si sa, come quelli che fanno jogging. Io mi chiedo, ma dove andate?
1: Andiamo dove dobbiamo andare insieme a Marco Lolli che è in regia.
0: Esatto, oggi Cristina Santi con lui, di là Valentina Reggiani. Siamo noi, Barbara Venditti, sei tu.
1: E Simone Calomino, chi altro c'è?
0: Ci siamo tutti, mi pare. Le nostre curatrici che ci guardano di là.
1: Smettila di correre così.
0: Scusa, Barbara, no, scusa. Loro
1: sono
0: corrono.
1: Sono gli ascoltatori dall'altra parte.
0: Loro corrono tanto, corrono e abballano. Sono Merck & Cremon, Serena Brancale e la canzone Partenope, è proprio quella.

0: tre.
1: Si stava meglio quando si stava peggio.
0: Questo è certo. Oggi come oggi, il condizionatore è il miglior amico e chi trova un amico si sa trova un tesoro.
1: Sarà chiaro, chi lo sa. Oggi parliamo di luoghi comuni, creiamo il club dei luoghi comuni, quelle frasi fatte, quelle cose che diciamo tutti i giorni, che ci scappano a volte, ci scappano e a volte ce ne vergogniamo pure perché dici ma possibile che sono stato così banale?
0: Eppure qualche volta ci danno la giusta giustificazione, per esempio il fatto che l'amore è cieco, lo sappiamo e ce lo ripetiamo ogni volta che magari commettiamo una scelta, come dire, avventata.
1: Tendiamo a scordarcelo. Comunque un luogo comune, un'idea, una frase ripetuta tante volte, così tante però da perdere di originalità, e deriva dal latino locus communis, la piazza, il luogo in cui le persone parlavano e condividevano pensieri comuni. È un concetto un po' classista.
0: Sì,
1: però
0: sono idee generali, sono giudizi, espressioni, anche stereotipi, un po' il cliché, quel cliché che ti si attacca addosso e che dopo che lo pronunci
1: mannaggia. Ma prima di entrare nel merito e di dare qualche pennellata di luoghi comuni che abbiamo raccolto oggi per voi, vi chiediamo al 3487 300 200 di dirci qual è quel luogo comune che vi scappa, di cui vi vergognate magari o che rivendicate con orgoglio, perché non rivendicarlo?
0: O anche quello per il quale magari non vi trova d'accordo, no?
1: Anche.
0: Per esempio il fatto che i soldi non fanno la felicità.
1: Sì.
0: Io onestamente
1: non
0: posso dirlo, posso iniziare da qui.
1: Sei venale, Barbara.
0: Non è una questione
1: di venalità.
0: Sei veramente
1: venale.
0: Io veramente vi sfido, i soldi non fanno la felicità.
1: Ma
0: allora la povertà cosa fa?

0: Serena Brancale Partenope, noi siamo il Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti e Simone Calomino, oggi pronti a creare un altro club del giorno. Barbara, sì, di che vogliamo parlare?
1: Allora, se abbiamo imparato qualcosa in quest'estate è che davvero non esistono più le mezze stagioni, perché non è tanto il caldo,
0: no, è l'umidità.
1: Poi si sa, chi fa da sé fa per

0: dolce questa canzone, dolce come il nostro regista Marco Lolli. Il dolce Lolli.
1: Oggi va coccolato, siamo stati cazziati da Marco Lolli.
0: Delle cose qui fuori onda, dei commenti, delle chiacchiere che dovrebbero andare in onda. Cazziatone di Marco Lolli di oggi.
1: Il cazziatone è stato bellissimo. Vabbè, andiamo oltre i cazziatoni, andiamo invece nei luoghi comuni.
0: Durante quando uno un po' si arrabbia, ogni tanto qualche proverbio gli scappa, qualche luogo comune gli scappa.
1: Non me ne vengono in mente legati alla rabbia, però.
0: Insomma, anche su uomini e donne. Voi donne siete tutte così.
1: Ai miei tempi, hai ragione, bastava la scintilla, ma in fondo il luogo comune ha un'utilità sociale, oggettivamente. Per esempio, aiuta con l'economia di pensiero, cioè noi abbiamo degli stereotipi, delle frasi fatte, delle cose che magari in quella situazione ci azzeccano e le diciamo, no?
0: Sì, aiuta anche nel senso d'appartenenza, perché stabilizza le credenze fondamentali di un gruppo sociale e quindi crea immediatamente la sintonia tra le persone che parlano tra di loro.
1: Ed è simile all'economia di pensiero, ma in realtà leggermente diverso, il fatto che aiuta la prevedibilità, cioè in una realtà complessa, difficile da controllare, il luogo comune ci aiuta a essere prevedibili, a sapere che cosa aspettarci.
0: C'è un po' di differenza tra i proverbi e i luoghi comuni, no? Si dice che il proverbio ha sempre un fondo di verità, no? Una saggezza popolare, però proverbi, luoghi comuni, molto spesso esistono i contraddittori, cioè ce ne sono alcuni e poi è vera quella, è vera anche il contrario.
1: Dai, vediamone un po'. Vai. Per esempio, chi si somiglia si piglia.
0: Ma gli opposti si attraggono.
1: Ok, quando si chiude una porta si apre un portone.
0: Ma chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che
1: trova. Ho capito, ma uno non è mai contento. L'unione fa la forza?
0: No, chi fa da sé fa per tre, caro
1: mio. E chi trova un amico trova un tesoro?
0: Beh, fidarsi è sempre bene, ma non fidarsi è meglio.
1: Ho capito, però di questo passo, voglio dire, non ci abbiamo certezze. Dove ci appigliamo, Barbara Venditti?
0: Paese che vai, usanza che trovi, e quindi a secondo del posto in cui tu ti rechi ti scegli il proverbio che fa per te.
1: Anche lei è una certezza, invece. Sì. Una certezza non è un luogo comune, però è sempre nuova, si rinnova sempre. E voi siete sempre caldi, come sono vecchio. Madonna!

0: Radio 2 con Barbara Venditti e Simone Calumino. Oggi parliamo di luoghi comuni al Summer Club.
1: Eh sì, e quindi vi stiamo chiedendo al 3487 300 200 quali sono i luoghi comuni che fanno parte di voi, che vi scappano quando parlate, quelli che veramente fanno parte un po' della vostra formazione o quelli che invece contrastate perché dite no, non è vero, e io ne ho la prova. Per esempio
0: Valentina ci manda questo vocale, lo sentiamo. Eccola.
2: Nata dal mare perché non si può stare oltre una certa ora.
0: Sì.
2: Valentina, napoletana di Roma, vi dice che il vero e unico luogo comune che veramente è proprio vero.
0: Qual è?
2: È quando c'è la salute c'è tutto.
0: Ah,
2: perché effettivamente,
0: certo,
2: come si vede andando avanti nella vita, anche i soldi ne puoi avere tantissimi, ma sei condannato da un male incurabile, voglia a fare.
0: Hai ragione.
2: Comunque dai, non è una cosa pessimista per me.
0: Basta salute, un par di scarpe nuove e poi gira il mondo e mi accompagno da me.
1: Allora,
0: e fa la vita meno amara.
1: Guarda. Fermati un attimo, puoi girare il mondo, ma se sei un gran venditore ti prendono un po' in giro perché ti dicono che sei uno che venderesti anche il ghiaccio agli eschimesi.
0: E invece è successo.
1: C'è chi l'ha fatto
0: davvero.
1: Un po' di tempo fa, era il 1938.
0: Cioè, ieri.
1: Io le racconto di un americano che era un grande pubblicitario a cui la General Electric, insomma, possiamo dire, aveva commissionato un incarico importante. Siccome bisognava vendere questi frigoriferi nuovi, bisognava trovare una campagna pubblicitaria che davvero funzionasse, che li pubblicizzasse bene, e lui ha detto quasi quasi io provo a venderli agli eschimesi.
0: Sì, lui si chiamava Jim Moran e praticamente ha pensato di portare un frigorifero in Alaska e di provare a venderlo a un abitante del posto, e c'è effettivamente riuscito. Ma perché c'è riuscito? C'è riuscito perché in Alaska fa talmente freddo che il frigorifero era visto come un modo per non far raffreddare troppo i cibi, perché altrimenti si congelavano tenuti a quelle temperature.
1: Geniale, geniale.
0: Geniale, veramente, così geniale che infatti il Times ha ripreso la notizia più e più volte, ne ha parlato tanto, ed eccoti qua, caro Jim, la tua pubblicità gratuita per i tuoi frigoriferi.
1: La campagna pubblicitaria.
0: Purché se ne parli, Barbara Venditti, tanti luoghi comuni ci stanno
1: allora,
0: arrivando.
1: Allora, purché se ne parli anche a mo' di proverbi, quindi continuate a inviarci i vostri, noi nel frattempo ci ascoltiamo una canzone bella, ma aiutami a dire bella.
0: Bella, bella, bella.
1: Bella, bella, quando una canzone è bella, è bella.
0: È bella, è bella.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: 2-2. A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
7: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
8: Bella idea, dottor Scotti.

0: riesco. E chissà che non vi facciamo dimenticare un po' i vostri guai. Il Summer Club con Simone Calomino, Barbara Venditti e siamo tutti noi. Voi che state pensando un po' ai vostri luoghi comuni. Hai sentito questa canzone? È una di quelle che ti resta in testa perché ha un ritornello un po' ridondante. Il luogo comune è così, il proverbio è così. Magari fa parte di te, della tua vita e tu lo ripeti anche se qualche volta non vorresti o non dovresti.
1: Ritornano i luoghi comuni. Per esempio ci scrive Bruna da Genova. Il luogo comune sull'umidità mi scappa sempre perché è vero. Invece detesto il luogo comune sul genovese avaro perché mi pare che da quell'orecchio non sentano parecchi i milanesi, i piemontesi, i lucchesi. Oh, lo dice Bruna da Genova, non siamo noi, non siamo noi.
0: Vabbè, ma quelli sono un po' i cliché anche campanilisti, no? Di uno che tira l'acqua al suo mulino. L'ho detto.
1: Barbara Venditti, fai ridere i polli.
0: Se faccio ridere i polli significa che qualche premio potrei vincerlo.
1: Già, perché ecco, proprio così c'è una razza di pollo in particolare che ride, sembra che rida. Senti Marco Lolli. Ecco. Tanto per essere chiari, questo non era Marco Lolli, era un pollo che ride, un pollo che ride.
0: Lo risentiamo un secondo.
1: Marco Lolli. È molto carino. E la miseria. Si chiama I am Ketawa. Grazie. Basta. Grazie Lolli. Grazie. Grazie Marco Lolli.
0: Non si ferma più.
1: Sto pollo che ride.
0: Poi la risata è
1: il verso suo, è il verso suo, fa così, è un pollo originario di dove? Oddio, me lo so perso.
0: No, allora,
1: dell'Indonesia.
0: Intanto c'è un disclaimer, nessun pollo è stato maltrattato per
1: assolutamente
0: questa notizia.
1: No,
0: per questi campionati nemmeno.
1: No, perché il verso suo si sfidano questi polli per la risata più bella su varie categorie, fra l'altro. Costanza del verso è una delle cose. Poi c'è una categoria addirittura riservata ai campioni delle risate che si chiama Star War. È proprio una vera propaganda.
0: Adesso stanno organizzando la Coppa del Presidente, dove ci sarà il pollo Massimo, che chissà come riderà.
1: Figurati.
0: Chissà per quanto tempo ride. Questo per due minuti. Tempo
1: come
0: della...
1: ride un pollo, Marco Lolli, per cortesia, che noi ci siamo già di. Molto carino, molto.
0: Tempo della prossima canzone, lui la passa così a ridere. E come si vince? Si vince ridendo.
1: Vedi, bellissimo.
0: Come nella vita.
1: E dai a ride, e dai a ride. E la miseria qua. Oh, si stanno svegliando tutti adesso gli ascoltatori del Summer Club grazie a questo pollo che ride. Eccolo là ancora. E che cos'è? Barbara Venditti.
0: Simone Calomino.
1: Fa ridere i polli alla fine è una cosa buona, abbiamo scoperto. Incredibile.

0: Hollywood, The Prick Fit, Robin Schulz qui su Radio 2 con Barbara Venditti, Simone Calomino al Summer Club.
1: Sì, allora sono arrivati un sacco di messaggi, Simone. Tanti. Dai, leggiamoli, che sennò poi li lasciamo un po' indietro. Quali sono i vostri luoghi comuni, quelli che fanno parte un po' di voi? Mal comune mezzo gaudio. Quanto odio questo luogo comune. Ci scrive Gabriella, dice: io non sono contenta del dolore che provano gli altri alla pari del mio. Io voglio il bene degli altri così come lo voglio per me.
0: Ragione, però mal comune vuol dire che se stiamo male tutti e due.
1: Vabbè, però scusami, se stai soffrendo anche tu, che me ne viene a me del fatto che tu stia soffrendo? Soffro da sola in pace.
0: E c'hai ragione.
1: Bene. Certo, veramente l'altruismo.
0: Giusy mi fa divertire molto. Dice: buongiorno ragazzi, non è un luogo comune se non per me, forse l'ho inventato io, non ricordo. È una frase che uso da anni in alcune situazioni. Ora, questa frase è: a questi pure la morte li schifa. È carino, una rivisitazione dell'erba cattiva non muore mai. Ma è carino, è delicato, delicatessen, eh? Questi pure la morte li schifa.
1: Senti, ci avverte Piero, attenti, perché in Sardegna esiste il cognome Polli e come sapete siamo permalosi.
0: Vabbè, insomma, anche i signori Polli rideranno, immagino, no? Far ridere i Polli.
1: Assolutamente. Allora, quali sono quei luoghi comuni che vi scappano, ma anche quelli contro i quali un po' ce l'avete su? Quelle cose che non vi appartengono, che non vi rappresentano, che non sono giuste.
0: Che non rivendicate, che non rivendicate, che non vi piacciono, no? A te piacciono tutti?
1: No, beh, un sacco no.
0: Tanti no. Tanti. Comunque, no. Sta arrivando Gaia.
1: Non ne
0: senti?
1: Uso tanti.
0: Senti Gaia?

0: Quando qualcuno dice stai chill, io penso a Bob Marley, proprio lui. È quella l'immagine che mi viene in mente. Could you be loved su Radio 2.
1: Senti, sai che mi è venuto in mente? Che ci sono alcuni che se li inventano un po' i proverbi. Saluto il mio parrucchiere, sì, che un giorno mi voleva regalare una cosa, non ricordo ora se la tinta o il taglio, e io gli dissi: ma no, dai, insisto, e lui mi fa: zitta, perché a capel donato non si guarda in testa.
0: E a proverbio donato non si guarda in bocca. Vabbè, esatto. Chiudiamolo così. Walter da Paderno Dugnano ci manda questi bellissimi nuovi proverbi. Allora, mentana in corpore itano.
1: Sempre.
0: Molto carino.
1: Sempre.
0: Malcomune Pippo Baudo.
1: No, Pippo no.
0: Ubi maior mini minor. La televisione fa tanta luce ma non abbronza.
1: Anche
0: molto
1: perché?
0: Carino. Io vorrei aggiungere Patti Pravo, amicizia lunga. Fra moglie e marito, Marisa Laurito. Sento di doverlo dire. Eh sì, hai voluto la bicicletta e ora Dybala. Basta, non ne ho altri. ho dato tutto.
1: Abbiamo finito. No, dobbiamo salutare Maria.
0: Ah, Maria, sì, salutiamo Maria che sta facendo i pomodori in quel di Mirabella e Clano.
1: Perché lei, ascoltandoci, trova l'ispirazione per fare le bottiglie di pomodoro.
0: Mandaci due bottiglie, Maria. Mandaci due bottiglie. Anzi, proprio per questo ti dedichiamo la prossima canzone.
1: No, mi corrompi gli ascoltatori. Sì, Los Angeles.
0: Vai. Altro che Mirabella e Clano.

0: Si intitola Los Angeles il nuovo singolo di Blanco. Simone Calomino, che qualcuno dica a Blanco che non si muore per amore, visto no. che oggi insomma parliamo di proverbi, di luoghi comuni, e lui qualcuno in questa canzone si dispera.
1: Non lo conosco, non posso dirglielo io.
0: Beh, vabbè,
1: tu lo
0: lanciamo
1: conosci. Lanciamo nell'etere questo messaggio. Caro amore. Blanco, non si muore per amore. Da amore non si muore. E io non so capire. Sto cantando, perché sto cantando?
0: E non si muore per amore.
1: Ma guarda,
0: una gran bella verità.
1: Entriamo nel mondo musicale, ma non così
0: no,
1: basso.
0: Attenzione.
1: Alziamo il livello di Radio 2 al punto tale di crederci quasi Radio 3. Vai, sentiamo. Oh, Franco Corelli.
2: Fuoco.
1: Oggi abbiamo ospite il signor Enzo Petrolini del Club dei 27 di Parma. Buongiorno Enzo.
0: Enzo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Intanto chiariamo che cos'è il Club dei 27.
3: È un club formato da 27 persone,
1: sì.
3: Esclusivo.
1: Sì.
3: Ognuno di noi porta il nome di un'opera di Verdi,
1: ecco.
3: Di Giuseppe Verdi. Noi siamo appunto il gruppo appassionati verdiani, Club dei 27.
1: Ah.
0: Come
3: consideriamo 26 opere più messa da Verdi.
0: Ecco, come nasce e quando nasce questo club? Perché sa un po' di club di carbonari.
3: Sì, nasce nel 58.
1: Ah.
3: Per volontà di un gruppo che si riunivano appunto nella cantina di un locale.
1: Sì.
3: E da allora, pur avendo cambiato sede diverse volte, il club è sempre stato underground,
1: sempre
3: lo dico quando
1: terra.
3: Arrivano sempre.
1: Anche perché l'acustica sarà migliore lì, sai, se vi destreggiate a cantare un pochino. Senti,
3: poi dipende anche dalle cantine, insomma,
1: immagino.
3: Ce ne sono alcune fornite.
1: Poi voi a Parma avete quella grande tradizione del Teatro Reggio, quindi una città che comunque
3: infatti nasce
1: certo.
3: tra gli appassionati. Che vanno a teatro.
1: Tra i logionisti, i famosi logionisti?
3: Non tutti. I logionisti frequentavano il logione, frequentiamo ancora,
0: Enzo,
3: ma non sempre.
0: Chiariamo no? anche per gli ascoltatori, voi quando vi riunite non è che cantate? Non siete dei
3: No, noi non siamo un coro.
0: Ecco.
3: Ci troviamo e delle volte cantiamo anche, ci divertiamo a cantare.
1: Così
3: molto
1: un po'
3: male,
0: così quando è il momento del brindisi li abbiamo.
1: Diciamo
3: è una delle cose più difficili da fare.
1: Aspetta.
3: Però insomma qualcuno lo accenna, eccetera.
1: Enzo,
3: il nostro pezzo è l'inno, va bene.
1: Certo. Enzo, 27 membri, ognuno dei quali si chiama come un'opera verdiana diversa. Questa è una cosa che ci incuriosisce molto. Vogliamo entrare nel merito di questa cosa. Ti chiediamo di restare un po' al telefono con noi. Intanto ti chiedo, scusami, 27 membri, tutti maschi?
3: Sì.
1: Pure la Traviata?
3: Sì.
1: Pure Aida?
3: Aida anche un po' di barba, credo.
1: Ah, pure un po' di barba.
0: Non ce la siamo
1: molto
0: mai
1: bene.
0: Immaginata
1: tu,
0: così.
1: Tu che cosa, che opera sei di Verdi?
3: Io sono Un giorno di regno, purtroppo è una delle opere più sfortunate, la seconda fu un fiasco, eccetera.
0: Ma da lì che non torni di moda.
1: Sto fatto che tutti si chiamano come un'opera è divertente.
3: Male come dicono, insomma.
1: Ecco, va bene. Allora, tra un po' continueremo con delle domande un po' più piccanti, un po' più ficcanti. Piccanti non c'entra molto
0: anche
1: il piccante.
0: Perché,
1: la musica di Verdi può essere
0: Aida
1: anche
0: con
1: piccante.
0: La barba.

0: Loro sono The Superman Lovers and Many Hoffman Starlight su Radio 2, di quella musica bella, allegra, che ti tiene pimpante. Invece no, oggi dobbiamo essere rigorosi.
1: Ma che dici, anche Verdi ti tiene bello pimpante.
0: Sì, però insomma,
1: sempre libera di Gio, folleggiar di gioia in gioia,
0: un po' più composto,
1: un po' più composti, va
0: cilindro.
1: Bene, va bene, questo è il nostro momento Radio 3, grazie a Enzo Petrolini su Radio 2, chiariamolo.
2: Di nuovo, buongiorno a tutti.
1: Enzo, allora abbiamo detto che vi chiamate tutti e 27 con un nome diverso a seconda delle opere di Verdi, ma questi 27 membri si rinnovano in qualche modo? Come si rinnovano?
2: Si rinnovano, sì, si rinnovano per ragioni, vabbè, c'è chi dà le dimissioni magari per motivi di età anche o per altri impegni, sì, sopraggiunti. La maggior parte però per motivi così,
1: per motivi biologici, capisco, c'è un rinnovamento naturale, cioè se non schiatti,
2: ecco,
1: non puoi uscire.
2: Quando arrivano a noi le domande per entrare,
1: sì,
2: perché si fa una semplicissima domanda,
1: sì,
2: e insomma partono gli scongiuri,
0: certo. No, immagino sempre il signor Aida, quando tra mille anni si libererà il posto del signor Aida, tutte le domande che arrivano, dici sì, però guarda, insomma, ti devi organizzare.
2: No, non è che si chiede di entrare con un'opera,
0: no, certo,
2: si prende quella che viene,
1: te la pioppano, te la pioppano e basta.
0: Di Verdi non si butta nulla.
1: Scusaci,
0: oggi parliamo per luoghi comuni.
1: 1958, anno di nascita del Club dei 27, è pure un periodo d'oro per la lirica italiana, gli anni 50, c'era la famosa faida Callas Tebaldi. Schieriamoci, Callas o Tebaldi, vai.
2: Ah, io per motivi familiari Tebaldi. Perché da bambino ne sentivo parlare sempre, i miei erano tebaldiani.
1: Ah,
2: anche se
1: la voce d'angelo.
2: Ho imparato a conoscere anche la Callas, devo dire che.
0: Ma scusa, Enzo.
2: A questo punto
0: è vero che per te le opere sono tutte come i figli, sono tutte belle, ma scegline una, la tua preferita.
2: Dunque, vabbè, insomma, anche per motivi affettivi La Porta.
1: Vedo che non la dici per intero, vero, perché si dice che
2: specialmente in ambito diciamo dello spettacolo viene a me piace, è un'opera che ritengo completa, bellissima, una sinfonia meravigliosa.
1: Sì.
0: Ma non
2: quindi
0: viene rappresentata quasi mai?
1: No,
2: anzi, ha inaugurato la Scala 2-3 anni fa, non di più.
1: È diverso, no, Barbara, no. Non viene nominata,
0: non
1: ma viene rappresentata.
2: Viene nominata perché si è creata una nomea, si sa che il mondo dello spettacolo è sempre abbastanza scaramantico, no?
1: Ecco.
0: Sì.
2: Quindi
0: anche noi non la
2: tengo
0: stiamo nominando.
2: Un chiodo in casa.
1: Ma se non Verdi, chi salviamo dei grandi compositori,
2: direi, vi cito un episodio. Un giorno ci trovavamo così riuniti nella nostra sede a parlare del più e del meno, uno salta fuori, ci facciamo un gioco,
1: sì,
2: scriviamo su un biglietto le 5 opere che vorremmo salvare in caso di catastrofe,
1: sì,
2: così. Ovviamente di Verdi ne mettiamo solo 2 le altre. Ha vinto Tosca di Puccini.
1: Ha vinto Puccini. Ma noi celebriamo Verdi,
2: certo,
1: e ti ringraziamo,
2: certo,
1: Enzo, di essere entrato.
0: Ciao,
1: a parlare
2: a voi,
1: del Sale Club. Viva il Club dei 27.
2: Viva Verdi, noi diciamo sempre viva Verdi.
1: Verdiani, riunitevi al Summer Club, parliamo anche di classica, facciamo di tutto.
2: Grazie.
0: Ciao Enzo.
2: Salute.
0: Ciao.
2: Sì. Viva Verdi.

0: Loro sono Goo Goo Dolls, lo dico con un po' di nostalgia.
1: Addirittura,
0: per
1: con la lacrimuccia. Passati.
0: I lontani tempi andati, visto che oggi stiamo parlando anche di luoghi comuni, Iris, qui su Radio 2 al Summer Club con Simone Calomino.
2: Amiche ed amici all'ascolto, attenzione al 3487, è arrivato Calomino al 3487 300 200, inviateci per cortesia una cartolina sonora. Che cos'è? È un vocale di 20 secondi in cui

0: verifichiamo, carte alla mano, se riusciamo a fare il nostro lavoro, vero Barbara Venditti?
1: E se non ci riusciamo?
0: E se non ci riusciamo, pace.
1: E allora,
0: pace e bene,
1: pubblicità.
0: Anche al prossimo che viene.
2: Rai Radio 2.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: volta Simone Carotino.
1: Basta, sono le 11:40 di mattina. Ragione, perché essere seri? Abbiamo pure parlato di Verdi prima. Enrico manda questa cartolina. Si sente un po' come Visitors. Un po' in maniera strana, eh?
2: L'aereo a casa mia sulla terrazza. Sono Adriana, Trentino. Ciao, Enrico.
1: Ecco, vedi, sembra un messaggio dallo spazio.
0: È un po' paura, un po' inquietante.
1: Vuoi risentirlo? Sentiamo. Te lo faccio risentire.
2: L'aereo a casa mia sulla terrazza. Sono Adriana. Trentino, ciao Enrico.
1: Perché se probabilmente avevo un viva voce attivo. Ma sì. Senti, abbiamo tutta la famiglia dei boccacci di pomodori che partecipa oggi. Eccoli qua.
3: Ciao Simone, io sono sempre Maria, che era signora da Mirabella.
1: Ciao Maria. Ciao
3: Maria. Sta facendo il pomodoro e faccio le boccacce con la salsa.
1: Bellissimo.
3: Sono Maria da Mirabella e sto facendo i pomodori e sto facendo la salsa nei barattoli.
1: I barattoli, boccacci.
4: La figlia di Maria, Francesca. Sto aiutando a fare pomarole e boccacci perché sennò pacco da giù non mamma.
1: È furba lei, capito?
4: Traduco, io sono la figlia di Maria e la sto aiutando a fare i pomodori, sennò non mi manda il pacco da giù.
1: Brava la madre, brava la figlia, bravi tutti.
0: Il pacco da giù però non è traducibile in altro modo.
1: No, è quello, è solo quello. Altra voce riconoscibilissima, quella di Caterina Valente in questo remix dei Good Boys. Bongo cia cia cia.

0: Sarà dopodomani il 21 agosto il nuovo album suo, di questa voce incredibile che è quella di Sam Smith. Questo bello, è il nuovo bello. Singolo Hazel Eyes, il 21 agosto appunto in uscita, dopodomani. Io non vedo l'ora, perché effettivamente la sua è una voce veramente forte, importante, riconoscibile, negli ultimi anni una delle migliori.
1: Tu parli di Sam Smith, ma sì. Senti le voci dei nostri ascoltatori di Radio 2 come sono riconoscibili.
0: Avevo fatto la serie per una...

0: Boys, bongo cia cia cia, siamo su Radio 2, Barbara Venditti, Simone Calomino. Ti è piaciuto come ho detto cia cia cia?
1: Bellissimo, mi piace tutto di questa canzone, anche il fatto che sia proprio lei, Caterina Valente. Senti, ma quello che mi piace delle cartoline sonore,
0: che ti piace,
1: continuate a inviarle, è che noi proviamo a fare la traduzione.
0: Sì, a volte sono gentili e ce l'allegano.
1: Prima di sentire la traduzione proviamoci.
0: Proviamo, vediamo Dario che cosa ci dice. Vediamo.
2: Stamattina sono uscito al mercato, catu pesce.
0: Ecco, vai, traduci.
1: Questa mattina sono uscito, sono andato al mercato e ho comprato il pesce.
0: Notaio, verifichiamo per
2: questa
0: cortesia.
2: Questa mattina mi sono recato al mercato del paese per comprare un po' di pesce fresco.
0: Bene, ha aggiunto dei termini, perché diciamo la verità, io da persona super partes mi sento di dire che Barbara Venditti aveva ragione questa volta.
1: E vai, che te si è accattato?
0: Il pesce al mercato fresco.
1: No, quale pesce? A sto punto mi dai un indizio, come dire, un suggerimento per questa sera cena.
0: Era una richiesta a lui. Allora Paolo ci manda questa, vediamo.
3: Paolo da Pesaro.
0: Ciao.
3: Quanti si è messo a fare? Mi sono messo a fare funer. Quando lavoro, ma sono bene.
0: Qui non c'è traduzione.
1: No, aspetta, attenzione.
0: Qui non c'è traduzione.
1: Però c'entra qualcosa con il riposo, il lavoro e mettersi a dormire su un'amaca tra due palme.
0: Mettersi a fare qualcosa. Che si è messo a fare? Mi sono messo a fare funer. Io questo ho capito. Proseguiamo con Carla.
4: Ciao, io sono Carla, da Rivole, in provincia di Turin.
0: Ciao.
4: Sono con la fichi travaio, sono con andata in ferie.
0: Ah.
4: Se tu trovi bene, dalla smanca ai ven, sono in ferie con me.
0: Molto
4: finalmente.
0: Bene.
1: Finalmente.
4: Ciao.
0: Allora, che dice?
1: Quando arrivano ste ferie, Carla?
0: Arrivano settimana prossima.
1: E vai.
4: Traduzione.
0: Eccola.
4: Sono Carla, da Rivoli, in provincia di Torino.
0: Sì.
4: Sono ancora qui che lavoro perché non sono ancora andata in ferie.
0: Povera
4: dalla
0: te.
4: Dalla settimana prossima, se tutto va bene, sarò in ferie anch'io finalmente. Era ora.
0: È chiaro, è tutto molto chiaro, Barbara Venditti, è tutto molto chiaro.
1: E allora nella totale chiarezza noi continuiamo a chiedervi di inviarci. Adesso devo fare, mi viene spontaneo, naturale, perché quando arriva Bruno Mars, queste sono le canzoni quelle che io chiamo U Babe.
0: Ah, U Babe.
1: Quando
0: cioè
1: vedi,
0: come ci piace Bruno Mars.

0: No, è bellissima. Rimettetela. Sei rifacciamolo. Pazza, rifacciamolo da capo, soprattutto quando dice
1: Bam, Bjork, It's So So Quiet, che riprende questa bellissima canzone portata al successo da Betty Hutton negli anni 50. Betty Hutton, che era la sorella di Marion Hutton, un'altra cantante che faceva da vocalist nella grande orchestra di Glenn Miller. Dai, dai, un ogni tanto che ne so una pure io.
0: È giusto,
1: te la voglio dire, te la voglio dire.
0: Lo stesso Glenn Miller che ci ha appena inviato una cartolina sonora.
1: Glenn Miller, la vedo un po' difficile, però sentiamo, sentiamo.
2: Ho appena detto alla mia amica, se tene tenis, non miau.
1: Cioè?
2: Traduzione.
1: Sì.
2: Ciao, se vieni, vieni, altrimenti io vado da sola.
1: Ah, molto
2: ciao,
1: bene.
2: Ciao, Mari da Verona.
1: Ci ha detto un detto, un
0: se,
1: detto.
0: Che era, se vieni, vieni, se non miau.
1: Se non miau, se non miau. Ecco Bruna invece. Bruna, ci sei? Dove sei finita, Bruna? Ah, non ho messo play, certo che non parte.
3: Bruna, provincia di Cuneo.
1: Sì.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Bruna.
3: A tutti. Anche se fa una cauda impossibile, mi sono sito a Cai Furnei.
1: Coraggiosa.
3: Che punta marmolada dramasinca e piastanta mia fiossa.
1: Molto coraggiosa.
3: Allora.
0: No.
3: Anche se fa un caldo impossibile,
1: sì,
3: sono
1: sì,
3: qui ai fornelli, sì, a preparare la confettura di Susine che piace tanto alla mia figlioccia.
1: Molto bene. La marmellata di Susine.
0: Cuor di zia o di mamma che sia, giustamente.
1: Cuore di zia. Nata cartolino a potè, Barbara.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Sono Carla.
1: Carla.
4: Da Rivole.
1: Ciao Carla.
4: Turin.
1: Turin.
4: Sono ancora sì che travaglio.
1: Che
4: sono con me
1: travaglio.
4: Andata in ferie.
0: È lei, è lei, no?
4: Se
0: che è lei che va in ferie adesso, la prossima settimana.
4: Ah. Finalmente.
1: Ciao.
4: Sì. Abbiamo...
0: No,
1: ciao.
0: No.
1: Ciao, l'avevamo già sentita.
0: Ma l'abbiamo fatta risentire
1: l'abbiamo
0: per
1: fatta
0: la gioia di
1: per
0: vederti in ferie.
1: Per chiarezza, perché è giusto che sia così, far risentire le cose. Questo invece viene dall'oltremondo, dal mondo, da un mondo lontano,
0: un mondo
1: dallo
0: lontano,
1: spazio
0: sentiamo.
1: Forse.
0: Anche senti. Lui?
1: Senti, vedi? Questo è lo spazio. Mi pare giusto.
0: Fermo, non mi dare la traduzione.
1: Non te la do.
0: Fammela risentire.
1: Sì, no, ah, di nuovo?
0: Sì,
1: dallo
0: dai,
1: spazio siderale.
0: Dallo
1: eccola
0: spazio.
1: Qua, dallo spazio siderale.
0: Adesso sono dimagrito, quindi posso andare a mangiare il pesciolino.
1: No, no, sbagliato.
0: Adesso è magrito.
1: Adesso andiamo a Gaeta.
0: A Gaeta.
1: A mangiare il pesce fritto. Ultima,
0: il
1: ultima.
0: Pesce fritto addirittura.
1: O pesce fritto.
5: Paolo da Pesaro.
1: Paolo da Pesaro l'abbiamo già sentito.
5: Messo a fe. Ha messo a fe il fornero.
1: Sì.
5: Ma dopo lavoro. Ma lavoro ma sta durbene.
1: Va bene, allora chiariamo una cosa. Simone Calomino oggi è veramente rimbambito, signore.
0: E allora anche a te, caro Simone, buon vento.
1: Buon vento.

0: si muove, muove.
1: Muovelo, muovelo, muovelo.
0: Si muove, si muove.
2: Che figata pazzesca!
0: È
2: una
0: qui,
2: figata
0: pazzesca.
1: Lorenzo, ma sei qui? Ma ciao Lorenzo!
2: Ciao ragazzi, è una figata, guarda,
3: Lorenzo,
2: essere qui
3: ti,
2: con voi.
3: Ti ricordo che siamo in radio.
1: Devi parlare
3: al microfono.
0: Ma perché Lorenzo, lui la radio ce l'ha dentro.
3: Non sei abituato.
2: Questa è una cosa incredibile, veramente. La gente non lo sa, ma per parlare in radio bisogna avere un microfono, una cuffia. Io non ho né microfono né cuffia. È una figata pazzesca.
0: È fantastico, è fantastico.
1: Allora, nei panni di Lorenzo c'è un certo Vittorio Pettinato, oh, nei panni di
2: Nicole
1: se stessa
2: c'è una certa Nicole,
1: c'è Nicole Angelotti che fa se stessa.
2: Nicole senza E, perché la E insomma era troppo, invece Nicole basta così com'è, perché la E era alla fine.
0: Lorenzo, scusa, ma tu non ti stanchi mai che ti fai tutte le tappe del tour in bici?
2: No, no, sono arrivato assolutamente qui. Guarda, si è bucata l'altro giorno la bici, sono andato con un triciclo, sono preso un triciclo, è una figata
0: meglio bastante. Quello del monopattino, sì.
1: Lasciamoli
3: posso
1: fare
3: più, io non ne posso più, ragazzi.
1: Lasciamoli fare
2: adesso,
1: Nicole.
2: C'è un'ora e mezza di spettinati, parlerò tutto il tempo così. Nicole mi dovrà abbattere.
3: Di cosa parliamo, Lorenzo, oggi?
2: Quest'oggi parliamo di una figata pazzesca, delle fobie, cioè, le fobie.
0: Ne hai tu di fobie, Lorenzo?
2: No,
3: le
2: no,
3: uova, le uova,
2: le uova, no, le uova alla giova, le uova alla giova sono
0: che qualcuno ti zittisca.
2: Sì, ma guarda, sarebbe pazzesco avere qui delle uova alla giova che si materializzano qui con noi e stanno qui con voi due. Voi
0: sei
2: due.
0: Al giorno, sei
2: sette, anche sette. Perché no?
3: Una qual è la vostra fobia, ragazzi?
2: Qual è la vostra fobia?
1: Fobia, le formiche, le formiche. Sì, sono brutte, sono
3: ma
1: tante.
3: Ma ti viene proprio un attacco di panico, ti paralizza?
1: No, attacco di panico no. Forse quando proprio mi viene un momento di brivido è quando vedo la coda del topo.
2: La coda del topo è un animale pazzesco.
0: Terribile.
2: La coda del topo è fantastica, cioè, ragazzi.
1: La famosa coda che non
0: ma
1: è
0: più
1: il topo,
0: la coda delle zampette rosa. Il topo quando scappa che si vedono
3: le zampette
0: rosa.
3: Non so, forse nei film.
0: No. Sì. Ce le hanno.
2: Le zampette rosa è andata dall'estetista al topo. Topo estetistico.
0: E tu Nicole, Nicole, ce l'hai tu una fobia?
2: Sì, ce l'ha. Non possiamo spoilerare, dovete ascoltare.
0: Dovremmo aspettare,
2: dobbiamo aspettare.
3: Oggi non so perché mi viene troppo da ridere, perché oggi
0: perché c'è Lorenzo.
2: È tutto il tempo così, parlerò tutto il tempo così, ormai basta.
1: Vittorio Pettinato, sei veramente pazzo, Vittorio Pettinato.
3: Sai che pazzo? Sono io pazza che gli sto accanto, capito? Perché lui è normale.
2: Possiamo dire
3: lui
2: che qua così dentro non ce n'è uno. Sono tutti pazzi qua.
1: Beato che si sa.
0: Ragazzi, che state ascoltando Radio 2, sarà una giornata incredibile.
2: Ci scrivono al 3487-300-200 che coda di topo, un attrezzo da falegname, ragazzi. Falegname è figatissima, veramente. Ciao, ragazzi, a domani.
1: Spettinati su Radio 2, a domani, Barbara.
0: Ciao, Simone. Ciao.
4: Radio 2. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
3: Spettinati su Radio 2, siamo tornati con una nuova puntata. Benvenuti.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora,
3: sei tornato in te.
2: Posso dire, sono arrivato
3: puoi dire ormai è come posso dire un po' come assolutamente
2: posso dire. Allora, sappiate, amici spettinati, che io ripeto sempre assolutamente e posso dire.
3: Di questa è una bella presentazione.
2: Posso dire, sono arrivato un po' non ho dormito bene stanotte, grazie Nicole che ci ha portato dei tarallucci a tutti quanti. Tarallucci super
3: napoletani.
2: Ma proprio buonissimi.
3: Salutiamo tutti gli amici.
2: Un chilo e mezzo di taralluccio, sì. Ecco, ci siamo ripresi
3: con le mandorle,
2: siamo
3: buono.
2: Carichi, quindi grazie.
3: Caffè e tarallo.
2: Perfetto. Sembra una canzone di Sal Da Vinci. Perfetto.
3: No, dai, salutiamo Sal. Salutiamo Sal.
2: Come stai, Nicole? Ecco, okay. Va bene così.
3: Vedremo come starò dopo.
2: Oggi puntatona fino all'1:30 qui con noi.
3: Dai, prova a prendere la intro. Hai 15 secondi per parlare con questo sottofondo.
2: Vedo Marco Lolli che mi dà il tempo. E questo tempo lo uso per presentare questa canzone che si chiama Self Aware, Temper City, Radio 2.

0: Pettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30. Buongiorno Nicola.
1: Oggi è una bella giornata perché parleremo di...
0: Di fobie,
1: quelle paure incomprensibili o comprensibili, anche un po' inspiegabili, che però ci paralizzano, proprio paralizzano. Io avremo tempo, oggi ti racconterò un po' della mia grande fobia.
0: Perché dovete sapere, adesso non spoileriamo, però tutto nasce da un momento di tranquillità tra me e Nicole in cui parlavamo, e viene fuori ad un certo punto, io faccio un verso, non si sa di cosa.
1: Non si sa, perché lo scopriremo solo vivendo.
0: E lei mi fa: io ho la fobia, non lo farei mai più. E è venuta la pelle d'oca, ragazzi. Sì. La pelle d'oca. Sono rimasto veramente scioccato da questa cosa, e quindi abbiamo detto: perché non facciamo una puntata sulle fobie? Quindi, se voi, cari amici spettinati, avete delle fobie o conoscete qualcuno che ne ha, scriveteci un messaggio al 348-7300-200 e fateci sapere la vostra fobia.
1: Tu hai una fobia, Vittorio?
0: Allora, fobia come te no, come te no.
1: Come me no, perché io proprio fobia. Sai, vabbè, poi racconterò bene, no, ma reazione è veramente genere, paralizzante.
0: Sì. Non l'avevo mai vista, cioè proprio far venire la pelle d'oca al solo...
1: Ma io mi vengono gli incubi, cioè io... Ti giuro, di notte ho queste visioni di questi, di quest'animale.
0: Ah, ok, quindi stiamo già dando un indizio di un animale.
1: È un indizio, dai, questo animale.
0: Ok.
1: Che mi appare di notte. Ti appare, è un incubo, di notte. Sì, perché non è un sogno, cioè è un incubo.
0: Ti appare
1: incubo.
0: Di notte.
1: Io sto male, mi sveglio. Che sto malissimo. Che
0: non è allora, voi non potete.
1: Non ci posso pensare, ragazzi, perché già mi sta venendo una pelle d'oca,
0: no,
1: ragazzi. Non...
0: Appena scoprirete durante la puntata di che animale si tratta.
1: Secondo me ci arriveranno tantissimi messaggi proprio rispetto alla vostra fobia in particolare, oppure conoscete qualcuno che magari ha una fobia anche su questo animale, quindi scrivetecelo al 348 7 300 200.
2: Che cos'è l'amore? Chi vive al vento, che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto.

0: c'è l'amor, Vinicio Capossella.
1: Ma che cosa sono le fobie? Oggi vi stiamo chiedendo proprio questo. Facciamo una lista, un po' un elenco di fobie che magari non si conoscono. Io alcune non le conoscevo.
0: Io le ho scoperte, ne ho scoperte alcune oggi che fanno veramente ridere. Una mi tocca. Guarda, posso partire io?
1: Vai,
0: posso?
1: Certo.
0: Posso?
1: Puoi.
0: Posso?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Allora, ce n'è una che mi fa tanto ridere perché, insomma, sì, il nome è strano, si chiama geniofobia.
1: Geniofobia.
0: Che uno dice, la paura dei geni. No, è la paura del mento. Menti strani, prominenti, particolari, doppi menti. A me capita a volte di avere un po' il doppio mento, soprattutto quando mi faccio la parola, magari che non dormo tanto.
1: Ma che c'entra non dormire col doppio mento?
0: No,
1: guarda, l'avevo ti visto. Devo dire che questa cosa non
0: torna.
1: No,
0: vabbè,
1: non torna.
0: È una mia idea. Comunque, è la paura di menti, fa ridere a me. Fa molto ridere.
1: Bene, continuiamo con la optofobia. Dal vocabolario la paura persistente anomala di aprire gli occhi, una fobia poco conveniente perché porta la persona a vivere come se fosse cieca ma senza specifici danni agli occhi o difficoltà visive riconoscibili.
0: Oppure ti dico una fobia divertente, la coreofobia.
1: La paura di ballare, tipo.
0: La paura di ballare a volte può essere appunto legata magari ad ansia sociale o agorafobia, in altri casi invece esiste indipendentemente da essa, quindi magari uno si mette, faccio i balletti.
1: No,
0: sentite, ragazzi, che faccio i balletti. Li sentite? Ecco, c'è gente che ha paura. Comunque non ci scherziamo su perché sono paure vere.
1: Certo,
0: quindi voglio dire.
1: Per me tutte le fobie ovviamente sono delle paure che veramente ti paralizzano. E quindi non si deve giudicare assolutamente.
0: Esatto.
1: Lo utilizzo io.
0: Assolutamente.
1: Al 3487-300-200 ci scrivete: io più che fobia ho proprio il terrore dei gechi. E ovunque io abbia abitato, le case erano piene, come dove abito ora. Ciao, ragazzi, vi ascolto sempre. Vabbè, scrivo pure, siete bravissimi. Maria, grazie mille.
0: Grazie
1: veramente tanto. Continuate a scriverci proprio la vostra fobia. A che numero, Vittorio?
0: 348 7300 200.
1: Gli spettinati su Radio 2.

0: Gli spettinati! Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13:30. Stiamo parlando di fobie. Voglio farlo, guarda, basta. Sono
1: partito.
0: No,
1: vai.
0: Sono partito.
1: Vai.
0: Partiamo con un bel assolutamente, così giusto per la nostra sfida.
1: Cosa
0: ragazzi,
1: ci scrivono i nostri amici?
0: Stanno scrivendo veramente dei messaggi incredibili, tantissimi messaggi qui al 348-7300-200. Ne leggiamo qualcuno, Nick?
1: Vai. Buongiorno carissimi, mia moglie Cristina ha una terribile fobia dei serpenti o comunque di tutto ciò che striscia. Se trovo fotografie su un giornale, per esempio, lui chiude e non riesce più a prenderlo in mano. Questo era Fabrizio. E mi scrive, ci scrive anche, carissimi, è molto ma molto peggio di così. Mi paralizzo, mi sento letteralmente male, mi manca il respiro e via così. Ah, ci hanno mandato lo stesso messaggio da un numero, da parte del marito e dalla moglie.
0: Bellissima sta cosa.
1: Quindi
0: bellissima.
1: Per raccontare un po' come ovviamente avere una fobia, in questo caso dei serpenti. Anche mia madre che ci sta ascoltando ha paura dei serpenti.
0: Guarda, invece mi fa ridere un messaggio che ci ha scritto Gabriella, che dice: ho la fobia del campanello di casa quando suona, perché potrebbero essere mia suocera e mia cognata che vengono a rompermi puntini puntini con le lezioni di vita, con le loro lezioni di vita. Saluti da Gabriella. Gabriella, magari fatti mandare un messaggio, togli il citofono, fai qualcosa, non lo so. Adesso speriamo di esserti d'aiuto, oppure dici: guarda, non avevo sentito il campanello, stavo ascoltando gli spettinati.
1: Ti devo leggere un messaggio perché mi ha veramente stupito.
0: Sono fantastici oggi.
1: Ciao, sono Matilde, è una mia amica, ha la fobia delle fragole. Non solo non le piacciono, ma le fanno proprio impressione. Le odia profondamente. Gente strana. Buona giornata. Vabbè, noi non siamo nessuno per giudicare. Oh. Però può capitare, le fragole. Magari tu hai paura dell'anguria.
0: Anche delle fragole. Come direbbe Vasco? Vabbè, dai, cose mie. Cose mie, andiamo avanti con la musica di Radio 2.
1: C'è questo intro, non lo prendi adesso?
0: Adesso è il tuo momento.
1: Ti devi divertire.
0: Ti
1: perché
0: lascio.
1: Adesso ascoltiamo Non ci siamo, solo in primavera, in Santa Marea.

0: È primavera. E invece no, è estate.
1: Non ci si ama solo in primavera.
0: Ma non è primavera, è estate. Noi parliamo di fobie. Tu hai fobia della primavera? C'è chi ha anche fobia della primavera.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, un mio amico.
1: Ah sì?
0: Mi ha appena scritto un mio amico, mi ha detto: sai che io ho fobia della primavera?
1: Pensa tu. Meno male quindi che non ci si ama solo.
0: Pensa vivere in quei giorni lì col polline, con i fiori che nascono, eccetera. Ci sono un sacco di fobie. Rimanete sempre con noi perché più tardi racconteremo la grande fobia di Nicole, che ragazzi ci... veramente.
1: Vabbè, Manuela da Bologna ci scrive: ciao, mio nipote da piccolo aveva la fobia dei bottoni.
0: La fobia dei bottoni.
1: La fobia dei bottoni.
0: Solo zip o quelli a strappo?
1: No, tra l'altro Franco da Pescara scrive: mio figlio ha una fobia strana di cui non ho trovato alcuna documentazione, ma lo leggiamo dopo. Anzi no, è la fobia delle chiusure lampo, in particolare della parte che pende delle chiusure lampo. Pensa tu. Forza.

0: Ostinati! Allora, ci scrivono: io ho la fobia della stagione estiva. Già a aprile penso alle conseguenze che dovrò subire perché soffro terribilmente per le alte temperature a Fose. Il mio equilibrio psicofisico ne risente e ciò mi rattrista. Gabriella.
1: Ricordiamo al 348-7300-200 cosa dovete mandarci?
0: Raccontateci la vostra fobia o se avete qualcuno in famiglia o qualche amico che appunto ha una fobia particolare.
1: Beh sì, perché ci state facendo veramente divertire anche conoscere delle fobie che magari non conosciamo, ma adesso è il momento delle notizie, un momento importantissimo, e quindi GR2, gli spettinati tornano tra poco, sempre su Radio 2.
2: Sono le 12:30.
3: GR2.
4: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Femminicidi, 4 donne uccise in pochi giorni.
5: Convalidato il fermo di Elvis Metvelai, il 42enne ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, assassinata e lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Metvelai è stato bloccato al porto di Bari, dal quale stava per imbarcarsi per l'Albania, suo paese d'origine. Sempre nel Cosentino, un'altra donna, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata senza vita ieri pomeriggio in un terreno di Corigliano. L'ipotesi è che sia stata uccisa a colpi di pietra. Era in compagnia del marito, sentito in queste ore dagli investigatori. E a Colleferro, alle porte di Roma, ha confessato l'uomo che, dopo una lite, ha ucciso la moglie davanti a uno dei figli. La vittima, di origini polacche, si chiamava Joanna, aveva 50 anni ed è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'uomo, 69enne di origini tunisine, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. Sono stato io, ha detto. Intanto spuntano altri particolari nel femminicidio di Tania Terrin, uccisa in provincia di Venezia il giorno di Ferragosto dall'ex compagno, trovato poi morto impiccato. L'uomo, prima di aprile scorso, era stato denunciato altre 4 volte. Claudio Vigolo, GR2.
4: È stato individuato in una zona montuosa del Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i 2 occupanti, entrambi avvocati, Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera, figlia dell'ex sindaco della città dei Sassi. Andiamo agli esteri. Le autorità giudiziarie tedesche hanno comunicato l'arresto di una persona in Croazia per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Mentre Mosca annuncia la conquista di altri 2 villaggi in Donbass, Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 103 prigionieri. Intanto i droni continuano a mietere vittime.
6: Sono impegnati da mesi i droni russi in una quasi quotidiana caccia all'uomo a Kherson. Oggi hanno centrato un autobus, hanno ucciso 4 persone, riferiscono le autorità ucraine. E dietro la linea del fronte, a est, nell'Ucraina occupata, Luhansk, un drone di Kiev ha colpito un veicolo, ha ucciso 3 persone, lavoratori, affermano le autorità filorusse. E sul fronte, la lotta alla corruzione, una patologia sistemica in Ucraina, il quotidiano Kiev Independent annuncia che l'ufficio anticorruzione sta conducendo un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che coinvolge parlamentari in carica ed ex rappresentanti del popolo. Gli inquirenti stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, legato alla formazione filorussa Piattaforma di Opposizione per la Vita, espulsa dal Parlamento dopo l'inizio dell'invasione di Mosca. E l'ex ministro della difesa Fedorov ha lanciato la proposta di immaginare un meccanismo per garantire nuove elezioni in Ucraina a conflitto in corso. Evidentemente l'inizio di un'offensiva politica contro Zelensky. Nonostante la guerra, l'Ucraina deve andare a votare, sostiene Fedorov. Combattiamo perché vogliamo rimanere uno Stato europeo libero. La nostra democrazia, insiste, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Enzo Arcieri, GR2.
4: Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale, la giapponese Tomoko Akane, e all'avvocato senior Abdullah Seyeh, senegalese. Washington definisce politicizzato il tribunale, accusandolo di prendere di mira paesi che non lo riconoscono come Stati Uniti e Israele. Sanzioni che minano lo Stato di diritto, afferma la Corte. Protesta anche Tokyo, mentre plaude alla decisione il premier israeliano Netanyahu, destinatario di un mandato d'arresto della Corte. Si avvicina la premiere mondiale in programma il 5 settembre alla mostra del cinema di Venezia di Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion di Liam e Noel Gallagher e al tour mondiale Live 25.
7: Oasis.
4: Chi non sarà lì non deve disperare. Quello che state ascoltando è il trailer ufficiale del film, che uscirà poi nelle sale cinematografiche il 10 settembre. La le prevendite sono già iniziate. E siamo allo sport calcio. Mancano pochi giorni all'inizio del campionato. Le società sono ancora al lavoro per rafforzare le rose e guardano con interesse all'Inghilterra alla ricerca di occasioni sul mercato.
3: È il campionato più ricco, per alcuni il più bello, la Premier League, dove la Serie A prova a cogliere possibili colpi puntando per lo più sugli insoddisfatti o su chi in Premier non ha trovato fortuna. È così per Jones, frustrato al Liverpool ai margini del progetto tecnico. L'Inter prepara l'offerta puntando anche sulla volontà del giocatore di lasciare l'Inghilterra, ma 30 milioni potrebbero non bastare. 35 ne erano serviti ai campioni d'Italia per assicurarsi Spence dal Tottenham, mentre Stones, altro nuovo acquisto nerazzurro, era svincolato dopo la fine della sua avventura al City. Guardano con attenzione e interesse alla Premier anche le altre big di A. La Juventus ha scelto Vicario dal Tottenham dopo che in realtà aveva puntato sempre oltre manica Allison e il Dibu Martinez. Dalla porta all'attacco, dopo Vicario, Zirkzee, altro obiettivo bianconero. La grande stagione nel Bologna di Thiago Motta, ma allo United l'olandese non si è espresso sugli stessi livelli. Così è stato anche per Badiashile, il difensore francese che il Chelsea aveva acquistato 3 anni fa a suon di milioni, ma che ha giocato poco.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Gli Spettinati sono tornati sempre su Radio 2. Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, sono le 12.39, 05, 06, 07 secondi e parliamo oggi di fobie, delle nostre, delle vostre fobie. Al 348-7300-200 stanno arrivando tanti messaggi proprio di averci raccontato una fobia particolare che avete o che hanno magari dei vostri amici, dei vostri parenti. Però ci stavamo divertendo un po' a elencare.
1: Però
0: io ad elencare diversi tipi di fobie. Prof, guarda, prof, perché allora, prof, puoi spiegarci allora, un po' allora, di fobie.
1: Santa pazienza.
0: No, partiamo, allora, partiamo dalla corretta interpretazione e spieghiamo veramente a chi ci ascolta cos'è una fobia.
1: Beh, una fobia anzitutto partiamo dal fatto che è una paura magari incomprensibile, inspiegabile, ed effettivamente a volte ci può paralizzare.
0: però ripeti le stesse cose che ho detto io.
1: Sì, esatto, basta saperle dire, cioè nel senso uno può riformulare le cose ma basta saperle dire. Però oggi vorrei parlare di una fobia un po' particolare.
0: Beh,
1: un po' particolare. L'eritrofobia.
0: Cos'è?
1: Ovvero la paura di arrossire in pubblico. Qui mi permetto di fare un excursus culturale. Però se non sbaglio, Eritrea, vicino al Mar Rosso, quindi ci deve essere qualcosa eritro.
0: Mamma mia,
1: non vorrei dispensare questa cultura.
0: E poi non, questo non ce l'ha spiegato il professore, ma ce l'ha spiegato Vittorio Pettinato.
1: 18, facciamo così.
0: No,
1: pronti?
0: Dai, anche 20.
1: Comunque l'eritrofobia è questa paura che le persone hanno appunto, che le porta appunto a evitare situazioni sociali che provocano imbarazzo, quindi è purtroppo una di quelle fobie che alcuni hanno. Ma ne abbiamo altre, vero Nick?
0: Sì,

0: La ranidafobia, la paura persistente e anomala delle rane, che porta a evitare di frequentare parchi e luoghi naturali per il timore di avere a che fare con questi animali.
1: Quindi uno magari dice, guarda, potremmo passare lì dal parco. No, lì c'è un cracra generale che è meglio evitare.
0: Beh, anch'io comunque a volte cambio strada, sai quante
1: allora,
0: volte?
1: Stiamo dando piccoli indizi. C'è Nicole che ha una fobia di un animale e io so fare quel verso,
0: No, non lo fa adesso Marco, perché dopo c'è una...
1: Ancora no.
0: No, non c'è una sorpresa. Vediamo cosa ci sarà dopo. Adesso ci sono i War Republic, I Lived.

0: War Republic su Radio 2, ci sono gli spettinati.
1: Ma pensavo cantassi un po'.
0: Wow!
1: No, pure troppo. Cioè, io ti do un po', capito, un po' di confidenza e tu poi
0: mi era venuto un po' di canto.
1: Ti allarghi, vero? Ma Marco si allarga poi a un certo punto.
0: Ma è venuta
1: mi dici mezza cosa. La cantofobia.
0: La cantofobia.
1: L'hai inventata adesso.
0: Sì, l'ho inventata adesso, ma perché oggi stiamo appunto parlando di fobie e ci sono un sacco di personaggi famosi, VIP, very important, pettinati.
1: Tranne te, perché tu certo, da very important people non hai fobia.
0: No, io sono un very important pettinato, VIP. Dai, andiamo avanti. Dicevamo, ci sono dei VIP che hanno delle fobie molto particolari.
1: Tipo?
0: Ad esempio Snoop Dogg, lo conoscete Snoop Dogg? Che è mio cugino di secondo grado.
1: Ah sì?
0: Attraverso nonna, sì.
1: Attraverso nonna.
0: Lui,
1: nonna come si chiama?
0: Saverina.
1: Ah.
0: Sì, sì, nonna Saverina. Lui ha la paura dei cavalli.
1: Perché?
0: Ha paura dei cavalli. Ah. L'equinofobia, cioè se si trova davanti a un cavallo, lui penso abbia appunto delle reazioni non belle, insomma.
1: Poi chi c'è?
0: Poi c'è Jennifer Aniston, che soffre di agorafobia, che appunto è il contrario di quella che ha appunto Uma Thurman, che invece è claustrofobica, come appunto.
1: Ti piace parlare di fobie?
0: Sì, sì, è divertente. Quentin Tarantino, la musofobia. Quella che ha mia mamma, la paura dei ratti e dei topi.
1: È che quella, diciamo, è molto più comune.
0: Sì, sì, sì. Adele è terrorizzata dai gabbiani.
1: La capisco.
0: Povero gabbiano. Abbiamo appena dato un indizio, ragazzi. Voi ci state scrivendo.
1: Siamo già al secondo indizio.
0: Al secondo indizio.
1: Al secondo indizio.
0: Poi ce n'è una che a me, guarda, devo raccontarla. Carlo Lucarelli, che immagino tutti sappiate appunto chi è, ha la fobia dei grossi crostacei. Cioè quando lui vede uno spaghetto allo scoglio, fa togliere il granchio.
1: Può capitare. Meno male che adesso c'è Mannarino con Maradona.

0: Girls Just Want to Have Fun, anche se però non ci divertiamo quando abbiamo una paura. E oggi, come sempre, ci sono delle persone che vengono a trovarci. Abbiamo Stefano Nazzi qui con noi, espettinati su Radio 2, perché deve spiegarci che i tre porcellini hanno una fobia, la fobia dei lupi. Benvenuto.
1: Questa è una storia di abusivismo edilizio e di allevamenti intensivi.
0: I tre porcellini?
1: Tre fratelli. Più che tre porcellini.
0: Tre fratelli.
1: Tre fratelli decidono di andare via di casa.
0: Ok.
1: Il primo fratello, the first brother, chiamato da tutti, costruisce una casa di paglia. Il secondo, the second pig, una casa di legno, aiutato da quello che gli inquirenti definiranno a mio cugino.
0: Ma scusa, the first brother,
1: sì.
0: The second pig.
1: The pig. And the third, il terzo. Dopo aver urlato, sposta quel bus, sposta quel bus.
0: Ma quello è un altro programma.
1: Si ritrova una casa di cemento e mattoni.
0: Cemento e mattoni.
1: Il lupo cattivo, The Bad Wolf, titolare di un'azienda produttrice di energia eolica, decide di incanalare.
0: Mi sono confusa.
1: Sì, è il titolare di un'agenzia di produttrice di energia eolica. Decide di incanalare tutto quel vento verso le case dei suini. Inutile dire che i primi due fratelli verranno affidati al santo protettore, San Daniele.
0: No, aspetta.
1: Il terzo
0: Come San Daniele?
1: Il terzo fratello, il terzo fratello, invece si salverà. In un'intervista rilasciata dopo l'accaduto, accompagnato dalla moglie Peppa.
0: Dirà, non è possibile. Come fai a essere serio?
1: Dirà, gli sta bene a quei due, facevano i porci comodi.
0: No, dai, questa non va bene.
1: Il lupo cattivo, accusato in via definitiva, confesserà: avevo paura, io la carne sintetica non la mangio. E questa era la storia dei tre porcellini, una storia italiana. Doc.

0: Love Sober, gli spettinati su Radio 2. Qui siamo arrivati al momento clou della puntata, perché finalmente adesso possiamo dire qual è la fobia di Nicola. Ne abbiamo parlato per tutta la puntata. Voi al 348-7300-200 ci avete mandato tantissimi messaggi raccontandoci la vostra fobia, ma tutto è partito da un momento, quando Nicola ha confessato che ha paura di un animale.
1: Dei volatili, di tutti i volatili. Piccioni, i piccioni, una paura dei piccioni che, ragazzi, solo parlandone mi sta venendo la pelle d'oca.
0: Se voi
1: è una cosa che mi agita veramente.
0: Digitale terrestre, vedete.
1: No, mi agita tantissimo, ma soprattutto questa cosa, perché? Perché è nata?
0: Allora, io faccio un sacco di versi mentre magari stiamo preparando la puntata, eccetera, mi metto lì e inizio a fare un po' il matto, no? Ho iniziato facendo questo verso, che posso fare.
1: No, devo togliere le cuffie.
0: Ma mi senti comunque. No. Sono qui con te. Ed è
1: No, raga, no, subito, guarda. C'ho la pelle d'oca, sto malissimo, ti giuro, ma è una cosa che
0: a
1: mi fa di una
0: cosa
1: paura.
0: Ha fatto ridere, ho
1: no,
0: detto, ma come è possibile?
1: Mamma mia.
0: Ma è un piccione innocuo. Lui
1: ma
0: è un piccione.
1: Ma non c'entra.
0: È un piccione innocuo.
1: Le piume, mi fa impressione.
0: Ma che? No. Cosa
1: non,
0: direbbe?
1: Non ne parliamo più,
0: Stefano
1: tra l'altro, esatto, come potrebbe raccontarci
0: Stefano
1: Nazzi? Dottor Lori,
0: ce l'ha una base così, giusto, di Stefano Nazzi per avere. È la mattina del 19 agosto, Roma è quasi vuota, in via Asiago 10 non si sente nulla, soltanto un battito d'ali.
1: No, mamma, che paura,
0: Nicola,
1: guarda,
0: Angelozzi
1: mi sto sentendo male, ti
0: sta
1: giuro.
0: Sta andando al lavoro, ha il telefono in mano e nell'altra un caffè, quando nota un piccione fermo davanti all'ingresso di Radio 2.
1: Mamma mia.
0: Il piccione la guarda, Nicola guarda il piccione, nessuno dei due sembra intenzionato a cedere il passo.
1: No.
0: Ma per fortuna interviene una persona.
1: Chi?
0: Mario Benedetti.
1: Mario! Dove sei, Mario?
0: Caccia via il piccione, così Nicole può entrare.
1: Grazie Mario, come sempre sei veramente un salvatore, non solo Benedetto. Facciamo mano.

0: Mamma non mamma, madame, per far passare questa fobia.
1: No, ma non mi passa.
0: Degli uccelli,
1: non
0: degli,
1: mi passa.
0: Di tutti i volatili, dei pennuti. A Nicole vogliamo provare a fare una cosa. Abbiamo pensato, abbiamo una sorpresa, Nicole, per te.
1: Una sorpresa?
0: Sì, assieme a tutti, alla nostra squadra di Radio 2 degli Spettinati, abbiamo provato a fare un medley. Quindi io adesso diventerò un DJ, tornerò a fare il vocalist,
1: bene,
0: come facevo quando ero piccolo.
1: Con Merck e Crema.
0: Con Merck e Crema.
1: Con Merck e Cremont, salutiamoli.
0: Salutiamo. Allora, abbiamo preparato un medley di tutte canzoni che ti faranno passare questa fobia
1: per
0: i volatili.
1: Vi ringrazio.
0: Iniziamo con Marco Lolli, la prima canzone.
2: Callo, come sono bello stamattina.
0: Ma sta cambiando qualcosa?
1: Una paura dei galli, ancora meglio.
0: Allora, ne abbiamo un'altra.
2: Volano gli uccelli, volano.
1: Ma non è che mi può...
2: Nello spazio fra le nuvole.
1: Ma non
0: il
1: mi
0: maestro
1: può passare, no,
0: ne abbiamo un'altra, ne abbiamo un'altra.
2: Più o meno come fa un piccio.
1: No, no, no, no, no, Marco, no, bravo, ancora meglio. Ma proprio una reazione.
3: In radio c'è un cucino. In radio c'è un cucino. È il cucino mio, è il cucino mio.
0: Ma forse, forse con questa
1: i cucini sono carini, dai.
0: Sì, con questa non ti è passata. Ma sono sicuro che con l'ultima canzone che abbiamo
1: per adesso, no, andiamo malissimo.
0: Sicuramente empatizzerai con questo pennuto.
2: Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Non te faccio avete, te capisco io.
0: Nicola, sono un gabbiano, devi tornare amico nostro. Devi tornare amico nostro.
1: Perché il gabbiano è un po' napoletano.
0: Devi
1: vero?
0: Tornare amico nostro. Non ti abbiamo fatto niente noi.
1: No, nemmeno. Però io ho paura dei gabbiani sotto casa. No, no, no, ragazzi. Torna la paura, amico. La paura è ancora di più.
0: Torna con me. Torna come sogno gabbiani.
1: Altro che povero gabbiano. Povera Nicole.

0: Cos'è, dottor Scotti? 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Nugenea con Care.
1: Cosa?
2: Nugenea.
0: Qui Vittorio balla veramente tantissimo, perché sì, sul canale 202 potete anche vederlo in tutta la sua bellezza. Oggi ha pure tolto la barba, quindi è proprio perfetto, giovanissimo. Ma comunque, parliamo di fobia. Al 348-7300-200 ci arrivano dei messaggi. Ad esempio, Agata ci scrive: io da Palermo la fobia, non riesco a guidare. La patente l'ho presa, ma ho proprio paura di questo mezzo che si muove. Infatti vado in bici da 20 anni. Guarda, Agata, io non ho paura della bici, vado in bici regolarmente, però l'altra volta sono caduta e quindi per 2 settimane proprio ero terrorizzata.
2: Sì.
0: Non volevo andare in bici.
2: Salutiamo Agata da Palermo, anche perché voi che ci scrivete sempre la vostra provenienza, c'è una peculiarità.
0: Sì.
2: Ovvero, ci sono delle paure che hanno a che fare più con la regione. Ad esempio, stanno creando una mappa delle fobie in Italia che rivela curiosità specifiche a livello regionale. Ad esempio, in Campania prevale l'interesse per il soprannaturale, quindi la fasmafobia, paura dei fantasmi.
0: Ha generato ben 19.800 ricerche, superando i timori legati a minacce più tangibili.
2: Ma
0: continuiamo con la Liguria, l'Emilia Romagna, dove invece la ricerca sulle fobie è maggiore nella nictofobia.
2: Sì,
0: la paura del buio.
2: Uh-huh.
0: E continuiamo, Lazio, Lombardia, invece ci sono più ansie moderne, come ad esempio la misofonia e l'agorafobia, di cui abbiamo parlato prima, quindi questa paura degli spazi aperti o affollati. Però, come sempre, gli spettinati ci riservano tante sorprese, quindi rimanete con noi. Nel frattempo ascoltiamo un pezzo che ci fa veramente tantissima compagnia e ci piace veramente, almeno a me piace veramente
2: tantissimo,
0: tanto, i Coldplay, A Sky Full of Stars. Loro sono un gruppo che ha conquistato tutto il mondo e continua con le sue performance veramente a scaldarci i cuori.

0: Coldplay, Radio 2, gli Spettinati, Nicola Gelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Lo sanno, le persone ormai ci seguono dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30
0: per smetterò mai di ripeterlo.
1: Questo palinsesto estivo, ma parliamo diciamo delle fobie, soprattutto fobie regione per regione. Mm-hmm. E abbiamo parlato della Campania, Liguria, Emilia Romagna, arriviamo in Trentino Alto Adige, una regione diciamo alpina dove si registra la maggiore ricerca per la talassofobia, la paura del mare. È arrivato un amico qui agli Spettinati, in studi di Radio 2.
0: Chi è?
1: Sinner, il nostro Yannick Sinner, benvenuto!
2: Buongiorno a tutti, io ho paura del mare da piccolo, quando facevo il cattivo mia mamma mi metteva...
1: Tu sei bravissimo,
2: Facevo il birichino mia mamma mi metteva una conchiglia all'orecchio e diceva: senti Yannick, è il mare che viene a prenderti.
1: Ma non è vero.
2: Ora oggi non riesco a fare il bagno, non riesco, perché appunto io posso affrontare Djokovic, posso affrontare Alcaraz, un tie break al quinto set, ma se vedo un bambino che raccoglie una vongola chiamo il mio allenatore.
1: Abbiamo visto delle foto anche tu in vacanza in una barca, quindi comunque vai al mare.
2: Sì, però io insomma ho paura e una volta non volevo mangiare le verdure, mi ha appoggiato mia mamma, proprio una capasanta.
1: Dalle verdure alla capasanta differenza.
2: Facevo il cattivo, allora mia mamma mi ha messo una capasanta vicino alla...
1: Non mangiavi le verdure.
2: Però insomma questa è una paura che va affrontata, prima o poi la faremo.
1: Ci credo. C'è dubbio.
2: Nicola,
1: hai tanti progetti adesso, sicuramente non andare al mare, è vero?
2: Magari fare un giro in montagna, poi non lo so, come diciamo noi, alla balena. Posso dire le parolacce.
1: Grazie campione, veramente grazie per essere stato
2: Nicola.
1: Qui con noi, ma noi rimaniamo ancora gli ultimi 10 minuti insieme prima di Radio 2 Music Room, adesso BTS con Normal.

0: Buongiorno Radio 2, ho la fobia del contatto visivo, come mi guardano mi giro dall'altra parte, fa capire che non c'entra nulla con loro, è dalla Basilicata, ce lo scrivono.
1: Beh, non è facile, insomma, affrontare queste fobie, ne abbiamo parlato per tutta la puntata, è qualcosa di importante, c'è chi appunto si fa anche aiutare dal punto di vista psicologico, perché è fondamentale riuscire a superare queste fobie, perché a volte appunto, come dire, ti bloccano nella vita di tutti i giorni, come dicevi tu, tanti messaggi ci sono arrivati proprio
0: sì,
1: a
0: ma
1: sostegno,
0: infatti volevo ringraziare
1: di Nicola,
0: volevo ringraziarvi perché non mi fate sentire sola, c'è qualcuno che ci scrive, volevo consolare Nicola perché mia figlia Daria ha la sua stessa fobia, addirittura lei ha paura anche delle piume come me. Coraggio, non sei sola, buon pomeriggio Rossana. Sì, quindi... anche tantissimi altri messaggi, anche Giusi proprio mi scrive, solo il battito delle ali mi terrorizza. Ti capisco, perché io anche se vado, che ne so, in una grotta non posso andarci, perché sì, già mi agito solo al pensiero di incontrare un piccione o un volatile.
1: Ma infatti, come ne parlavamo prima, appunto sono tante le persone che hanno paura di questi volatili, e oggi insomma sono emerse tantissime altre fobie, e speriamo appunto, vi mandiamo un grande abbraccio a tutti quelli che appunto vengono terrorizzati da queste fobie, affinché appunto possiate, diciamo, superarle,
0: e siate come Vittorio Pettinato, non dovete avere fobie.

0: Say No More.
1: Easy, è perché è sempre semplice quando voi ci scrivete e ci rendete partecipi di quella che è la vostra vita, in questo caso le vostre fobie. Però non abbiamo detto qual è la fobia di Vittorio.
0: È arrivata
1: sua madre in soccorso
0: e
1: ha ricordato
0: Pinocchio. Io avevo paura, ero terrorizzato dal Pinocchio di Comencini, ero veramente spaventato da questi occhi, anche solo bastava la musica quando faceva ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan. Io ero terrorizzato e quindi quella è stata la mia fobia, me l'ha ricordato mamma perché appunto me ne ero dimenticato.
1: Beh sì, comunque veramente le fobie sono molte, molte diverse. Io ad esempio pure delle befane, cioè pensate le befane, la befana mi ha sempre terrorizzato, poi quando sono cresciuta tutti mi dicevano sei una befana.
0: Comunque quello che non ci terrorizza
1: adesso
0: è risentirci domani.
1: GR2 e Radio 2 Music Room, a domani.
0: Ciao.
1: Sempre alle 12, sempre qui, Radio 2.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: dottor Scotti.
1: Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: Femminicidi, una strage continua. 4 donne uccise in pochi giorni. Fermato poco fa il marito della donna uccisa a colpi di pietra in Calabria. La procuratrice antiviolenza di Venezia lancia l'allarme. 24 codici rossi in poche settimane e il personale non basta. Per gli esteri ancora droni ucraini su Mosca, mentre a Kiev blitz anticorruzione contro un gruppo legato allo staff di Zelensky. Soldati israeliani sotto accusa per i numeri sulla pelle dei palestinesi sospetti in Cisgiordania. La Francia ha una legge sul fine vita, ha introdotto il diritto all'aiuto a morire. Il meteo divide in due l'Italia, temperature in salita al centro-sud, temporali al nord e i mari sono sempre più caldi. Per lo sport il tennis, in forse la partecipazione di Sinner agli USA. Da nord a sud ancora donne vittime della violenza dei loro compagni e dei loro ex compagni. Sentiamo il servizio.
4: In mattinata è arrivata la notizia della convalida del fermo di Elvis Metvelai, il 42enne accusato del femminicidio di Ornella Forastefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Metvelai è stato bloccato al porto di Bari mentre stava per imbarcarsi per l'Albania, suo paese d'origine. Sempre in provincia di Cosenza, un'altra vittima, Carmela Bifano, 72 anni, trovata senza vita ieri pomeriggio in un terreno a Corigliano. Secondo le prime ipotesi, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra. Al termine di un lungo interrogatorio, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito, ritenuto indiziato del delitto. Gli investigatori avrebbero riscontrato alcune contraddizioni nel racconto dell'uomo. Più a nord, a Colleferro, alle porte di Roma, un uomo di 69 anni ha confessato di aver ucciso la moglie, Ioanna, 50 anni, origini polacche, 3 coltellate alla gola dopo una lite davanti a uno dei figli. L'uomo, tunisino da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri da casa. Sono stato io, ha detto. Intanto emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto in provincia di Venezia dall'ex compagno, poi trovato morto impiccato. L'uomo era stato denunciato altre 4 volte prima di aprile, ma le querele erano state ritirate. Claudio Vigolo, GR2.
3: Uno degli ultimi femminicidi, quello proprio di Tania Terrin, avvenuto nel veneziano, proprio la procura della Laguna arriva l'allarme sull'aumento dei codici rossi.
5: Lavorare tutti insieme per evitare il peggio. Parte dalla Procura di Venezia l'appello a fare rete contro la violenza sulle donne, perché la prevenzione con atti amministrativi, ammonimento, allontanamento o giudiziari, l'arresto, da soli non bastano. Lo dice a chiare lettere la procuratrice aggiunta Barbara Sargenti. Nel solo weekend di Ferragosto sono stati 24 i codici rossi registrati nella sola provincia di Venezia. 24 uomini maneschi e 24 donne che hanno subito vari tipi di violenza. Un fenomeno in crescita, attenzionato dagli organi giudiziari, chiamati ad un lavoro per istruire ogni caso in tempi strettissimi, 3 giorni. La Procura di Venezia ha una sua sezione specializzata, 7 magistrati, ma una pianta organica sottodimensionata, 22 magistrati, per una procura distrettuale cui competono anche i reati di terrorismo e mafia delle altre procure venete. Il codice rosso, ribadisce la Sargenti, è una priorità dell'ufficio.
6: Milva Andrioli, GR2.
3: Siamo agli esteri. Il Parlamento ucraino ha appena confermato la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Khmer. Intanto l'ufficio anticorruzione, secondo media di Kiev, ha lanciato un'altra operazione contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici e parlamentari. La corrispondente.
7: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. In Ucraina ha colpito un minibus a Kherson, 4 morti, 5 feriti. Zelensky denuncia un feroce safari contro dei civili. Colpita anche Zaporizhzhia, ci sono 2 morti, 10 di feriti. Le forze di Kiev invece fanno 3 morti e 10 feriti nel Lugansk sotto il controllo russo. Preso di mira tutto il territorio russo, colpita la Baschiria, le città di Tula e Nizhny Novgorod. Intanto a Kiev sono giorni complessi per il presidente. Ovviamente, secondo la stampa ucraina, sono in corso perquisizioni presso alti funzionari del governo Zelensky e parlamentari. Il comitato anticorruzione indaga sulla vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra e sul deputato Vadim Stolar, un tempo rappresentante di un gruppo filorusso. E ancora, l'ex ministro della difesa Fedorov sfida Zelensky chiedendo di ripristinare il processo democratico e indire nuove elezioni anche in tempo di guerra. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
3: E poco fa la notizia che il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo ufficio presidenziale coinvolta nelle ultime indagini contro la corruzione. Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sul controllo dello stretto di Hormuz dopo la scadenza dei termini del memorandum d'intesa. E secondo il Financial Times, Teheran sarebbe meditando anche attacchi ad obiettivi statunitensi nell'Europa sud-orientale, nel caso la Casa Bianca decidesse per una escalation. Siamo preparati ad affrontare ogni minaccia, affermano fonti dell'Alleanza Atlantica. Sulle indiscrezioni del Financial Times interviene il ministro della difesa Crosetto. Nulla è precluso, dice, ma eviterei di fornire idee. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. E non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano e nella striscia di Gaza. Nello Stato ebraico continua a destare scandalo il caso dei palestinesi fermati in Cisgiordania e marchiati con numeri a pennarello. Da Gerusalemme, l'inviata della RAI.
0: Il numero 40.

0: un'operazione in Cisgiordania. Tra i fermati c'era anche un giornalista che ha denunciato tutto. Episodio gravissimo, stigmatizzato dagli stessi militari che in una nota scrivono: sono state tratte delle lezioni. I resti dell'ultimo bombardamento israeliano sulla banchina del porto di Gaza City. In un caffè affacciato sul mare era in corso un vertice dei comandanti di Hamas, fa sapere l'IDF. 6 le vittime, tra loro c'è anche un bambino. E l'aviazione israeliana è tornata a colpire il sud del Libano. Bombe e demolizioni con l'esplosivo sulle alture di Ali Taher e nel villaggio di Mansouri, diviso in due dalla linea gialla. Postazioni chiave per Hezbollah, che fa sapere: non ci ritiriamo. Da Gerusalemme, Perla di Poppa, GR2.
1: Entra in vigore in Francia la legge sul fine vita dopo un lungo iter parlamentare durato 4 anni. La corrispondente.
2: In Francia il suicidio legalmente assistito è da oggi legge dello Stato, promulgata dal presidente Macron. Il testo, che il Consiglio Costituzionale ha convalidato con alcune riserve, sancisce il diritto all'aiuto a morire a diverse condizioni per alcuni pazienti, consentendo loro di somministrarsi un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario. Diverse le condizioni che contemporaneamente devono sussistere: il soggetto ammalato deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente in Francia da lungo periodo, affetto da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile, ma soprattutto deve essere capace di esprimere una scelta consapevole fino all'ultimo momento. Diritto quello della scelta del fine vita, che si applica già in una cerchia ristretta di paesi, dal Belgio ai Paesi Bassi, Spagna, passando per la Svizzera e il Canada. Il dibattito che ha preceduto per anni l'approvazione del testo si sta comunque riaccendendo da giorni nel paese, dove emergono divisioni sociali e pareri contrastanti che mettono a confronto dignità e compassione alla tutela dei più vulnerabili e al loro isolamento, e fa riemergere la forte opposizione degli ambienti religiosi e di alcuni operatori sanitari. Da Parigi, per il GR2, Alessandra De Stefano.
1: Torniamo in Italia. Ancora in rialzo oggi il prezzo dei carburanti. In autostrada il gasolio self-service sfiora in media i 2,80 euro al litro. In lieve crescita anche la benzina, 2,07. Rispetto alla giornata di ieri, prezzi in aumento anche sulla rete stradale ordinaria. Anche a causa dell'aumento dei beni del settore energia, Eurostat ha confermato al 2,9% la crescita dell'inflazione nell'area euro a luglio. E siamo al meteo. Sole su gran parte d'Italia, ma bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona. In vista però nuovi cambiamenti, con forti piogge al centro-nord e temperature in aumento al sud. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
3: Tempo generalmente soleggiato con un po' di instabilità. Le temperature oggi risaliranno su tutte le regioni adriatiche su massime intorno ai 34-36 gradi. Venerdì si abbassano al centro-nord con temporali localmente intensi. Domenica torna il caldo africano sulle regioni meridionali, quindi è come se l'Italia fosse divisa in due all'inizio della prossima settimana.
1: E i mari sono sempre più caldi, si diffondono così specie spesso non benvenute come le meduse.
4: La Florida ha appena inaugurato il primo museo interamente sulle meduse e sempre a una medusa, rosea e ingannevolmente leggiadra, dedica oggi la foto di prima pagina niente meno che il Financial Times. Il clima cambia, gli animali si spostano, nuove specie arrivano dove prima non c'erano, i bagnanti si spaventano, titola il quotidiano economico britannico. Ma ricorda anche, per esempio, i problemi a una centrale nucleare francese quest'estate, quando un enorme numero di meduse intasò i filtri dell'acqua di raffreddamento. Si precisa, tanti i fattori in gioco, ma il messaggio è chiaro: ecosistemi, clima, attività umane sono strettamente interconnessi, e gli scienziati del World Weather Attribution Project, in uno studio sui mari europei appena divulgato, scrivono: senza la massa di gas serra da combustibili fossili, queste acque oggi non sarebbero così calde, e sono tanto calde dappertutto, nel Pacifico tropicale come lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale, rileva il programma europeo Copernicus, con valori di superficie record a luglio che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri. Sonia Filippazzi, GR2.
1: Dalla musica al cinema, con le riprese in corso per La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath, poetessa dalla vita tragica. Protagonista la cantante Billie Eilish, una scelta non facile ma in linea con lo stile introspettivo della star.
5: Sul set, in vestiti anni 50, Billie Eilish è quasi riconoscibile, eppure non dovremmo stupirci di vederla protagonista in La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath. La produzione si annuncia di livello, scritta e diretta da Sarah Polley, Oscar alla sceneggiatura per Woman Talking, e sostenuta anche dalla società di Brad Pitt e Jennifer Aniston.

0: assaggio di grande cinema Billy lo ha già avuto con il documentario in 3D sul suo ultimo tour, diretto da un mago degli effetti speciali come James Cameron. Per lei, figlia di attori, recitare è anche realizzare un sogno, senza però dimenticare che ad appena 24 anni ha già al suo attivo ben due Oscar per le canzoni di 007, No Time to Die e Barbie. Francesco Riccardi, GR2.
1: Siamo allo sport tennis. Questa sera è il sorteggio del tabellone degli US Open, ultimo slam della stagione, e a poco più di 10 giorni dal via resta in forse la partecipazione di Jannik Sinner. Dopo il ciclo di terapia al ginocchio infiammato, il numero uno del mondo non ha ancora sciolto le riserve sulla sua presenza a New York.
2: Uno slam oggi o una carriera domani, ridotto all'osso è questo il dilemma, più che amletico, programmatico il dubbio che aleggia su Jannik e il suo staff. La fiducia delle ultime ore sembra aver lasciato spazio non al pessimismo ma alla cautela. Dopo l'ultima sessione di controlli alla J Medical di Torino, l'azzurro è tornato a Monte Carlo, smentite dunque per il momento le voci di una imminente partenza per gli Stati Uniti. Problema, quello al ginocchio destro, non di natura traumatica bensì infiammatoria, che però non deve assolutamente cronicizzarsi, e così dopo il trionfo di Wimbledon sono ormai 5 le settimane di stop, saltati in blocco i due Masters 1000 nordamericani, e fin qui tutto nella logica, ma lo US Open è boccone ghiotto, anche considerando la più che probabile, seppur non ancora certa, assenza di Carlos Alcaraz. Il 2026 ha confermato come Sinner abbia imparato a gestire impegni e fatica attraverso un'accurata analisi costi fisici, benefici agonistici. Il suo nome comunque ci sarà nel sorteggio di questa sera, aspettando il via al tabellone principale domenica 30. Intanto sul cemento dell'Ohio a tenere alta la bandiera restano Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, impegnati agli ottavi rispettivamente contro il portoghese Faria e lo spagnolo Hodar. Guido Ardone, GR2.
1: E restando al tennis, sospeso per positività alla cocaina Nick Kyrgios. Il 31enne australiano in un post sui social ha ammesso ogni responsabilità e si è detto deluso da se stesso. Noto per i suoi atteggiamenti controversi e per le provocatorie dichiarazioni, lo scorso anno Kyrgios aveva pesantemente attaccato proprio Jannik Sinner per la vicenda da Clostable. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Emanuele Rinaudo e Massimiliano Savino. Ora la linea va a Radio 2 Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon proseguimento d'ascolto da Luciano Cozzolino.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

credevo che il caldo fosse terminato, almeno dalle parti del centro Italia, nella capitale. Invece stanotte, non so voi, ma io ho visto i draghi, Però ovviamente c'è sempre questo luogo meraviglioso, un luogo della mente, oltre che della radiofonia italiana, che ci rinfrescherà. Ben trovati e ben trovate. Da parte di Silvia Boscaro, questo è il Music Room dell'estate. Fino a settembre inoltrato staremo assieme tutti i giorni dalle 13.45 dopo il GR che ci allieta fino alle 16, quando poi arrivano altri amici del pomeriggio di Radio 2. Con me c'è sempre the one and only Marco Lolli alla parte tecnica, anzi alla parte registica, perché alla parte tecnica c'è Fabio Ganci, ben trovato, e la Simona Banchi, che io ambisco a toccare, ma ci riuscirò a toccarla entro la fine di questa bellissima collaborazione, a sfiorarla anche solo con un dito, perché lei è untouchable, è intoccabile con le sue rubriche di cinema e quant'altro all'interno della trasmissione. Fra un po' la troveremo, poi ci siete voi che potete, anzi dovete, collaborare con la voce, con il cuore, al 3487 300 200. Mandateci i vostri messaggi, dove siete, in che parte sperduta del pianeta vi trovate in questo momento ad ascoltare Radio 2, la Visual Radio, canale 202 del digitale terrestre. È un tema importante che ci appartiene profondamente, appartiene a tutti noi, ma che sviscererò tra poco.

Eccola qua la nostra mitica. Per iniziare la trasmissione ci sta Dito nella Piaga con Businessman. Oggi non parliamo di business, ragazzi, quasi mai, devo dire la verità. In questo spazio parliamo di business, siamo più sulle nuvole, parliamo di cose un pochino immateriali e oggi tantissimo di cose immateriali, anche se vogliamo evocare delle pratiche molto fisiche, no? In qualche maniera, perché oggi parliamo del bambino che è in noi, o almeno del bambino non che eravamo, ma quello che siamo oggi da adulti, no? Quel bambino che ogni tanto preme fortemente per uscire, per manifestarsi in qualche modo, nonostante intorno tutti ci guardino giudicandoci. Ho capito, ma sei nell'età adulta? No, c'ho un bambino dentro di me che vuole scatenarsi. Allora, in psicologia c'è proprio una figura bellissima quando si parla del bambino interiore e lo si definisce il puer, il bambino interiore, che è la nostra parte più spontanea, quella appunto che, quella che ride forte proprio nel momento meno opportuno magari, no? Per cui si fa puntare tutti gli occhi addosso. È quello che si entusiasma tantissimo e c'è ancora, è lì, no? Magari un pochino sotto, dentro, pieno di cose sopra, ma lui ha voglia di correre, ha voglia di fare cose assurde, ha voglia di ballare anche quando non c'è la musica, ha voglia di impiastricciarsi le mani, ha voglia di prendere la cioccolata e di buttarsela in faccia, di uscire, ridere come se non avesse i denti, perché la cioccolata sta sopra i denti. Insomma, è quella parte di noi che tendiamo un pochino a cancellare, no? Quando diventiamo grandi, la vogliamo ritrovare. La vogliamo ritrovare oggi con voi al 3487-300-200. Quali sono, se vi vengono in mente, le cose che fate per riacciuffare quel bambino? Il puer, quello capace di meravigliarsi, quello capace di sorprendersi. Ad esempio, la nostra Banky che cosa fa? Cose assurde. Tipo chiude gli occhi mentre intenta la notte ad andare a raggiungere la porta del bagno e si prende delle portate in faccia. Questo è il suo puer, no? Oppure, che so io, persone che come me che si buttano le pozzanghere, non rotolando stile Woodstock, no, però sporcandosi le scarpe. Ti sporchi le scarpe. Forse il puer, il bambino che in noi non aveva delle madri e dei padri angosciati, no? Che ci dice, o forse sì, e quindi lo diventa adesso bambino, magari a 50, 60, 70 anni. Dai, chiacchieriamo insieme del vostro bambino interiore, che ad esempio i musicisti, gli artisti ce l'hanno tantissimo il puer, ce l'hanno tantissimo il bambino, altrimenti come farebbero a uscirgli certe cose così belle che effettivamente talvolta ci colpiscono proprio nel cuore? Come farebbero? Questi sono Flume e Kai, Never Be Like You, Radio 2.

0: buongiorno a tutti da Kyoto in Giappone, sono Maurizio e praticamente io ho 67 anni, però ancora adesso gioco con mia figlia di 7 anni e ritrovo mio bambino quando gioco con lei, che mi medesima proprio in tutti i suoi giochi, in tutte le sue cose. Va bene, ciao.
1: Va bene, ci picchia. Complimenti a lei, Maurizio. Complimenti a te che ancora giochi con tua figlia. Ecco, il modo migliore forse è anche quello meno compromettente, diciamo, no? Per tirare fuori il bambino che è in noi, è stare con i bambini. Ci dà l'opportunità, il benestare per poter tornare ai bambini. Infatti, al 3487-300-200 c'è il messaggio: costruisco ancora castelli di sabbia per i miei figli. Loro si stufano dopo 10 minuti e io continuo. Perché avevi la scusa, no? Ed è una cosa bellissima. Se ci pensate, il nostro puer interno, il nostro bambino interiore è stato molto avversato insomma, nella nostra società contemporanea, diciamolo, no? Da 100 anni a questa parte, molto avversato. Il bambino in generale era qualcosa di avversato, perché bisognava assolutamente entrare subito nel mondo adulto, diventare responsabili, diventare dritti, lavorare, fare, impegnarsi, eccetera, eccetera. E quindi è così, è una di quelle cose che abbiamo dimenticato per molti molti decenni. Attualmente, secondo me, ditemi che cosa ne pensate, invece in realtà c'è un po' l'opposto. C'è un grandissimo nostro psicologo che si chiama Ammaniti, padre dell'Ammaniti scrittore, specializzato nell'infanzia e nell'adolescenza, che ha inventato un termine bellissimo per descrivere gli adulti di oggi che non vogliono mollare il bambino interiore. Lui la chiama adultescenza, cioè il fatto di languire, no, ancora in questa specie di eterna adolescenza senza mai arrivare all'adultità. Ma che ci volete fare? Noi siamo un po' così, vogliamo rimanere bimbi durante tutta questa trasmissione. Allora, 3487-300-200 ci serve per voi, i vostri messaggi, i modi con cui tornate bambini, raccontateceli.

brano di Marco Castello all'inizio, essendo io oramai un po' sorda per via del fatto che la radio e le cuffie mi stanno portando via l'udito, avevo capito nel ritornello ci riapproprieremo degli spazi e finalmente avremo meno artisti e più partigiani. E dicevo, ma che cavolo c'entra? In realtà dice meno artisti e più artigiani, che è una cosa molto bella detta da un artista, no? Da un musicista. Si vuole riappropriare evidentemente del contatto diretto con la materia che si va a creare, che è una cosa molto da bambini, mettere le mani in pasta nelle cose, creare qualcosa anche distorto ma di assolutamente proprio, super artigianale e anche molto artistico. Oggi parliamo di quello, del bambino che è in noi, il vostro puer eternus, come diceva qualcuno, il bambino eterno, no? Che si contrappone al senex. Il senex è il vecchio, ovvero quel vecchio dentro di noi che vuole la rigidità, la regola, l'imposizione, e il puer, il bambino che lotta contro di lui. Al 3487 300 200, Peppa ci scrive: ho 47 anni e mi butto in acqua al mare come se avessi 5 anni. Cioè, praticamente si prende dritta, magari, no? La secca del mare, oppure lo scoglio, chi se ne frega, si butta in mare come una pazza. Non voglio uscire mai, mangio ed entro subito. Della serie: Peppa, Peppa, dopo mangiato devi aspettare 3 ore. Lei niente, giù, ancora a 47 anni. Pensa che mia figlia di 3 anni mi riprende e mi dice di uscire. Io invece sto a mollo, faccio capriole e gioco con gli altri bambini. Vabbè, questa cosa è bellissima, quella che ci dici. Ma come mai tua figlia ti riprende? Bah, che cosa strana. È lei il senex e tu sei il puer della famiglia. Molto molto bella. Bella, bellissimo il tuo essere bambina. E ancora, sempre al 3487 300 200, ho sempre coltivato e protetto la mia parte bambina. Isabella da Locri ci scrive: la lascio uscire e sciacquettare nelle pozzanghere, vedi, anche lei. La porto al cinema ad assistere a tutte le prime dei cartoons. La lascio mangiare i biscotti inzuppati nella gassosa gelata, dando libero sfogo alla sua fantasia. Ma io oggi mi metto a piangere, ragazzi e ragazze. 3487 300 200, tutti i modi in cui siete ancora oggi bambini.

0: E così in questa atmosfera retro, grazie a caro Emerald, alle 14.10 diamo il ben trovata alla nostra Simona Banchi.
1: E buonasera.
0: E alla bambinona che è in te.
1: La giuggiolona.
0: Tesorona. Ti smuscinerei tutta.
1: Ecco, no, cominciamo subito con queste confidenze.
0: Scusami, allora anche perché hai una certa autorevolezza che dobbiamo mantenere tale, visto che questa è la rubrica
1: certo,
0: di cinema.
1: Certo, poi nel primo blocco parliamo di Rai Play.
0: Ah cavolo,
1: primo
0: allora.
1: Primo intervento, quindi subito serietà.
0: E compostezza.
1: Cultura.
0: Va bene, vai.
1: Il film che ti vorrei sottoporre oggi non è certo un film per bambini.
0: Ah, vabbè, pazienza.
1: Beh, si poteva restare nel tema, non so. Okay. Però ieri abbiamo parlato di Shrek, e oggi si parla della vita invisibile di Euridice Gusmão.
0: Sbem. Boh.
1: È un film
0: che stai.
1: Guarda, è un film brasiliano.
0: Bello.
1: Cioè, immagina, chiudi gli occhi, immagina. Che ha partecipato a Cannes nel 2019 e anzi addirittura è stato vincitore della sezione di Uncertain Regard a Cannes. È di Karine, aspetta, il nome lo devo leggere perché Einuz, perché è brasiliano, Einuz, quindi non so se Einuz. Si dica Einu o Einuz. Vabbè,
0: forse Einuz.
1: Diciamo Einuz, mi piace questa zzz finale.
0: Com'è?
1: Un regista brasiliano ed è tratto da un romanzo di Marta Badalta.
0: Solo parole di, solo nomi solo, difficili.
1: Tutto difficile, cioè, pensa per radio chi ascolta.
0: Ma non vediamo l'ora di sapere chi era Euridice Gusmão.
1: Euridice.
0: Euridice
1: Gusmão. Euridice è un, questo film è, lo potremmo definire un melò.
0: Un melodramma.
1: Okay,
0: è un melodramma.
1: È ambientato a Rio de Janeiro nel 1950, anche se devo dire che Rio de Janeiro si sente, non si vede, la regia non ti fa vedere tanto la città, ma te la fa sentire, ti fa immaginare quell'ambiente degli anni 50 in Brasile.
0: Che immagino
1: è la storia
0: fosse
1: di due sorelle, Euridice e Guida. Che si vogliono molto bene, ma che, vado subito alla fine, vengono di fatto separate da un padre padrone, da una famiglia molto tradizionale, perché Guida scappa con un marinaio greco.
0: Wow, molto romantico.
1: E quindi super romantico. Euridice invece studiava il pianoforte e voleva diventare una grande pianista. In realtà poi nessuna delle due è riuscita a ottenere, ad avere i loro sogni, perché Guida torna in Brasile incinta un bambino.
0: Senza marito greco,
1: scaricata. E Euridice invece pensa per tutta la vita che sua sorella stia facendo una vita meravigliosa. Quando Guida torna, il padre padraccio dice a Guida che Euridice è a Vienna a fare la concertista. Quindi tutte e due si scrivono lettere per tutta la loro vita e non si incontrano mai, ma in realtà vivevano tutte e due a Via del Rio de Janeiro. È veramente.
0: Non ho capito.
1: Bella, è una storia. Perché è una storia su una vita femminile non vissuta.
0: Terribile.
1: E anche sulla sorellanza. Quanto è più forte un rapporto tra sorelle rispetto a quello che poteva essere il contesto tradizionale, una famiglia antica di un certo tipo, di un patriarcato, il ruolo da padre a marito proprietario della tua vita. Pensa che il regista per prepararsi nella scrittura di questo film ha intervistato tantissime donne tra i 70 e i 90 anni e si è fatto raccontare le cose. Di questo film c'è una pregevolissima interpretazione di Fernanda Montenegro, che è una attrice brasiliana bravissima, che fa Euridice vecchia e invece Euridice giovane, Carol Duarte.
0: Mi sono un po' intristita.
1: È un po' cupezza.
0: Però
1: è bellissimo. Sta su Rai Play questa sera, donne, andatelo a vedere.
0: Ok, con la veletta però lo vado a vedere. Nera, possibile.
1: Viva la sorellanza.
0: E viva anche nella disgrazia. Grazie e a dopo, Miss Banchi, sempre sulle frequenze di Radio 2.

0: Miss Jones, un pezzone tanti anni fa dei Counting Crows. 14:22, Boschero con voi e soprattutto Radio 2 Music Room Estate con voi che ci state scrivendo rispetto al nostro tema di oggi, ovvero il bambino interiore, il bambino che è in noi e che vogliamo tenere sveglio, vivo. Alcuni, non tutti, bisogna dire, no? Come stiamo leggendo sulla nostra messaggistica. Voi che cosa fate per tenere vivo questo bambino? Per cercare di fare cose di cui non vergognarsi. Ad esempio, quando è l'ultima volta che avete fatto una cosa inutile, no? Completamente inutile, perché poi la grande differenza sta anche un po' lì, no? Da bambini le cose si fanno perché ci va di farle. Ci buttiamo via, senza un motivo, senza un progetto, senza un domani, senza un risvolto, un'opportunità, una convenienza, non ce ne frega niente di tutto questo. Da adulti il gioco viene talvolta un po' autorizzato, no? Possiamo andare in palestra per star bene, facciamo il corso per imparare qualcosa, facciamo un hobby talvolta per monetizzare, ma senza un motivo, no? Solo perché ci piace farlo è più difficile, soprattutto se ti tratta di cose bambinesche. Sentiamo un vocale. Eccolo,
1: Ho 6 anni appena compiuti. Lavoro per la finanza immobiliare utilizzando intelligenza artificiale, Gemini, cioè, insomma,
0: tutte.
1: Sono una vecchia evoluta, però ogni mattina caffè latte con la zuppa di pane marmellata,
0: no,
1: come quando ero bambina, sempre guai a toglierlo, e al mare piccoli vetrini erosi dall'acqua che diventano nelle mie mani quando sono bagnati i miei brillanti, i miei smeraldi, pietre preziose bellissime che come i bambini raccolgo, porto a casa e i bambini che giocano con me si divertono.
0: E metti nel tuo scrigno, che cosa bellissima. Eh sì, pensa che parte dalla colazione il tuo tornare bambina. Io mi ricordo effettivamente si imbevevano un sacco di biscotti nel latte fino a farla diventare una cosa, una malta con la quale ci si potevano attaccare i mattoni, costruire un muro praticamente, un muretto a secco. Che bellezza. Ecco, lì non abbiamo vergogna. La nostra ascoltatrice, una super professionista che però in quei momenti della vita si lascia andare, va bene.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

sempre sempre il nostro amatissimo Manu Chao, che dopo una vita da outsider, volutamente, no? Grande comunque, molto famoso, ma comunque sempre da outsider, si sta riprendendo tutto quello che gli era dovuto. Ora fa un sacco di featuring, come dicono quelli bravi, cioè canzoni insieme a, e in questo caso top del top, perché si è andato a infilare in un brano di Karol G. Sicuramente sarà lei che l'ha voluto, Carolina Girardo Navarro, fanciulla famosissima in tutto il mondo, una sorta di regina imponente, immarcescibile del reggaeton, che è la musica che va molto di moda, perché il reggaeton oramai sono anni che funziona così, scusate il mio spagnolo. Cantautrice colombiana, tra l'altro, di Medellin. Cosa ti ricorda, Marco Lolli, Medellin? Il cartello di Medellin, esattamente, per parlare di una famosa serie televisiva che narrava quelle vicende cupe del narcotraffico. Ebbene, insomma, Manu Chao sicuramente ha dentro di sé una parte bambina che gli permette di viaggiare leggero sulle cose, così come ce l'ha, secondo me, il prossimo mio attualmente cantautore preferito italiano. Devo dire però assieme a Marco Castello, insieme anche a qualcun altro. Sto parlando di Andrea Laszlo De Simone. Dei bambini sicuramente Andrea Laszlo De Simone ha il coraggio assoluto, il desiderio di fare quello che gli piace senza, con stupore, con grande immaginazione, tentando cose strane, perché lui fa cose strane, fa brani strani. Questo forse è uno dei meno strani di tutti, si intitola Fiore Mio su Radio 2 Music Room Estate.

0: Questo pezzo, ragazzi, mi fa impazzire. Phoenix Flexin con Rubbers. Mi sembra di essere tornati improvvisamente negli anni Ottanta, nella new wave un po' sintetica, però un po' che strizza l'occhiolino a Berlino, queste robe qua un po'. Mi sembra veramente uno fuori dal tempo. Sicuramente anche lui avrà una parte bambina preponderante, di quelle proprio che lo fa rotolare nelle pozzanghere d'acqua. Perché questo è il tema di oggi, il nostro filo conduttore di oggi su Radio 2 Music Room Estate, ovvero cos'è che vi fa tornare bambini? Cosa fate voi per tornare bambini?
1: Ciao Silvia, ben trovata.
0: Ciao.
1: 58 anni e ancora ogni tanto suono i campanelli.
0: No,
1: e scappo.
0: No.
1: Ciao Eva.
0: Eva, sei stupenda. Non si fa, o forse sì, si fa. Cavolo, suonare i campanelli non la sentivo veramente da secoli. C'è chi si butta nell'acqua, nelle onde e fa l'acqua fresh anche, no?
2: Io per mantenere

davvero a mangiare omogenizzati, cioè una cosa tremenda, no? Dopo averli provati dici oddio povero pupo, non sanno di niente, una cosa terrificante. Se no c'è Rachele che al 3487 300 200 ci dice cerco di mantenere il senso di meraviglia e guardare ogni cosa con occhi nuovi. Ad esempio a 56 anni mi concedo il gelato e il dolcino. Ma ragazzi, questa è una cosa normale, ma siete impazziti? Ora per l'adultità fa sì che non ci dobbiamo concedere il gelato e il dolcino? Ma siamo pazzi? Comunque lei è felice come una bimba, ci credo. Mi piace fare un'altra cosa, poi aggiunge, guardare le case antiche delle nostre meravigliose città italiane e immaginare tutte le vite che ci sono state dentro nel tempo. Anche questa la trovo una cosa stupenda e assolutamente adulta. Poi dopo vi racconto come nei secola secolorum, nel tempo, in realtà il passaggio da giovinezza ad adultità sì, è sempre esistito, però senza perdere il bambino che è dentro di noi.

0: penso io? Io sì, ad esempio, quando passo davanti a una cartoleria non ho bisogno di niente, ce la faccio, devo entrare, devo cominciare a scartabellare, guardare tutto, i quadernini, le gommine profumate, poi mi invento che ho delle nipoti piccole e magari mi porto a casa qualcosa. Che ci volete fare? Questo è il nostro tema, diventare bambini, ritornare bambini. Come però?
1: Ciao. Io sì, anch'io ho una particolarità che mi torno da piccolo ogni volta che faccio colazione. Sempre quei biscotti, però la versione aggiornata, che era quella che praticamente nel momento che perdi il biscotto nel latte, ne prendi subito un altro per fare l'operazione di recupero.
0: È vero.
1: Prima che diventi
0: tipo
1: completamente molle, quell'altro non lo posso più recuperare e muoia così nel cappellato. Ciao.
0: Oh, bellissimo. Ma tu mi evochi una cosa che io faccio quotidianamente, cercare di recuperare il biscottino disgregato con il nuovo biscottino. Ancora.
2: Ciao Silvia. Ciao. Sono Tiziana e Michele da Pescara, 67 anni lei, 68 lui, siamo
0: Capi scout,
2: capi di un branco di lupetti, bambini dagli 8 ai 10 anni, ed è in quelle occasioni che noi ne approfittiamo per tornare bambini.
0: Ovvio.
2: Soprattutto d'estate, quando facciamo le nostre vacanze di branco con loro.
0: Di branco.
2: E lì diamo spazio a tutta la fantasia e a tutto l'essere bambini di una volta. Ciao da Tiziana e Michele.
0: Tiziana e Michele, vi amo tantissimo. Ecco un altro modo per diventare bambini. Riscriviamoci, anche se non lo siamo mai stati, agli scout.

troveremo il modo, con le parole di Cremonini, di tornare bambini quando ci va, di sdraiarci boom così sull'erba senza pensare che magari abbiamo i pantaloni bianchi e che l'erba dai pantaloni bianchi non va mai via, ci vuole tantissimo. Troveremo il modo per sentirci bambini che

0: Ma quanto è bello quando si canta nei Dire Straits senza sapere la canzone, però a un certo punto si fa questo è il momento bellissimo alla fine del brano. Pezzo fantastico sempre, comunque Walk of Life, tra l'altro, insomma, Dire Straits in Italia è come se fosse una seconda patria, ci sono dei fan club tuttora giganteschi dei Dire Straits, mai parlare male dei Dire Straits, peste ti colga. Dire Straits, chissà qual è il rapporto tra i mitici Dire Straits e la loro parte bambina, sempre secondo me molto positiva. Peraltro lui, il leader dei Dire Straits, oramai chiusa, diciamo così, la parentesi fondamentale con la band che gli ha portato così tanta fortuna, se ne va in giro facendo cose che gli piacciono, come fanno i bambini. Fa
1: ciao,
0: blues.
1: Siamo qui insieme.
2: Io sono Amelia.
1: E io sono Camelia.
2: Ma adesso scenderemo al mare.
1: Sì. Buona estate a tutti.
2: Ciao.
0: Amori, belli, ciao a voi. Giustamente, se si parla di bambino, il bambino ci vuole, cavolo, ganzissimo, grazie. Grazie bambini per ascoltare Radio 2. Ditelo ai vostri amichetti a scuola. Ok, ci risentiamo a settembre. 3487 300 200. Per quando il bambino che in me vuole parlare, ci scrive il nostro ascoltatore, mi metto a scrivere brevi racconti, ma soprattutto poesie. Così posso vedere dove vuole portarmi. Guarda che questa è una cosa molto buona, perché quando ti concedi la scrittura, no? La scrittura è una sorta di porta del tuo spirito, aggira un po' la parte razionale che è preponderante nell'adulto e fa passare quella parte più inconscia che chiaramente è la parte più bambina. Quindi bravissimo, fai una cosa eccezionale. Così come una nostra ascoltatrice che ci scrive: per sentirmi ancora bambina cerco persone con cui posso essere sciocca e bambina. Penso che sia un lusso enorme. Troviamoci tra bambini, facciamo un kindergarten tutti quanti insieme, ci prendiamo appuntamento e facciamo un'uscita, va bene? Qui ci siamo, qui in redazione di Music Room Estate, c'è un bambinare abbastanza insistente, va benone. Ci ascoltiamo i Casebian intanto con Super Lovers e poi sempre qua su Radio 2.

0: powers, ovvero i superpoteri, giustamente, perché se parliamo di essere bambini arrivano i Kasabian che vogliono avere i superpoteri, ma sarà che anche tutto quanto il filone, dopo magari glielo chiediamo alla Banchi, tutto il filone dei supereroi, Marvel e compagnia cantante, rientra un po' in questo desiderio anche molto adulto di tornare bambini, di voler credere in qualcosa di assurdo, di voler lasciare un po' di responsabilità a qualcun altro, di inventato, di pura invenzione, come un supereroe che vola, ci salva, Spider-Man e compagnia. Allora ragazzi, volevo dirvi che comunque c'è sempre stata questa questione molto, molto difficile nella vita, soprattutto in passato, per la quale a un certo punto dell'esistenza bisognava mollare i panni del bambino e entrare in quelli dell'adulto, ok? Sempre, sempre è stato così anche nelle società antichissime, tradizionali, c'erano, ci sono tuttora, ma c'erano soprattutto nell'antichità i famosi riti di iniziazione che segnavano proprio il passaggio dallo status di ragazzo, di ragazza a quello simbolico dell'adulto, per cui bisognava passare questa soglia, questa liminalità, no? Come si dice, però questo non significava perdere una parte di sé, ovvero perdere la parte bambina come invece abbiamo inteso noi nelle società occidentali per un sacco di tempo, cioè il bambino interiore non doveva morire, dovevano morire una serie di cose che erano tipo la dabbenaggine del bambino, no? Il fatto di non essere responsabile delle proprie azioni, però questo è molto diverso da dire che nelle società antichissime spariva il gioco, spariva la curiosità e tutto quello, l'immaginazione eccetera, no, quelle cose venivano nelle culture tradizionali assolutamente preservate, ok?
1: Il mio amico Gabriele dice che io sono passato dall'acerbo al marcio saltando il maturo, quindi io sono arrivato fino alla pensione da acerbo, da bambinone, quindi ho vissuto da bambinone, non ho mai capito come è successo, però mi sono divertito un sacco.
0: Se ti sei divertito, se non c'è stato nessuno a bacchettarti, a romperti le scatole, a dirti che dovevi diventare un adulto tutto impettito, bene bene bene così, ok? Penso che lui si fa chiamare Ernia, quindi deve essere per forza un bambinone. E tutte le volte mi chiedo, ma che razza di nome? Insomma, voglio dire, mi vengono in mente tantissime altre situazioni mediche, faticose. Davvero.

0: Le 15:02, Radio 2 Music Room, estate con la bella voce squillantissima di Birth, questa fanciulla, con un brano che ci ha portato in alto, anzi più in alto.
1: Eccomi!
0: Ciao Banchi!
1: E infatti, ispirata da questo brano,
0: che cosa hai fatto?
1: Mi è venuto in mente un film.
0: Così?
1: Qualcuno ti ama.
0: Oh, più che in alto, bello, sempre più in alto, con quello gnocco.
1: Con quello di gnoccolone di Paul Newman, un po' alle sue prime armi.
0: Meglio ancora.
1: Andiamo con ordine.
0: Andiamo con ordine.
1: Lassù qualcuno mi ama è un film del 1956, diretto da Robert Wise, con Paul Newman, ed è un film sulla storia del boxer Rocky Graziano.
0: Aspetta, giusto, che... non ti senti?
1: Non mi sento.
0: Mi sento. No, dovremmo mettere questa di sigla per...
1: Sai perché?
0: Oppure non mie... mi toccare.
1: Con le mie lunghe leve.
0: Sì, certamente.
1: Con i miei femori lunghi abbasso la cuffia.
0: Ah, con il ginocchio abbassi la cuffia. Pensando che sia
1: un
0: qualcosa
1: po' bambina,
0: contro di te.
1: Per un po' il gioco, perché mi dondolo.
0: Ti dondoli, ti dondoli. Bene. Poi mi dici una cosa, me la dici ora o dopo?
1: Dipende.
0: Cosa fai quando vuoi tornare bambina?
1: Te la dico dopo.
0: Dopo, vai, intanto
1: andiamo
0: lassù dritti, qualcuno mi ama.
1: Tu tienila lì, non me lo dimentico. Allora, è un film di menare.
0: Di?
1: Di menare.
0: Di menare nel senso che
1: perché
0: ti meni?
1: È un film, no, non di
0: Ah, meni. Che meni, perché c'è il boxer. Neanche,
1: guarda, io gli ho fatto una citazione e lei non la sa.
0: No, la so.
1: È un film dedicato alla vita del pugile Rocky Graziano.
0: Esatto, lo so.
1: E lo stesso Rocky Graziano ha ispirato Paul Newman nella rappresentazione di se stesso, ha imparato la gestualità, tutto quanto. Era pensato per James Dean.
0: Che dici?
1: Però poi purtroppo.
0: Come purtroppo?
1: È morto.
0: Ah, certamente è morto purtroppo.
1: È
0: però...
1: morto nel 55, quindi il film si è realizzato nel 56 e l'hanno sostituito con Paul Newman.
0: E ha fatto la fortuna di Paul Newman.
1: Pensa che nel film c'è anche un giovanissimo Steve McQueen, non si vede, un ruolo non accreditato, nei titoli non c'è, pensa quanto era una comparsa, una figurazione. E anche lo stesso pugile Tony Zale, che era il campione del mondo dei pesi medi in carica, che è stato poi battuto da Rocky Graziano, ha partecipato nel ruolo di se stesso. Il film ha vinto due Oscar, uno per la fotografia in bianco e nero, uno per la scenografia, e ricordiamo la bellissima canzone dei titoli di testa, che è Somebody Up There Like Me, cantata da Perry Como
0: di chiare origini italiane.
1: Perry.
0: Va bene, allora è
1: Vuoi
0: sicuramente
1: sapere?
0: cosa
1: no, faccio?
0: Dopo, perché mi è partito il brano, mi è sfuggito il brano, sicché dopo me lo racconti. Dai, rimani
1: questo
0: un secondo.
1: È Marco Lolli che è istruitissimo da me.
0: Questo brano lo ascoltiamo perché sono i Kings of Leon. Vale la pena, ma Banchi, rimani qua. Voglio sapere cosa facevi, cosa fai per diventare bambina.

0: su Radio 2 Music Room Estate Boschero e Banchi. Stiamo capendo che diventare adulti non significa smettere di essere dei puer, dei bimbi.
1: Eh no.
0: E tu che cosa fai per ridiventarlo?
1: Io non ho firmato nessuna liberatoria, ti avviso.
0: Oddio, dici cose che non si possono dire a quest'ora del pomeriggio?
1: No, ma figurati, quelle sono cose archiviate, proprio fanno parte dell'antichità.
0: Dell'antichità. Non ci dobbiamo dire tutto, come
1: non
0: dici
1: ci dobbiamo
0: tu.
1: Dire tutto.
0: Però
1: ci sono diverse cosette che faccio, da fare lo scivolino lungo il corridoio quando è passato la cera, bellissimo.
0: È pericoloso però.
1: Molto
0: eh?
1: Pericoloso.
0: Dopo una certa età soprattutto.
1: Ma la cosa più, quella più divertente, allora, quando mangio l'uovo al tegamino,
0: che ti
1: non
0: prepari
1: lo mangio,
0: tu?
1: Che mi preparo io, è raro che io non lo faccia con pisellini al burro e anche una cucchiaiata di purè.
0: Cavolo.
1: Perché mi serve per una messa in scena, allora.
0: I cioè l'uovo semplice no, per forza
1: sì, lo mangio, però quando c'è proprio
0: okay,
1: quella tegamino, allora
0: sì.
1: L'uovo al tegamino è un vulcano. Rappresenta una specie di montagna col vulcano.
0: Okay.
1: I pisellini sono degli esploratori
0: ma
1: che
0: belli.
1: Devono andare al vulcano, devono conquistare il vulcano, quindi li muovo tutti.
0: Cioè li muovi mentre li cuoci?
1: No, mentre li mangio.
0: Ah, ok.
1: Li muovo, avanzano, poi ti mangi un pezzetto di bianco. Io mangio tutto, prima tutto il bianco.
0: Quindi li fai strada, diciamo, agli esploratori verso il vulcano.
1: E poi quando buchi il rosso con
0: sì, che quindi
1: gioco,
0: è un po' morbido.
1: Il bello è tutto lì. Sicuramente i bambini, se c'è qualche bambino che mi ascolta, può capire.
0: Sa cosa stai dicendo.
1: Il bello è tutto lì, perché quando buchi il rosso, tutta questa lava si riversa sugli esploratori,
0: no!
1: I pisellini, e quello è il bello.
0: Ma è terrificante, che tu non bello. Salvi gli esploratori.
1: Sì, però il piatto ti può durare anche una mezz'oretta, sì. Dipende che cosa metti in scena.
0: Non vedo l'ora.
1: Orazzi e Curiazzi, puoi fare tante
0: Sparta
1: battaglie.
0: Contro Atene.
1: Sparta
0: contro Atene.
1: Adesso c'è tutta un'odissea da fare.
0: E quindi figuriamoci di battaglie dentro il tegamino, quante ne possiamo
1: Posso
0: fare?
1: Posso andare?
0: Puoi andare perché hai fatto il compito in classe, grazie, non vedo l'ora che tu mi inviti a pranzo. Mi inviti? No. Senza toccarti. Mi inviti?
1: Non ho capito.
0: Mi inviti
1: non
0: a
1: serve.
0: Pranzo?
1: Ho la cuffia che
0: Vabbè, funziona. Ciao.

Radio 2 Music Room Estate con Silvia Boscaro, con la voce di Eddie Vedder dei Pearl Jam. In questa Last Kiss, una canzone direi dimenticabile, no, dei Pearl Jam, però in realtà era una cover di un pezzo dei primissimi anni 60 di Wayne Cochran che Eddie Vedder e soci tirarono fuori per un album di beneficenza della fine degli anni 90. Era un album dedicato alla raccolta di fondi per i rifugiati kosovari, A Benefit for the Kosovo Refugees. Non so se lo ricorderete, insomma, c'erano tanti gruppi in giro per il mondo che si erano impegnati, c'era Alanis Morissette, c'erano i Rage Against the Machine e tanti, Ben Folds Five e tanti altri, che anche Jamiroquai, Tori Amos, Peter Gabriel, insomma quei musicisti impegnati che un tempo effettivamente si mettevano assieme per sollevare un po', no, di unione, interesse su delle cause internazionali. Oggi c'è molto meno di questo, no? Pensiamo alla guerra in Ucraina, pensiamo a quello che accade a Gaza, insomma ci sono pochi musicisti, sì, singolarmente sì ce ne sono, che dicono la loro, ce ne sono molti attraverso i loro social, ma non c'è più quella unione di intenti che si concretizza anche in un progetto vero e proprio come succedeva al tempo, no? Dai grandi raduni degli anni 80, USA for Africa, e a queste semplici, si fa per dire, raccolte che venivano proprio pubblicate per raccogliere fondi e mettevano assieme veramente band super super famose, quindi insomma facevano una certa eco, una eco importante sulle cause importanti da seguire, insomma così, cose che registriamo con una certa, insomma, un po' tristezza, no? Perché era bello quando ci si impegnava tutti in qualcosa di concreto. Sono il nonno di un meraviglioso bambino autistico, ci scrive Roberto da Rivarolo Canavese. Quando sono con lui non solo divento bambino, divento autistico per poterlo comprendere. Molto bello, molto dolce questa cosa che ci hai scritto, perché la richiesta ancora fino all'ultima parte della trasmissione, se volete, è proprio questa: cosa fate per tornare ad essere bambini, se ne avete voglia, no, di tornare ad essere bambini. Come quest'altro messaggio, sempre al 3487 300 200: rido ancora per le stupidaggini, quelle risate incontrollabili in cui non riesci più nemmeno a spiegare che cosa ti faccia ridere. Questa cosa mi fa venire in mente quando, non so se vi è capitato a voi, a scuola, magari alle elementari, no? Ma forse anche alle medie, chissà, vi venivano quelle ridarelle incomprensibili e impossibili da fermare, veramente totalmente impossibili da fermare, cosa che non esiste più, no? Cioè, hai un qualcosa nella mente che ti blocca di fronte magari a una maestra, un insegnante che si arrabbia furiosamente, no, però al tempo c'è quella ridarella ed era più forte di te. Va bene, continuate a mandarci i vostri messaggi sul vostro bambino interiore al 3487 300 200, meglio con la voce, così diventiamo bambini un po' insieme a voi. Vedi che i Pearl Jam hanno chiamato una band vicina, i Foo Fighters, super giù, stessa provenienza, Stati Uniti, anche stesso periodo. Questa però è la loro nuova canzone che stiamo ascoltando da un po', Window.

al vostro bambino interiore. Devo dire che un sacco di ascoltatori di Radio 2 ci parlano di cibo, chissà come mai. Quello che mi porta indietro è il cibo. Cioccolata con panna, al tempo fatta in casa, mi riporta indietro nel tempo, dice Roberta. Ma non solo, ci sono tanti altri ascoltatori che associano il cibo, addirittura anche le figurine. Ecco, un altro ascoltatore ci aveva scritto, ho perso il messaggio perché è un po' indietro, che lui tuttora compra le figurine. Oddio, questo è un po' strano, devo dire la verità, è un po' stranino, però ci sta, perché ci sono gli oggetti, no, che ci portano all'infanzia. L'altro giorno abbiamo parlato degli odori e dei rumori che ci riportano indietro nel tempo, però quindi anche una merendina, una figurina, il rumore delle biglie ci può portare indietro al bambino, una musicassetta, gli astucci. L'altro giorno sono andata a fare un'impresa epica per cui porto ancora i segni sul mio corpo e credo li porterò per il resto della mia vita, ovvero la scalata del Corno Grande sul Gran Sasso, e c'era uno dei miei amici che, anziché avere quegli zaini fighissimi che hanno gli scalatori, aveva, ora non posso dirlo perché ha pubblicità, quello zaino che avevamo negli anni 80 che inizia con la I, hai capito? Che ce l'avevano tutti, quello zaino là, quello lì colorato, qualcuno ce l'aveva colorato di blu e di rosso, qualcuno. Ecco, mi ha fatto molto ridere e ho pensato, vedi, lui si porta sulle spalle il suo, diciamo, adolescente interiore più che il bambino. È un rapporto potentissimo, quello che abbiamo con gli oggetti della nostra infanzia, ma anche con la musica.

0: Che bella quella famosa cartella di cui parlavo, che un nostro ascoltatore ci ha immediatamente mandato in foto. La sua, devo dire, super chic, perché violetta, rosa e azzurra non ne avevo mai viste. Bellissima, che invidia. Io ovviamente allora, immagino anche molti di voi, ero nel gruppo di bambini che non la potevano avere perché costava troppo, non si poteva avere una cosa così commerciale, allora finivamo per essere tutti quanti uguali, bisognava essere diversi, e giù con la sofferenza dell'infanzia. Tornare bambino magari è anche riappropriarsi di queste cose qua, cioè ora me la vado a comprare e me la compro costosissima. Infatti, se vedete, sono tornate di moda certe cose che rappresentano la nostra infanzia di 30-40 anni fa. Lasciamo spazio all'informazione, poi c'è l'ultima tranche del Radio 2 Music Room Estate. Adesso, care ascoltatrici e cari ascoltatori, GR2.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City, almeno 9 i morti secondo Al Jazeera. Intanto l'esercito israeliano ha chiesto un'inchiesta penale sull'uccisione della piccola Indira Jab a Gaza nel 2024.
4: L'esercito israeliano ha deciso di chiedere un'inchiesta penale sulla morte di Indra Jab, una bambina palestinese di 5 anni uccisa nel gennaio 2024 nella striscia di Gaza insieme a 6 membri della sua famiglia e 2 paramedici. Indra Jab e sua cugina erano intrappolate nella propria auto. Avevano denunciato al telefono con la mezzaluna rossa di essere sotto attacco da parte di un carro armato dello Stato ebraico. Dopo la morte della cugina, la bambina era rimasta nascosta per ore nell'auto nell'attesa di essere soccorsa. Sarebbe stata uccisa in quella vettura. La mezzaluna rossa aveva pubblicato la telefonata tra Indra Jab e gli operatori, un film che raccontava gli ultimi momenti della vita della bambina. La voce di Indra Jab era il titolo, era stato proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025 e accolto dall'ovazione del pubblico. Le forze armate israeliane avevano smentito in un primo momento di avere mezzi in zona, successivamente inchieste giornalistiche avevano certificato la presenza di carri armati dello Stato ebraico e l'esplosione di 335 colpi. Oggi la richiesta dell'apertura di un'indagine, così come per l'episodio dell'uccisione da parte dell'esercito israeliano di 15 persone, paramedici, pompieri e operatori umanitari, facevano parte di un convoglio in missione di soccorso a Tel al-Sultan, a Rafah, sempre nella striscia di Gaza. Enzo Arcieri, GR2.
3: In Italia è stato sottoposto a fermo il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo vicino a Corigliano Rossano nel Cosentino. Il provvedimento contro Pietro Scinto, 80 anni, è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio. E da Ferragosto sono state 4 le vittime di femminicidio in Italia, tra queste Joanna Rossi, uccisa a coltellate dal marito e lascia 5 figli.
5: Nel quartiere Colle Sant'Antonino di Colleferro, Joanna, 50 anni, polacca, casalinga, la ricordano tutti come donna garbata e accorta con i 5 figli, e a loro sono rivolte le preoccupazioni dei vicini dopo il femminicidio della madre. Una violenta lite, l'ennesimo scontro tra i coniugi, è avvenuto in cucina. L'uomo, Ahmed Habib Rouassi, 69 anni, tunisino, avrebbe afferrato un coltello e, nonostante 2 dei figli, quelli più grandi, abbiano tentato di fermarlo, le ha sferrato 4 fendenti alla gola. L'uomo, ex operaio edile in pensione in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia nei pressi dell'abitazione subito dopo il delitto. Ha ammesso di essere stato l'autore del femminicidio. I 5 figli sono assistiti dai servizi sociali. Sono stati loro a chiedere l'intervento del 112 subito, ma i soccorritori non sono riusciti a salvare la vita della madre. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio.
6: Sara Verta, GR2.
3: Una giovane italiana, Sara Brugnatelli, 26 anni, è morta in un incidente stradale in Albania, costato la vita anche ad altre 2 persone, fra cui il marito 25enne di origine albanese. I 2 avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. L'incidente a Manza, circa 30 km ad ovest di Tirana. Oggi è la giornata mondiale della fotografia. L'invenzione, che si lega ai francesi Niepce e Daguerre, fu ufficialmente presentata il 19 agosto del 1839 all'Accademia delle Scienze di Parigi, e da allora ha cambiato il nostro sguardo sul mondo.
7: Fissano viaggi, momenti e panorami, documentano il cammino della vita, conservando volti e sorrisi, scatti privati e pubblici, da quelli giornalistici dei reporter a quelli di denuncia sociale, fino alle immagini che arrivano dallo spazio, a quelle che si trasformano trasformano in arte, le fotografie ci accompagnano da quasi 200 anni. Per realizzare la prima ci sono volute 8 ore. Oggi bastano pochi istanti con le fotocamere dei nostri telefonini, ma dal daguerrotipo, il primo procedimento fotografico, al selfie, odierna mania del mondo digitale, c'è qualcosa che è rimasto sostanzialmente invariato. Mario Morcellini, sociologo della comunicazione.
2: La foto è stata cambiata dal mondo digitale, ma non la sua spettacolare capacità di fissare l'attimo. Sembrerebbe che sia stata inventata per corrispondere a una celebre frase del Faust di Goethe, che dice all'attimo: fermati, sei bello. La foto ha cambiato la possibilità democratica per tutti di avere la memoria di attimi decisivi della propria esistenza e dei propri affetti.
7: Daniele Morgera, GR2.
3: È tutto per questa edizione, la linea torna a Radio 2 Music Room, il prossimo giornale radio alle 19.30. Da Fabiana Cofini, buon ascolto.
6: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: Oh yeah, Radio 2, Music Room, estate, questo pezzo mi piace tantissimo. 15:37, Boschero, ma soprattutto Simona Banchi.
1: È molto bello quell'adesivo che hai alla tua sinistra.
0: Ma io spero vivamente che i nostri ascoltatori se ne siano accorti che è uno degli adesivi Banchi, perché io voglio diventare come te.
1: Sei brandizzata?
0: Sì, totalmente. E però nemmeno mi pagano,
1: Mi
0: sono
1: raccomando,
0: io che pago.
1: Guardare, ma non premere come i bambini. Toccare con gli occhi e guardare con le mani.
0: Non fare popi popi.
1: No, ma esatto. Assolutamente.
0: Allora, che cosa ci porti in dono oggi?
1: Guarda, voglio rappresentarti un'iperbole. Mi sono divertita a pensare a cosa hanno in comune La messa è finita di Nanni Moretti e Sapore di mare 2 un anno dopo.
0: Niente.
1: Non pensare. Guarda, non pensare, perché ci ho pensato e voglio rappresentarti queste riflessioni.
0: L'avete vista La messa è finita di Moretti? Avete visto sopra? Se avete visto, secondo me, se avete visto La messa è finita di Moretti, non potete aver visto anche Sapore di mare 2.
1: Guarda, secondo me hanno visto tutto, ma si ascolta. Vabbè. Comunque, il primo punto in comune, secondo me, che hanno questi due film è il tempo che passa.
0: Ok.
1: In fondo entrambi i film parlano di persone che si accorgono che il tempo è passato e non si può più tornare indietro.
0: Sì, d'accordo? In maniera un pochino diversa, diciamo. Con
1: certo, perché in Sapore di mare 2 il gruppo va di vacanzieri, torna sulla spiaggia di Versilia, ma qualche cosa è cambiato. Qualche coppia si è separata, altra si è formata di nuovo, i ragazzi sono cresciuti e il finale nel futuro li mostra addirittura adulti. Mentre
0: Nanni Moretti non ci va alla capannina di Viareggio.
1: Non va alla capannina, però Don Porte Giulio, Marmi, scusa, il protagonista Nanni Moretti, che è Don Giulio, torna a Roma dopo alcuni anni e trova un mondo completamente diverso da quello che aveva lasciato.
0: Ho capito, Banchi, però stai un po' tirando, le somiglianze.
1: Vedi, sei priva di immaginazione.
0: È vero, hai ragione. Niente.
1: No, di fantasia, di immaginazione.
0: Peggio.
1: I protagonisti quindi sono anche impotenti di fronte al cambiamento,
0: è vero,
1: sia in un film che nell'altro.
0: Sì, è vero.
1: Perché in Sapore di mare 2 cercano di controllare l'amore e non ci riescono. In La messa è finita, pensa quanto sarà contento Moretti.
0: Moretti in
1: sentire.
0: Questo momento ti vuole come critica sua, sì, personale. Guarda, il suo futuro film che ha finito di girare, se non sbaglio,
1: sarà a Venezia.
0: Esatto, sarà a Venezia.
1: Ne parleremo durante la settimana di Venezia. Cerca di rimettere in ordine Don Giulio le vite degli altri,
0: vero,
1: dei suoi amici. Sono ambedue modi diversi di raccontare gli anni Ottanta.
0: Certamente, senza ombra di dubbio.
1: Certo, perché Sapore di mare 2, sì, è dagli anni Ottanta che guardavano.
0: Quello un po' idonista, diciamo.
1: Sterizzavano gli occhi agli anni 60 come un luogo felice, fatto di emozioni. Mentre
0: invece Moretti
1: sbam, direttamente guarda gli anni Ottanta senza fare sconti e racconta tutto il disagio.
0: Ma Moretti l'avrà visto Sapore di mare 2?
1: A voglia, secondo me sì.
0: Vabbè.
1: E poi, per chiudere, c'è un elemento sorprendente.
0: Dimmelo.
1: La nostalgia.
0: Certamente.
1: La nostalgia. Non hai già nostalgia di volerli rivedere tutte e due?
0: No.
1: Per trovare queste similitudini?
0: Secondo me no.
1: Vedi, una fa tanto per aprire anche
0: la mente delle persone. Ma quando la mente
1: per
0: è chiusa.
1: Un po' duttile, un po' così.
0: Hai ragione, devo imparare tanto da te.
1: Ma
0: il bambino
1: che cosa?
0: Mente.
1: Ma la vera cosa, adesso bando alle ciance e bando agli scherzi, comunque voglio dirti che con questa storia che mi hai fatto raccontare dei piselli e dell'uovo al tecamino, c'è tutto il mio gruppo di coro che
0: ha capito che sei una psicopatica.
1: Stanno lì e stanno lì a percularmi al telefono.
0: Direi, santo cielo, metti in scena una tragedia universale ogni volta che mangi l'uovo al tecamino.
1: Ma non è una tragedia, è una bellissima rappresentazione.
0: Dicevi che la cosa più importante
1: la
0: che
1: cosa
0: lega
1: più importante che lega e che adesso andremo a condividere insieme a me a distanza
0: questi due film apparentemente ma solo apparentemente così diversi
1: è la canzone Ritornerai di Bruno Laudi.
0: Finalmente un sospiro di sollievo.
1: La messa è finita, sono i titoli di coda e dentro Sapore di mare è una delle canzoni.
0: Grazie Banchi, sei preziosa ogni giorno di più. Posso toccarti?
1: No.
0: Perché?
1: E perché no? Ci ho detto non premere.

E così abbiamo aperto un cassetto della memoria, anche qua un po' antico, no? Inizio anni 90, questa musica molto sintetica, il synth pop, che dagli anni 80 ha lasciato un'onda lunga anche nei 90, Sweet Harmony. The Beloved si chiamavano, erano un duo britannico che era appunto appassionatissimo di musica sintetica, di electropop, ed ebbe un successo pazzesco, soprattutto appunto con questa canzone qua. Così come devo dire, ha avuto un grande successo quest'oggi il nostro tema del diventare bambini, del ridiventare bambini, del riuscire ad esserlo di nuovo nonostante l'adultità. Questo diritto al, in psicologia, quando si torna un po' bambini, gli si dà un nome brutto, no? Si chiama la regressione, è regredito, che significa tornare indietro in maniera, però con un'accezione un po' negativa, ma io non sono d'accordo, perché cavolo, voglio dire, dentro la regressione, come si chiama, ci stanno tantissime cose belle di cui abbiamo bisogno e che possiamo anche, no, richiamare a forza, che ne so, essere accuditi, perché quello è anche un po', no? Quando ti rannicchi un po' sul divano, quando riguardi, come dicono i nostri ascoltatori, l'hanno detto durante tutta la puntata, i vecchi cartoni animati, ti compri le figurine di nascosto, che ne so, fai una cosa, mangi a colazione la pappetta fatta con i biscotti come la facevi un tempo. Voglio dire, non bisogna patologizzare tutto, perché sennò altrimenti siamo finiti, ragazzi. E ce ne sono ancora tanti di messaggi, tipo questo qua di Vito che dice: io sono metà uomo e metà bambino. Un animale, come dire, mitologico, metà uomo e metà bambino. Le due identità si prendono a cazzotti ogni giorno, scrive lui. A volte un pareggio, a volte vince il bambino, a volte l'uomo, poi arriva la donna, addirittura l'arbitro. Insomma, sì, c'hai una bella confusione. Però, voglio, se non altro, è una vita molto piena di gente, molto intensa, piena di parti di te molto intense. Poi qualcuno dice che il proprio fanciullino interiore è un po' malinconico, quando ci sono dei momenti di emotività, scrive Stefano, di introversione, torna questo bambino, che ne so, scrive, quando salgo sul treno, anche per viaggi brevissimi, e istintivamente il mio sguardo si incolla a tutto ciò che succede fuori dal finestrino, esattamente come quando mi accadeva da bambino. Però la malinconia è bella, anche questa che ci racconti, mi ha emozionato, bellissima, perché non concedersela, no? Prima stanza a destra, un po' meno malinconia, un po' più musica di oggi. Questa si intitola L'unico ricordo.

Ci sono ascoltatori che ci stanno scrivendo, ma sapete, ci sono tanti modi per diventare bambini che sono che mimano la vita adulta, ma che in realtà è ricordano qualcosa di bambino, tipo il fantacalcio. Beh, effettivamente quello è un gioco, no? Un gioco divertente e divertito. Tutti i videogiochi che si fanno anche ora, è un po' sdoganato il fatto che da grandi si possa giocare ai videogiochi, magari non fissi su quelle piattaforme fino alle 4 di notte, però ad esempio il modellismo è un'altra di quelle cose che ci fa tornare bambini, però possiamo farlo perché è una cosa da grandi, eh? I cosplay, quante persone abbiamo intervistato, abbiamo incontrato anche quest'anno durante il Music Room, peraltro, quando qualcuno di noi è andato a fare l'inviato al Lucca Comics, dove insomma c'è proprio un florilegio di persone che si travestono dai loro eroi del fumetto. Questi sono i cosplay, e che ne fanno anche addirittura molti di loro un lavoro, cioè ci guadagnano. Oppure quelli che adorano andare dentro gli escape room e da soli, in compagnia, stanze dove ci sono dei rompicapi da risolvere insieme, che sembra di stare dentro un film di Indiana Jones praticamente. I parchi divertimento non sono luoghi dove vanno solamente i bambini, bisogna andarci noi a portare i bambini, ovviamente, che li lasciamo da soli sti bambini a fare tutti sti giochi. Io ad esempio ho una passione profondissima per quei luoghi dove si scivola sugli scivoloni pieni d'acqua, insomma quel posto lì, dai, dalle parti di Riccione, si sa, ma ce ne sono tanti altri in Italia. Posto meraviglioso, che bellezza. Quindi possiamo effettivamente concederci la nostra bambinitudine, passatemi il termine, in tanti modi, senza essere tacciati di essere fuori tempo. Siamo sempre in tempo, grazie al cielo siamo sempre in tempo, anche in tempo ad ascoltare l'ultimo brano in scaletta per oggi.

0: E invece era amore, cara Noemi. E Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Un grande amore che ci lega ai nostri ascoltatori che hanno scritto cose bellissime oggi. Infatti ho screenshottato, come dicono quelli bravi, alcuni tra i più bei messaggi che ci avete inviato, perché sono veramente super poetici. Quindi grazie, grazie, grazie. Grazie anche a un nostro ascoltatore che proprio in dirittura d'arrivo cita una grandissima speaker di Stereo Rai, si chiamava così al tempo, e ci fa un grande piacere, insomma. Clelia, tra l'altro conosciuta anche dai nostri insomma collaboratori di oggi, conosciuta e vissuta da alcuni di noi. Grazie, grazie, grazie a voi altri, ci sentiamo domani sempre attorno alle 13:45, sempre dopo il GR2 delle 13:30, sempre in compagnia mia, Silvia Boschero, di Simona Banchi, di Marco Lolli, di tutti quanti. Dopo di noi, ovvero fra pochissimo, arriva il pomeriggio di Radio 2 in compagnia di Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Buon ascolto, ciao!
1: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Il pomeriggio di
2: Rai Radio 2. Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ma
2: che bello, che bello. È arrivato il fresco, ma poi è arrivato il caldo, ma poi è umido, ma poi si suda, ma poi c'è un'afa.
0: Dove lo senti il fresco? Non c'è, ragazzi.
2: Non c'è, ragazzi.
0: Niente da fare.
2: Ho fatto l'errore stanotte di lasciare tutto aperto, mi sono svegliato in un brodo di giuggiole, proprio la sindone ho lasciato sul letto.
0: Io ho capito che era ritornato l'umido perché sono andata a dormire e mi si è tappato un naso. Uno però,
2: una narice sola.
0: Una narice soltanto, ho detto ecco, ricominciamo di nuovo. Infatti era un bagno di sudore questa notte. Perciò sì, buono. Perché ho dormito molto poco, sono molto stanca, il mio cervello va un po' rilento.
2: Fanno le ore piccole, fanno le nottate, poi non hanno più l'età. Buon pomeriggio!
0: Sì,
2: Camilla Ferranti per gli amici, la Queen.
0: Buon pomeriggio, Pippo Lo Russo, detto lo scroccone.
2: No, il King dello scroccone, almeno il King.
0: Il King dello scroccone.
2: Come il prosciutto, capito? Buon pomeriggio al nostro Super King, Double King, Eddie Brundo in regia.
0: Ciao,
2: e poi,
0: Eddie.
2: Signore e signori, al mixer, oggi abbiamo l'onore di avere veramente un'entità, abbiamo un personaggio storico di Via Asiago. C'era prima lui che il palazzo della radio. Domenico Ganci, eccolo qua.
0: Ma è vera questa cosa, infatti Domenico mi ha anche suggerito dove potevo andare a riposare. Ho detto guarda, fai due scale, scendi al terzo corridoio, lì c'è un letto.
2: Se tu apri le due, se tu vai sotto verso le macchinette dove sono i bagni, diciamo, apri
0: lì
2: le due finestre, lì si crea come una stanzetta, capito? E trovi delle persone.
0: Bene, non ne ho potuto approfittare perché abbiamo iniziato, quindi salutiamo le nostre curatrici, Valentina Totta, ed è tornata tra noi, bella riposata, Caterina D'Aleo.
2: Ciao Cate!
0: Ciao Cate,
2: ciao,
0: e
2: Vale.
0: In redazione troviamo il nostro Donato Moscati.
2: Moscati che mi ha fregato lo zucchero per il caffè. Sì. Vabbè, alla visual siamo anche sul canale 202, amici, ci potete guardare, ci potete ascoltare con il grande Matteo Tarquini. Ciao Matte.
0: Ciao Matte.
2: Vabbè, tutto pronto, dai, fino alle 18 siamo insieme.
0: Siamo.
2: Oggi è mercoledì 17, 18, 19.
0: Oggi è 19. No, 19 agosto.
2: 19
0: ragazzi.
2: Agosto.
0: No,
2: come
0: siamo
2: passa
0: già 19.
2: Tempo? Vai, dillo, l'estate sta finendo, dillo.
0: È già finita l'estate, ragazzi.
2: È già finita
0: l'estate, sta finendo la settimana, mettetevi l'anima in pace, settembre arriva.
2: Dai, c'è un titolo che piace moltissimo a te, Dance, Dance, Dance.
3: This

0: Hai capito il titolo?
1: Hai ragione. Quando sento questa, quando leggo questa parola, niente, mi illumino. Cioè, qualunque cosa sia, dance, dance, dance.
0: Mi piace. Dance. Per chi non lo sapesse, Camilla Ferranti è diplomata, che è ballerina, giusto? Classico.
1: Giusto, balletto classico.
0: Balletto classico, non solo, è laureata in...
1: Ho studiato scienze politiche.
0: Capito?
1: Scienze politiche.
0: Qua il ciuccio della situazione.
1: Sì, il mio ragionamento fila, perciò adesso volevo dirvi un attimo le considerazioni, le riflessioni di Pippo Lo Russo in studio.
0: Ah, fai finta...
1: Camilla, tra 100 anni, sì, ne stavo parlando della casa, le pareti da ritintare ogni 10 anni, 5 anni, e poi a un certo punto mi fa, dice, sì, vabbè, ma che ti frega, tanto tra 100 anni nessuno si ricorderà più di te, saremo finiti, capito?
0: Sì,
1: non ci saremo più,
0: sì.
1: Come l'estate finisce, come sta finendo tutto quanto, anche noi finiremo.
0: Perché mi capita, non lo so per quale questione di algoritmi, tutti sti video virali dove, sì, la casa che stai vivendo, che stai curando, tra 100 anni la vivrà un altro. Allora ho detto, sai che c'ha ragione, quindi me ne frego, non faccio,
1: capito,
0: più niente.
1: Questa propositività inizio puntata, pensa come sono leggera adesso.
0: Ah, adesso
1: vabbè,
0: sì.
1: Allora possiamo dire un sacco di stupidaggini perché tanto finirà.
0: No, siamo riflessivi, anzi, proprio perché sappiamo che tra 100 anni, ognuno di noi.
1: No,
0: insomma,
1: ma chi erano questi due,
0: figurati,
1: che sparavano? Ma chi era quello con la maglietta con scritto in seguo tramonti?
0: In seguo tramonti, capito? Quello così. Non so, chi era quella lì con la canottiera da bambina? Ti ricordi quella? Con i fiorellini.
1: Comunque, ragazzi, sono 2 mesi che mi vesto e 2 mesi che mi prende un po' così, un po' per i fondelli, per non dire altro.
0: Ci sta, ragazzi, operazione simpatia. Allora,
1: operazione simpatia.
0: In molti vogliono le confidenze con noi, ci raccontiamo tutto, voi raccontate tutto a noi, soprattutto dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, però vogliono dircelo, che ne so, con la canzoncina di Fra Martino Campanaro, ce lo vogliono dire anche nel loro dialetto tipico locale. E allora il nostro gingolino live è qui.

0: Domenico perplesso.
1: Rimasto scioccato, Domenico.
0: Perplesso, allora, ora se ne va.
1: Fai l'esempio per tutti i nostri amici che in questo momento si trovano da qualsiasi parte.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Valentina, vi sto scrivendo da Roma, sto andando a prendere la mia mamma perché ci siamo regalate un bel pomeriggio in una spa. Speriamo di ascoltarvi pure lì.
1: Ah, lo vedi? Bello, sento. Bello.
0: Ciao. Ah, stai commentando.
1: Sì. Ciao, sono Riccardo da Roma e volevo dirvi che ieri sera sono uscito con degli amici, ci siamo ammazzati delle risate in un ristorante perché c'erano diverse coppiette, lei più giovane, lui più anziano, e a un certo punto un anziano ha detto a quella più giovane: chiamami papà, così non andiamo nell'occhio.
0: No, vabbè. Cioè,
1: è vero.
0: Ma ragazzi, se le cose non le sapete fare, non le fate, capito? Cioè, se non siete dei maestri nel fare certe cose, non le fate.
1: Mi è successo, l'ho visto ieri sera, mi ha fatto morire da ridere, non ce la facevo più a mangiare, perché chiamami papà così non diamo nell'occhio.
0: Mamma mia.
1: Amici del pomeriggio di Radio 2, dai, il numero magico è sempre quello, messaggi o vocali, quello che preferite al
0: 348 7300 200.

0: chiamato proprio l'altro giorno. Tu chiami parlava... Tormentone.
1: Hai chiamato il Tormentone, adesso torna. Tacchete, tacchete.
0: Gli 883 Nord Sud Ovest Est.
1: La grande musica targata a Radio 2 che vi segue ovunque siate. State viaggiando, state noleggiando una macchina, mettete tutto Radio 2 su tutti i canali, capito? Tacchete. Così si fa, è tradizione, da tradizione. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, 16 e 13 minuti in questo momento. Buon mercoledì a chi magari non se la passa bene, a chi sta viaggiando e sta schiattando, giusto, si è dimenticato di prendere l'acqua, quello che gli manca un po' di benzina, si è fermato in autostrada. Ammazza quanto costa la benzina!
0: Io queste cose qui ho il terrore, però mi rendo conto che può succedere. Sai, un po' di giorni fa è successo anche a me. Non mi sono fermata, ma mi sono dimenticata di fare benzina. Poi ho avuto la fortuna di trovare un distributore vicino, ma mi ero completamente dimenticata.
1: Stavo
0: a zero.
1: Allora approfittiamo, salutiamo anche i cugini, i parenti che sono andati in un paesello, hanno fatto una traversata con una macchina, diciamo, di quelle, no? Elettriche. E il paesello non c'aveva niente per ricaricare. No.
0: Guarda, posso esprimere un'opinione sulle macchine elettriche? No, va bene, andiamo avanti.
1: Va bene. Allora, dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ce lo state raccontando? Eccolo qua, pronto?
2: Grandissimi, io sono uscito ora da lavoro, adesso vado a casa, mi preparo, mi sciacquo, mi sistemo e vado in palestra.
1: Bravo.
2: Poi, riguardo al discorso che facevate, che tra 100 anni, appunto, nessuno si ricorderà di noi. È vero, tra 100 anni magari alcuni gruppi famosi, famosissimi, che hanno fatto la storia della musica, verranno dimenticati. Penso ai Queen, ai Pink Floyd, no? Già al giorno d'oggi ci sono persone che magari canticchiano canzoni di Michael Jackson, ma non conoscono Michael Jackson, semplicemente perché sui social viene data la musichetta.
0: La riflessione lunga.
2: E sta bene la musichetta su quel,
1: quindi?
2: Su quel reel, su quel TikTok, su
1: mi ha capito.
2: Eccetera, eccetera.
0: E quindi?
2: Quindi probabilmente dobbiamo vivere la vita con un po' più di leggerezza.
0: Oh.
2: Perché tanto alla fine moriremo tutti.
0: E quindi ricordati che devi morire.
1: Però è vero, se tu fai caso a tante cose sensibili di ogni giorno, poi veramente dici, ma ne vale la pena, ma un po' di leggerezza, di spensieratezza e vai.
0: Ma sì, ma comunque come si chiama il nostro amico, scusami.
1: Il nostro amico, aspetta, si chiama Simone.
0: Simone ci ha mandato 5 minuti di messaggio per dire una cosa unica, cioè capito che se uno si deve godere la vita, perché ricordati che devi morire. Grazie. Grazie.
1: Ci sta, ci sta.
0: Gloria, gloria.
1: In questo momento io credo che si sia svegliato un attimo anche lo spirito del nostro amico Daniele dal lago di Varese, che aspettiamo il tuo messaggio a inizio puntata perché ci vuole proprio. E quelli che dicono Pippo, Camilla è più pazza di te, è vero,
0: complimento.

0: Ariana Grande, poi qualcuno mi spiegherà come in un corpo così gracile riesce a tirar fuori una voce così potente invece.
1: Sono le corde vocali, capito?
0: Una fortuna, secondo me uno dei doni proprio che il Signore ti può dare è la voce.
1: La voce bella, la voce bella,
0: è un
1: dono
0: splendido.
1: Ci sono quelli che hanno la voce brutta e che spesso emergono perché hanno la voce brutta, perché sono diversi dagli altri.
0: Sì.
1: Non ti faccio esempi, ma ce ne sono tantissimi, capito?
0: Ma tipo?
1: Che hanno la voce brutta, così.
0: Sai che c'era una famosissima cantante soprano, cioè sì, che è diventata famosa perché è la cantante più stonata sulla faccia della terra, si chiamava Florentine, e divenne poi virale, cioè super famosa, ma ti parlo degli anni del primo dopoguerra, cioè il primo, e divenne famosa proprio perché era stonata, però ricchissima, e quindi incideva dei dischi con la sua voce sopra, faceva troppo ridere ed è diventata una sorta di cult.
1: Lo vedi?
0: E tutti pagavano per andarla a vedere.
1: E si vede che ha ispirato i rapper moderni questa storia.
0: Può darsi, bravo, può darsi.
1: Può essere, vabbè. Allora, al 348-7300-200 ci state raccontando così le vostre confidenze di inizio puntata, giusto per capire dove siete, con chi siete, cosa fate e dove andate. Attenzione, vocalone, pronto?
2: Ciao, sono Mattia da Roma. Sto rientrando a Roma dalla Puglia,
1: sì,
2: dopo averci lavorato per 3 giorni.
1: Bravo.
2: Vacanze a Spezzatino.
1: Spezzatino.
2: Buone vacanze a tutti, soprattutto a chi le deve ancora fare. Ciao.
1: Grazie, bravo.
0: Vedi? Carino.
1: Molto carino,
0: carino. Sintetico poi.
1: Avanti un altro.
3: Tra 100 anni nessuno si ricorderà di me, però io sto piantando molti alberi.
1: Bravo.
3: Anche piccoli, quindi presumo che fra 100 anni qualcuno di loro ancora ci sarà, e forse nessuno saprà che li ho piantati, ma io sono felice che oltre ai miei figli anche degli alberi mi sopravvivano. Ciao da Aldo.
1: Bravo Aldo, bravo. Sarebbe un compito da fare per tutti. Vieni al mondo e tu hai l'obbligo di piantare 100 alberi durante la tua vita.
0: Per ricordare che esisti, che esistito, che ci sei stato.
1: Per aiutare il pianeta,
0: ma
1: soprattutto.
0: Ma basta che gli dai,
1: capito,
0: un nome, cioè una cosa veloce. Dai, pianti un albero e dai il nome, questo è l'albero di Angelo.
1: Molti lo fanno, associazioni così, ma soprattutto per dimostrare a quei deficienti che stiamo vedendo in queste giornate nei TG, su internet, si filmano mentre danno fuoco, capito, ai boschi, alle foreste. Se vi prema, perché non rimanete in mezzo voi, capito? Mamma mia, mamma mia.
0: Signori, se no c'è un altro metodo, puoi sempre tipo fare un'offerta alla chiesa e comprarti un banco in chiesa, quello rimane.
1: Ma quello aspetto.
0: Quello resta.
1: Sì, sarebbe divertente. La zona VIP in prima fila, capito?
0: Di chi era?
1: Camilla Ferranti.

0: Mio figlio Ivan in prima elementare ha portato
1: sì.
0: una piantina di quercia, l'abbiamo piantata vicino casa perché io abito in un posto dove c'è molto verde, quindi in un greppo vicino casa. Adesso la pianta della quercia ha 25 anni ed è enorme, bellissima e fa un sacco di ombra.
1: Brava.
0: Ciao Rosy da Pesaro.
1: Brava Rosy da Pesaro, lo vedi.
2: Sembra l'inizio di un thriller.
1: È meraviglioso.
2: Tutto sottomesso, tutto grande però. Bene.
1: Signori, tra i ritardatari noi ci aspettavamo il nostro amico. Ma secondo voi, secondo te, è arrivato puntuale?
2: Sarà arrivato.
1: Ce l'abbiamo.
2: Daniele.
1: Dal lago di Varese? Eccolo!
3: Beh, però sarebbe una notizia carina.
1: Cosa?
3: Camilla, questo banco è stato generosamente donato sì? dalla ND Camilla
2: Ma
3: Fiabanco.
2: ND che vuol dire però?
3: Bella.
1: Neodefunta.
3: In bronzo, molto bella.
2: Anche dopo 100 anni sono neodefunta.
1: Penserebbero tutti a te, capito? Ci vorrebbe un banco di Camilla Ferranti in ogni chiesa d'Italia.
2: Ci vuole poco per lasciare qualcosa di sé nel mondo. Guarda come ci vuole poco.
1: Guarda, è talmente bella questa iniziativa. Daniele, inizia tu a lasciare il banco e poi ti seguiamo noi.
2: Di dal lago di Varese è lunga poi da scrivere. Di dal lago di Varese non finisce mai.
1: Va bene. Dai. Andiamo a parlare di cose un po' più serie, un po' più, non lo so, un po' più divertente, non lo so, andiamo a parlare di qualcos'altro.
2: Tiriamo fuori un argomento,
1: sì,
2: per esempio.
1: Perché sì. da una ricerca uscita, sì, è uscita proprio 22 minuti fa questa ricerca, dovevamo parlare
2: di
1: tutt'altro.
2: Sarà di qualche università,
1: no,
2: l'università
1: non lo so,
2: di
1: no, il panettiere del lago di Varese, amico di Daniele, che praticamente ha fatto una fotografia della situazione in Italia, cioè molti di noi non conoscono il nostro paese. E quindi poi si lamentano delle vacanze, non so dove andare, non so cosa vedere, oppure quello lì è andato da tutte le parti, io invece non lo conosco, si sentono in disagio anche quando ne parli, no? Normalmente.
2: Vero.
1: Allora ti chiedo di completare questa frase: non immaginavo che questo luogo fosse così bello. Completa la frase e spiega il motivo in modo da incuriosire chi magari ci vuole passare o vuole andare.
2: Certo, bella questa cosa, sembrano i compiti delle vacanze.
1: Completa.
2: Certo. Sul libro della quinta elementare.
1: Vuoi che inizi io, faccio un esempio io?
2: Sì, perché già lo sai, ti vedo pronto.
1: Non immaginavo che questi luoghi fossero così belli, te ne posso dire tre, giusto per fare un esempio. L'isola del Giglio, prima volta che sono andato, qualcosa
2: bella.
1: Di meraviglioso, stupendo, proprio bello. La Reggia di Caserta,
2: bella.
1: Che è qualcosa di pazzesco. Tra l'altro lo sai che l'inquadratura dall'alto è un violino, è a forma di violino,
2: questo,
1: è stupendo. Vanvitelli creò questa forma meravigliosa che fino a 200 anni fa la gente non poteva neanche sapere fosse così, no? Poi con le immagini dall'alto si sono scoperte, è bellissimo. E poi la montagna spaccata di Gaeta,
2: mai stata,
1: lo vedi? È qua vicino, un'ora e mezza, ti vai a fare un giro, trovi, sali in mezzo a questa montagna completamente aperta in due e c'è una chiesa meravigliosa
2: bello.
1: Sul mare ed è stupendo, è una cosa bellissima.
2: Non faccio fatica a credere che li conosci tutti,
1: vedi?
2: Perché giri come una tarantola.
1: Vedi come funziona?
2: Più probabile,
1: uno racconta e incuriosisce gli altri.
2: Gli altri.
1: Oh, ma visto che ci passiamo, andiamo a farci, capito, una
2: è
1: gitarella.
2: Giusto,
1: vai.
2: È giusto.
1: Tu invece?
2: Io un paese che per esempio mi ha colpito particolarmente sta in Umbria, al confine comunque col Lazio, quindi vicino a Rieti, e si chiama Labro. È un paese sul fatto, costruito completamente in pietra. Io pensavo che fossero quattro case arroccate così.
1: Labro
2: e invece è una parete con tutto questo paese costruito veramente in pietra. Sono tutti viottoli, sembra un presepe, sembra un po' Matera,
1: bello.
2: Ma in una versione assolutamente mignonna, assolutamente da vedere, pieno di stranieri perché è particolarmente fresco durante l'estate. Mi è piaciuto moltissimo perché è tutto un saliscendi, ma comunque di rimpetto al lago di Piediluco. Bellissimo.
1: Beh, che bello. Vedi, adesso mi è incuriosita, non ci sono mai stato.
2: Andare a vedere, ragazzi.
1: Voi amici del pomeriggio di Red 2, dai, fate un po' di proloco personale per le vostre terre o dei posti che conoscete. Non immaginavo che questo luogo fosse così bello. Ditecelo voi al 348 7300 200.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie su Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E ce la riscortiamo sempre super volentieri, ce la ascoltiamo sempre volentierissimo, Angelina Mango, Marco Mengoni.
2: Come noi abbiamo riascoltato i vostri vocali nel fuori onda, specialmente quello di Daniele dal Lago di Varese, perché specifica. Sulla frase Camilla, il banco con scritto ND, Camilla, cosa vuol dire?
1: No, aspetta, perché Pippo ha detto neodefunta, cioè ND. Anche dopo 100 anni ero neodefunta.
2: In molti hanno scritto, ma no, qual è neodefunta? Significa nobil donna. Però io non ci credevo, non lo sapevo, finché non è arrivata la certificazione ufficiale del nostro amico. Senti.
3: Camilla vuol dire nobil donna. Che neodefunta. A Pippo.
2: Sveglia. Ci sta, dai. Allora, vi stiamo chiedendo di completare la nostra frase. Non immaginavo che questo luogo fosse così bello. Partendo, che ne so, da un posto che avete visitato, ci siete capitati, l'avete scoperto per caso. Che ti dicono?
1: Allora, ci scrive un nostro amico e ci scrive una cosa lunghissima e molto bella. Ho ereditato da mio padre una casa che era stata terremotata nel 2009. In un paesino che si chiama Carapelle Calvisio in provincia dell'Aquila.
2: Sì.
1: L'altro giorno sono dovuto andare perché hanno ristrutturato quella casa con i fondi del terremoto. La casa è uscita molto bene, il paese è ancora in ristrutturazione. Però dalla piazza del paese si vede il castello di Rocca Calascio e lì intorno c'è solo verde. Ho scoperto cose della storia di questo paese che nemmeno immaginate. La storia di baroni, briganti, difesa del territorio, ma anche origini antichissime. Non è il mio paese, ma Carapelle Calvisio, vi devo dire che mi ha stupito. Franco da Pescara, bello.
2: Bravo Franco.
1: Bello.
2: Vedi, e poi quando uno ne parla così con entusiasmo, sì. No, ma che non è nel suo posto, ti viene una curiosità proprio,
1: incuriosisce, però dici vabbè, lo vado a vedere.
2: Quindi prendete nota oppure guardate su internet tutti questi posti che a volte sentite nominare da qualcuno anche da noi in radio e insomma andate a farvi una bella gita. Avete tutto un anno a disposizione per
1: Carapelle Calvisio.
2: Bello, me lo segno,
1: segna,
2: per cortesia, sull'agenda.
1: Ce l'ho.
2: Avanti un altro, dica.
4: Non immaginavo che fosse così bello.
2: Cosa?
4: Il bunker del Soratte. Neanche un'ora da Roma. Molto bella la visita guidata.
2: Sì.
4: Piano delle Orme, vicino a Latina.
1: Sì.
4: Museo di tante cose. Giocattoli, la storia della bonifica dell'agropuntino.
2: Sì.
4: E non immaginavo fosse così bella Udine, la mia città d'origine.
1: Bella,
4: ci ho lavorato
1: bellissima.
4: Recentemente. Ho avuto occasione di girarla.

0: tutta tutta, e devo dire che mi ha sorpreso non solo il centro storico, anche le periferie, i borghi. Ciao!
1: Bravo, no, vedi?
2: Bello.
1: Udine, sei stata a Udine qualche volta?
2: È bellissima, una città elegantissima, molto molto bella, a me piace molto anche per la temperatura, perché è freddo, quindi si sta

0: Zicco Causio, capito? Zicco. Quindi mi era presa la simpatia anche per l'Udinese.
1: Vabbè, l'Udinese comunque, io che non mi intendo minimamente di calcio, l'Udinese è una di quelle squadre che mi risuona costantemente. Simpatica. Quando arriva per la classifica, Udinese.
0: Udinese.
1: Cioè, sempre nella schedina, l'Udinese c'è.
0: Catanzaro, Cosenza, Crotone.
1: Ma l'Udinese, cioè, l'Udinese è qualcosa che mi rimbomba di più in testa. Comunque è vicino alla montagna per andare a sciare, quindi ci piace.
0: Allora, Udine. Amici di Udine, tifosi dell'Udinese, famiglia proprietaria dell'Udinese, mandate le sciarpe e le bandiere alla nostra Camilla Ferranti, così avete una tifosa, capito? Anzi, poi la invitate allo stadio.
1: Senti come suona Udinese.
0: Io già mi immagino il coro: Camilla, ole!
1: Guarda, vai, prima spiegatemi anche le regole del gioco, che ignoro.
0: Ma mica devi giocare, tu devi andare lì ospite.
1: Vabbè, ma vorrei capire chi tira da una parte piuttosto che dall'altra.
0: Siamo a quei livelli?
1: Io esulto, quando la gente esulta pure io, però vabbè, non c'è una logica. Vabbè,
0: amici, volete ridere? Invitatela a tutte le partite di calcio. Nel frattempo diteci al 348-7300-200: oh, non immaginavo che questo luogo fosse così bello.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: No.
1: Fa molto spot pubblicitario.
0: Hai sentito?
1: Poi, sexy.
0: Abbiamo parlato all'inizio puntata della voce, quando la voce è importante, quando lui dice I'm too sexy. Bello. Un po' come Shaggy.
1: Oppure come la voce, sai, di quell'attore famosissimo nel brano Thriller di Michael Jackson. Cioè, tu il Thriller te lo ricordi soprattutto, sì, per la voce, quella che ti fa tutto l'ingresso,
0: che racconta tutta l'intro. Sì, sì, sì, sì, meraviglioso, meraviglioso. Oppure la voce di Titan 3, capito? Se avete paura di.
1: Lo farà, io mi sento che ci sarà questa esecuzione di Titan 3.
0: Titan è con tutti noi. Allora, dovete completare la frase. Non immaginavo che questo luogo fosse così bello. Siamo un po' l'operazione proloco di tutta l'Italia. Ognuno di noi valorizza il proprio territorio, quello che ha scoperto, che ha visto. A te che dicono?
1: Allora, Graziella ci scrive Aurozzo di Cadore con il lago di Santa Caterina e le tre cime di Lavaredo sullo sfondo meraviglioso, ragazzi.
0: Meraviglioso. Bello.
1: Assolutamente.
0: Ovviamente noi non abbiamo grandi classifiche, non è che ci millantiamo, ci vantiamo, facciamo come il Marchese del Grillo, perché io so io e voi.
1: E voi.
0: Capito? Noi abbiamo la nostra mini, easy, piccola.

0: classifica. Fa. No, adesso si inventa la frase, guardala, guardala.
1: Con la stessa forza con cui si stacca una valanga dalle tre cime di Lavaredo.
0: No, ma perché?
1: Perché così mi ha respirata le tre cime di Lavaredo.
0: In un sogno, in un film, diciamo, in un film.
1: Perché era bella questa?
0: No, è brutta quell'immagine, no? Che si stacca. Però.
1: Vabbè, le tre cime di Lavaredo.
0: Ma, vabbè, facciamo finta di niente, va. 16:43 e 43 secondi in questo momento. Cara Camilla Quinn.
1: Sì.
0: Tu puoi dire tutto quello che vuoi.
1: Sì.
0: Abbiamo la mini classifica.
1: Sì.
0: E ci sono i tre luoghi di vacanza italiani, ripeto, italiani, che ogni volta sorprendono i turisti, che siano italiani o stranieri, ok?
1: Okay.
0: Scopriamolo insieme, che sicuramente saranno un suggerimento a quanti di noi magari non hanno visto questi posti. Anzi, fammi prendere penna e calamaro, che facciamo la spunta.
1: Noi partiamo.
0: Allora, terzo posto.
1: Dalla terza posizione, dove troviamo il Golfo di Baratti in Toscana, sopra Piombino e Populonia.
0: Sì. Oh, sei mai stata?
1: No.
0: Non ci sei mai passata?
1: No.
0: Posto meraviglioso. Vedi?
1: Piombino. C'era uno squalo a Piombino.
0: Dappertutto ci sono squalo di Piombino. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. No, però ci sono dei. Su quel litorale toscano, veramente, come ti sposti, avanzi, fai le passeggiate, sono posti meravigliosi, capito? Vai a Piombino che vuoi andare all'isola d'Elba o da altre parti, ma
1: vero.
0: Se ti sposti un pochino dall'Argentario in su, insomma, è veramente pazzesco, bellissimo. Andate, Golfo di Baratti in Toscana, meraviglioso. Secondo posto:
1: Bosa Marina in Sardegna, si trova sotto Alghero. Non la conosco. Alghero sì, la conosco, bellissima. Invece Bosa Marina no, non sono mai andata.
0: Tra Alghero e più sotto Oristano tu trovi Bosa Marina, che è un posto meraviglioso.
1: Sì.
0: Anche questo, con tutte le casette colorate, fighissimo.
1: Bello.
0: E tu, scusa, a Porto Cervo non puoi farti una gita ogni tanto e andare giù?
1: Dopo sai, diventi pigro quando
0: diventi
1: sai
0: pigro.
1: Che faccio, c'è il traffico, specie ad agosto che c'è tanta gente, magari adesso fuori stagione invece è un modo per andare.
0: Voi nel frattempo, amici, vedo che stanno arrivando i messaggi, chi è stata a Bosa Marina, al Golfo di Baratti, ditecelo, capito?
1: Sì.
0: Così almeno ci raccontate le bellezze di questi posti. Ma attenzione al primo posto.
1: Dillo te, perché zona tua, guarda che sicuro sbaglio l'accento, quindi non mi voglio assumere responsabilità.
0: Brava, mi piace questa onestà intellettuale.
1: Molto,
0: Lago
1: molto.
0: Di Braies.
1: Eccola là.
0: In Valpusteria, Alto Adige, provincia autonoma di Bolzano, lo si vede in tanti film italiani e stranieri. Il Lago di Braies è veramente quel posto meraviglioso con dei colori pazzeschi.
1: Vicino a casa di Sinner, giusto?
0: Sì, diciamo un po' da quelle parti, diciamo così.
1: Così ci allunghiamo e andiamo a trovare anche Sinner.
0: Secondo te l'ho visitato io una volta?
1: No.
0: Invece sì, casualmente, perché c'erano le riprese del film Mister Felicità di Siani,
1: okay.
0: E quindi giravamo delle scene là e a un certo punto c'era una scena, io facevo il violinista imbranato così, e c'era la scena insomma di Siani e delle Lacucci, e girato proprio sul Lago di Braies, capito?
1: Bello.
0: Una figata. Ragazzi, se siete stati su questo lago, che poi va tantissimo, è come lo fanno vedere in televisione, tutta la gente corre là.
1: Ah,
0: è
1: sì?
0: Stupendo, è bellissimo.
1: Ma è balneabile?
0: Chi vuole si fa il bagno, certo. Poi non lo so, io non so se c'è un divieto o meno.
1: Ma è balneabile.
0: Io non ho fatto
1: chi
0: il bagno.
1: Vuole, si fa il bagno.
0: Chi vuole, non lo so, non vorrei dire castroneria.
1: Vabbè, no, era per sapere.
0: Quindi
1: perché
0: tu...
1: magari è un'opzione per le mie vacanze, che ne so.
0: Curiosità, Baratti ci sei stata?
1: No.
0: Bosa Marina?
1: No.
0: Lago di Braies?
1: No.
0: No, bene, hai tre punti che devi vedere assolutamente entro quest'anno.
1: Visto
0: va
1: che
0: bene?
1: Si avvicinano le vacanze, andrò, girerò e poi vi mando tutti i messaggi. Sei contento con tutti i miei selfie?
0: Io tanto
1: in ogni posto. Ciao!
0: Appena
1: ciao.
0: Finiamo la trasmissione ti blocco, quindi basta, capito? Amici, rispondete, completate la frase. Non immaginavo che questo posto fosse così bello.
2: Ancora un dimanche, je dis ça cher. Ancora un dimanche.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento. Allora, volevo far vedere una cosa per tutti quelli che sono collegati in questo momento qui
1: sulla,
0: sulla Visual 202.
1: Cosa
0: sì,
1: vuoi?
0: E vorrei farvi vedere. Questo è un posto che Pippo suggerisce assolutamente di vedere. Cioè, allora, qui sono due montagne, allora, qui c'è una chiesetta, qua c'è il strapiombo del mare.
1: È un disegno,
0: qua,
1: disegno. Mi esprimo,
0: e
1: capito?
0: Qui c'è la mano del diavolo e non so cos'altro c'è.
1: Per tutti quelli che non stanno vedendo, è la montagna spaccata di Gaeta. Andate a scoprirla, capito? Inutile disegni, non disegni.
0: Prossimo Picasso, tra 100 anni Pippo ci sarà con questo.
1: Allora, arrivano notizie, come sempre, l'informazione in tempo diretta, proprio in diretta, dei nostri amici. Lago di Braies, tu hai detto, ma è balneabile? Ho detto, non lo so.
0: No, dice di no, non è balneabile, questo per evitare di contaminare l'ambiente. Questa è Paola da Bologna che ce lo dice.
1: Bravo,
0: grazie Paola.
1: Bravo.
0: Grazie
1: dell'informazione. Poi c'è un messaggio che arriva dall'amico Jerry da Frosinone, che però devo mandare a velocità 2, non 1.5, 2.
0: 10 minuti di messaggio, vai.
1: No, perché è poco, sono 40 secondi, ma sono proprio lenti, capito? Se vuoi te lo faccio sentire lento.
0: Io lo vorrei sentire lento perché voglio capire.
1: E allora beccatevi questo. Ciao Jerry.
2: Vai. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Nel mio territorio esteso della Ciociaria,
1: sì,
2: abbiamo
1: cosa?
2: Diverse abbazie e certose.
0: C'è qualcun altro?
2: Casamari, Montecassino, Trisulti.
1: Bene.
2: Poi abbiamo Anagni, il suo palazzo dello Schiaffo,
1: sì,
2: e soprattutto la sua cripta, la Cappella Sistina del Medioevo.
1: Capito?
0: Oh,
2: ma ci sono tanti altri posti da vedere.
1: Sì. Bravo.
2: Posta Fibreno con l'isola galleggiante.
1: Lo vedi?
2: Ciao Jerry Frosinone.
1: Jerry Frosinone.
0: È partito un po' come un diesel e poi è andato in accelerazione.
1: Perché quando uno deve valorizzare i propri territori, ti prende quella cosa, cioè ti senti proprio.
0: Ti prende, poi li devi immaginare, capito? Cioè devi un attimo chiarirti in testa come lo immagini, come lo posso riportare alla gente che mi sta ascoltando. Quindi ti parte poi.
1: Sì,
0: pensiero.
1: Perché poi diamo tutto per scontato vivendo nel paese più bello del mondo e non ci rendiamo conto. Però quando parli della tua città, della tua terra, del tuo paese, ti prende l'orgoglio, capito? Ad esempio, come se tu parlassi di Terni.
0: Questo orgoglio non ce l'ho. Adesso devo essere sincera con questa cosa.
1: E chiedi a me. Come se io parlassi di, che ne so,
0: di Novara. Posto a caso Novara, dici.
1: Non ce l'ho neanch'io.
0: Mi piace che siamo, come dire, contenti delle nostre origini.
1: No, ma stiamo scherzando, ovviamente, per creare un po' di discussione, un po' di dinamicità. Quante volte vi ho raccontato a Vancouver.
0: Facciamo un cambio.
1: Yes.
0: Io sono di Novara, tu sei di Terni.
1: È uguale,
0: ma stessa cosa.
1: Lei l'adoro, Avril Lavigne.

0: tutta di Avril Lavigne. Sapete che Pippo è stato a casa di Avril Lavigne,
1: sì,
0: vero?
1: Ma lei non c'era. Ora voi direte come mai?
0: Perché mi sta lo stesso caso.
1: Perché ero a Vancouver per lavoro, un mio amico faceva l'idraulico e stava ristrutturando casa sua, mi fa vieni, ti porto a vedere casa. Quindi ho visto casa prima che la vedesse lei.
0: È andato a smucinare, è andato a vedere, a sbirciare
1: bellissima,
0: un po'.
1: Bellissima, casa meravigliosa.
0: È un po' che è sparita, no? Lei dai radar, in realtà continua a fare tour mondiali,
1: esatto.
0: Però diciamo è un po' più in separata sede.
1: Spesso quello che noi non vediamo qua in Italia, sì, è perché c'è tutto un mondo dove comunque la gente va a suonare,
0: e
1: a cantare.
0: E pur si muove, esatto. Come si diceva, pur si muove.
1: Allora carissima, sì. La reazione che stiamo chiedendo ai nostri amici, non immaginavo che questo posto, questo luogo fosse così bello. Ci stanno scrivendo in tantissimi al 348 7300 200. A te che dicono, cara? Che dicono?
0: Sono soprattutto vocali, quindi ti tocca a te questo, ecco, giro, perché siccome c'è tanto da discutere, capito? Adesso preferiscono il vocale.
1: Tantissimi vanno sul lago di Braies, sono stati, hanno fatto una bella esperienza.
0: Sì,
1: senti questo.
0: Detto.
1: Pronto?
2: Brugnello, Corte Brugnatella,
1: sì.
2: Valtrebbia. Uno sperone, un paese su uno sperone di roccia,
1: mm-hmm,
2: bellissimo, e si vede tutta la Valtrebbia. In dire la verità si dice La Trebbia.
1: La Trebbia.
2: Buona giornata.
1: Ah, brava, vedi?
0: Sai un posto per esempio bellissimo che non avevo visto e che ho conosciuto poco tempo fa, è Sant'Arcangelo di Romagna. Bellissimo, una cosa meravigliosa, c'è, cioè, un borghetto arroccato splendido, veramente bello da vedere.
1: Brava, io qualche settimana fa ho scoperto Borgo Gridolfo, sempre in Emilia Romagna, vicino Rimini, vicino Tavuglia, il paese di Valentino, sì, Rossi. Posto incantevole, veramente incantevole, e soprattutto temperatura fresca, si mangia benissimo, sono dei ristoranti strepitosi,
0: capito? Si mangia leggero,
1: è bello.
0: Sì.
1: Andate là, chiedete di Orietta, ok, amica di Radio 2, mangiate benissimo.
0: Senti, invece Rosaria ci dice, un posto che mi ha sorpreso e mi è rimasto nel cuore è Radicofani, nella Val d'Orcia, 800 metri d'altezza, famoso per l'aria, il cibo e la rocca di 1000 metri di altezza, dalla cui torre nelle migliori giornate è possibile vedere il lago Trasimeno e Bolsena. Ciao Rosi da Pesaro.
1: Vedi? Mi meraviglio che non ci arrivi un messaggio che dicono, che ne so, l'isola di Ischia.
0: Perché Ischia è un luogo comunque turistico.
1: Però è meraviglioso, è tutto l'anno.
0: È vero, è vero. Ci sono le terme pure.
1: Pieno di terme. Costa molto meno rispetto a tanti altri posti. E poi, ragazzi, come si dice, dal 1500 in poi, a Ischia, se mangia, se dorme.
0: E se fischia. Oh. L'ho detto, l'ho imparata. Sono due mesi che me la ripete, ormai lo so.
1: Avanti un altro. Vai. Pronto?
3: Un posto che non posso mai dimenticare, non tanto per il posto, Val di Fiemme in montagna, splendido, e per quello che mi è successo.
1: Che è successo?
3: Stavo attraversando un canalone in cerca di funghi, immerso nei pini, a un certo punto passava qualche lama di sole,
1: okay.
3: A un certo punto vedo che una lama di sole si interrompe per due volte, mi commuovo perché è stata una scena meravigliosa.
1: Vedi?
3: Alzo gli occhi e ho visto due caprioli che passavano e mi guardavano. Fantastico, Mauro di Verona.
1: Mauro, ma che tenerezza, lo vedi? La sensibilità. Quando le persone dicono, ma cosa c'entrano i messaggi? Ma l'interazione, ragazzi, ci si commuove, la sensibilità delle persone, poter chiacchierare, poter condividere cose belle. Ah, questo è il pomeriggio di Radio 2, dai.
0: Guarda, Mauro, io poi sono particolarmente sensibile. Quando sento qualcuno che inizia a piangere, poi piango pure io, capito?
1: A chi lo dici?

0: francamente cattedrale. Con Pippo stavamo dicendo della bellezza del mestiere dell'attore, che è quello di poter girare tanti paesi, tanti borghi, tanti posti che uno magari non conosce, esatto. E attraverso il lavoro e le possibilità poi di conoscerli, questo è un aspetto molto affascinante,
1: perché non ti muovi soltanto, sì, per la vacanza, ma giorno dopo giorno scopri veramente dei luoghi, sì, tutta questa Italia piccola in miniatura, capito, di è posto, vero, in posto, è meraviglioso, meraviglioso, è fatelo anche voi, un bel giro itinerante, non la solita vacanza in un posto e state là 10 giorni, 2 settimane, andate,
0: giusto,
1: cercate,
0: macchinina,
1: girate.
0: Tanto arriverà la pioggia, quindi se siete in vacanza adesso arriverà una settimana di pioggia,
1: oppure
0: potete, come dire, girare la macchina e andare da altre parti.
1: Sai quante volte stiamo a casa, non so, il weekend, e uno dice non so cosa fare, prendi la macchinina, la moto, quello che vuoi, anche con gli amici o i familiari, e ti fai una gita, un'escursione, capito?
0: È
1: molti,
0: vero,
1: lo fanno,
0: giusto?
1: Molti sono un po' più di legno,
0: vabbè,
1: però ragazzi,
0: perché il divano è sempre il divano, comunque il divano batte spesso macchina.
1: Noi conosciamo uno che non sta mai fermo,
0: ogni giorno va
1: in un posto diverso e lo condivide con noi. Ci colleghiamo con Ivan Cardia, che oggi si trova a Caprarola. Ciao Ivan!
2: Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori che in questo momento anche magari sono in viaggio. Noi vogliamo consigliarvi un luogo davvero particolare. Mi trovo a Caprarola, questo borgo della Tuscia che è un gioiello. Sono sulla piazza di Palazzo Farnese, davvero una cosa unica al mondo. Con me ci sono dei ragazzi che vogliono raccontarmi un po' tutto su Caprarola. Allora Gianluca, questo è un territorio anche ricco di prodotti dove soprattutto la nocciola fa da padrona.
3: Esatto, buon pomeriggio a tutti, assolutamente sì, Caprarola è ricchissima di vari prodotti, ma quello che fa per la maggiore, diciamo, è la nocciola. Subito dopo l'olio extravergine di oliva, il castagne, quindi diciamo abbiamo ciò che rappresenta veramente il nostro territorio. Si sta freschissimi, siamo a 500 metri di altitudine, quindi per chi diciamo è abituato a vivere in città, in realtà qui si sta da Dio. Quindi...
2: Hai convinto tutti in studio, ma c'è soprattutto il presidente della Proloco, Luca, che mi hanno detto che è un'energia pazzesca questa Proloco, è vero o no?
4: Allora, pazzesca lo dico solo io, perché questa è la Proloco pazzesca! Ciao ragazzi, studio, benvenuti a Caprarola!
2: Hai capito,
4: benvenuti,
2: Pippo e Camilla, che clima che c'è qui?
1: Sì,
4: benvenuti nel nostro fantastico paese, un paese fatto d'arte, di tradizione, di spettacolo.
1: Bravi!
4: Soprattutto perché a fine agosto, l'ultima settimana, abbiamo la sagra della nocciola che quest'anno compie 70 anni, quindi un grandissimo anniversario.
2: Cosa accadrà in questo evento, in questo 70esimo diciamo anno dove verrà coronata questa sagra?
4: Allora, è un evento completo di ogni cosa, quindi spettacoli musicali, sfilate di carri allegorici, c'è veramente di tutto, ma vi invitiamo a partecipare soprattutto alla sfilata dei carri allegorici che ci saranno domenica 23 e sabato 29, dove racconteremo la storia di Willy Nocchia, questo personaggio incredibile.
2: Insomma, far conoscere anche ai più piccoli la storia della nocciola.
4: Esatto, lungo le vie del paese questo musical itinerante dove verranno distribuito ben 5 quintali di prodotti alla nocciola.
2: E ci hai convinti, anzi straconvinti. Fabiana, tu fai parte dell'organizzazione. Tutta questa grande partecipazione è l'amore viscerale per Caprarola?
5: Ci unisce tutti, sì, tutta la parte culturale del nostro paese, siamo tutti legati e accogliamo tutti, noi siamo un punto di riferimento per tutto il territorio della Tuscia, per tutto il Lazio, cioè. E noi ci divertiamo a organizzarla la festa.
2: E per noi è motivo di orgoglio darvi voce. Grazie Fabiana, Gianluca e Luca, noi vi ridiamo la linea da Caprarola.
1: Ciao Ivan!
0: Ciao Ivan, con Willy Nocchia ci hai conquistato.
1: Sì, assolutamente, allora prossime settimane tutti a Caprarola!

0: Buongiorno amici del pomeriggio.
1: Ciao,
0: sono Maria Luisa, e vi chiamo da un paesino nella provincia di Lecco. Sono andata a vedere l'Orbigo di Bellano, è un posto bellissimo, con una passeggiata spettacolare, e tra l'altro freschissimo, quindi in queste giornate calde, le giornate calde di quest'estate, è stato bellissimo, rilassante, una bella passeggiata, fantastico, vicino a Milano, bello.
2: Milano come calcata qua vicino a Roma,
1: paese degli artisti. Qua le sto leggendo perché mi ci documentiamo come voi, siamo curiosi. L'Orrido di Bellano, canyon profondo e suggestivo, visitabile grazie a comode passerelle ancorate alle rocce con giochi d'acqua e la misteriosa Ca del Diavolo. La casa del diavolo.
2: Perché il paese degli artisti secondo te? Perché poi gli artisti sono andati a vivere lì praticamente.
1: Perché dice qua, leggiamo sotto, dice: ha dato i natali a poeti e scrittori storici come Tommaso Grossi e figure contemporanee, tra cui il celebre romanziere Andrea Vitali, che ambienta qui i suoi libri. Altre domande?
2: Ogni paese del mondo c'è il paese degli artisti, anche in Inghilterra c'è un'isola, per dire, devi prendere un traghetto al sud sud dell'Inghilterra per andare in questa isola che è totalmente abitata da artisti.
1: Quando parla così Camilla la Queen, sento odore proprio di...
2: È il momento.
1: Lo so. Eccolo che arriva,
2: è
1: puntuale.
2: Il nitrito della mia saggezza.
1: Del cavalluccio di Mamma Rai.
2: Cosa
1: i consigli di
2: oggi?
1: Camilla la Queen, quelli non richiesti.
2: Stai
1: vediamo.
2: Che ti aspetti?
1: Aspetta, mi aspetto un consiglio su come fare le lavatrici.
2: Allora, no, perché assolutamente no, io non le faccio, quindi non le consiglio. Allora, scusami, consigli di oggi. Da dove siamo partiti ieri? Era il discorso delle vacanze, ritorniamo sul discorso vacanze perché tutti ritorniamo dalle vacanze. Tutti abbiamo avuto questo momento in cui ci siamo innamorati in vacanza. Di la verità, è successo.
1: Sì, del posto, di una persona.
2: Certo, che ti metti a sentire tutte quelle canzoni d'amore drammatiche perché non si sa se lo vedrai, non lo rivedrai mai più. Questo cuore che si spacca in mille modi diversi.
1: Vabbè, ma...
2: Eppure,
1: ecco, tu sei in vacanza e senti questo. Abbracciami. Ma sta canzone, ragazzi.
2: Va bene, ragazzi, grazie per questo teatrino anche interessante.
1: Questo
2: studio dietro che balla, bello.
1: Scusi, quindi questa era stata a un certo punto la colonna sonora nel periodo del Covid, post-Covid, no? Per tutta l'Italia.
2: Ma la mia no, io stavo serenamente a casa.
1: Tu abitavi
2: senza questa cosa.
1: Su Marte abitavi. Torniamo ai consigli non richiesti.
2: Avrei preferito alta marea, mi sentivo più parte di questa cosa.
1: Proceda, signora, ne ha la facoltà.
2: Va bene, allora, cosa succede quando nasce una relazione in vacanza e tu in qualche modo la vuoi trascinare anche nei giorni successivi alla vacanza? Eccola qua. Cosa succede?
1: Ci provi.
2: Cioè, prendi un motorino e raggiungi la tua bella. Cioè, ti scappi colli, vai. Pippo lo farebbe.
1: Sì, con questa canzone a tutto volume.
2: Capelli al vento.
1: Camilla!
2: Ti amo! Dillo,
1: no, col cavolo. Camilla, vattene. Torniamo a noi.
2: Ragazzi, per mantenere la relazione, adesso lo dico, per mantenere la relazione quando finisce la vacanza, la prima cosa da fare in assoluto è la determinazione e la volontà di prolungare la relazione. Quindi sono delle piccole accortezze.
1: Quindi tra due che già hanno iniziato una relazione, una conoscenza, una frequentazione.
2: Certo, ti saluti e dici, non è ci rivediamo, cioè c'hai questo momento di strappacuore e poi farà in maniera tale che, siccome sei particolarmente preso, cercherai comunque di mantenerla in piedi. Come?
1: E ti aspetti la mossa dall'altra parte? Se
2: no, non
1: mi
2: aspetto niente. No, aspetto che entrambi insieme cerchi di far pedalare la relazione. So che è una cosa difficile, lo so perfettamente, non dirlo a me, lascia fare. Però ci sono dei metodi, per esempio.
1: Attenzione, segniamoci sti
2: metodi.
1: Io
2: sono la regina dei rapporti a distanza, capito?
1: Sì.
2: Le relazioni a distanza ne ho avute, devo dire. Hanno anche funzionato.
1: E ci credo, lo so.
2: Dei motivi per cui reggono bene.
1: Dici un
2: tipo
1: po'.
2: La non convivenza. Questa è un grande motivo.
1: Bello fare le storie con ognuno a casa sua. Cioè.
2: Allora, innanzitutto bisogna trovare il momento migliore per comunicare, cioè sapere che c'è un momento in cui siamo liberi tutte e due e ci possiamo sentire tranquillamente, quindi trovare veramente il tempo per l'altro. Perciò, oltre ai messaggi e alle mail, parlare effettivamente è sempre la cosa più semplice,
1: certo.
2: E con il feedback, senza ombra di dubbio, più immediato.
1: Yes.
2: Poi trovare i canali migliori per comunicare. Tutti abbiamo chiaramente le reti wifi, perciò da questo punto di vista è assolutamente semplice, però trovare anche dei modi magari più eccitanti, cioè più strani.
1: Tutti i wifi non lo
2: senso,
1: so.
2: Le telefonate, wifi, questi messaggini, WhatsApp, eccetera, tutto bello per comunicare, ma ci possono essere anche altri metodi, che ne so, il messaggio inaspettato nella mail, il messaggio inaspettato in un social, sono quelle cose carine.
1: Segnali di fumo, che ne so, oppure...
2: Ma no, ma si presuppone che tu vivi in un'altra città, cioè, capito come? Ma io crede. Posso andare avanti così, ma non è pensabile, cose. Ragazzi.
1: Vai, andiamo avanti, vai.
2: Poi devi essere creativo, essere particolarmente creativi. E qui ritorno su questo. Quindi, oltre ai messaggini, WhatsApp, cioè è bello che ne so, che uno a un certo punto sei particolarmente ispirato e tu mandi un bel messaggio di notte per dire io lo leggo il giorno dopo. È
1: non
2: bello.
1: È che vuoi dormire, no?
2: No, ti riempio il cuore di gioia perché in questo momento lui ha pensato a me.
1: Ma certo, poteva pensarmi alle 8 del mattino, no? Alle 3 che stavo dormendo.
2: Ma guarda, comunque l'hai fatto, cioè è una cosa bella, no?
1: Certo, certo.
2: Perché tu che faresti? Ti palesi sotto casa, suoni alle 4 di mattina, ciao!
1: No, stavo pensando che una volta mi ero invaghito di una ragazza, lei mandava i messaggini sempre di notte, io finivo lo spettacolo a teatro così, a un certo punto lei mi ha risposto, no, senti, ci vediamo domani, io dormo, lavoro. Capito? Come dire, io lavoro.
2: Forse non ti voleva più vedere, sai com'è la risposta?
1: E infatti
2: semplice.
1: Me l'ha detto poi dopo. Cioè, tu fai un'altra vita, quindi. Non scrivete messaggi di notte, una volta non, va bene.
2: Perché il risultato finale è: mi dispiace, non siamo compatibili.
1: Bravissimo.
2: Oh, bene, bene, bene. Oppure un'altra cosa importante, ragazzi, è non evitare litigi. Cioè, se tu vuoi portare avanti questa relazione, cioè è ovvio che nel momento in cui ti vedi, vivi tutto come un idillio, tutto come se fosse una vacanza. Però invece sarebbe opportuno conoscere anche l'altra persona per quello che realmente è. Quindi, se c'è qualcosa per cui ti trovi in disaccordo, qualcosa che non è
1: litigare
2: proprio.
1: Subito.
2: No, però cioè, far capire discutere. Anche quelli che sono un po' i perni. Ma sì, perché un litigio aiuta comunque la relazione. Non è che può essere il mulino bianco.
1: Io sono uno che, ad esempio, non sapeva litigare. Ho dovuto imparare a discutere, perché no, mi chiudevo e non dicevo adesso litigo, mi diverto.
2: Litigare,
1: sì, sì, mi diverto. Però poi ci sto male, non è nel mio DNA.
2: Comunque volevo dire, poi devi sicuramente organizzare il momento in cui, il momento d'incontro, il momento in cui vi vorrete poi vedere, cioè comunque bisogna in qualche modo calendarizzare i momenti e poi soprattutto essere onesti da un punto di vista sentimentale e capire se dove volete arrivare nella relazione è un punto comune per entrambi o soltanto da una parte.
1: Subito.
2: E lì c'è la delusione, certo.
1: Sono quelli che ti dicono subito, guarda, frequentiamoci ma non voglio una relazione.
2: Ci siamo conosciuti in vacanza, tutto bello lì, adesso basta.
1: Quello che succede in vacanza rimane in vacanza.
2: Rimane in vacanza.
1: Amici, è stato molto utile questo consiglio non richiesto di Camilla Ferranti. No, però, se anche voi siete rimasti colpiti o
2: tornerete, siete partiti single e tornerete single comunque.
1: Bravissimi.
2: Ecco.
1: Chiudiamola così. Se anche voi non avete capito una mazza come me, 348 7300 200.
2: Guarda.

0: Italia.
1: Mai canzone fu più azzeccata dopo i miei consigli. Io e la mia signorina stiamo bene insieme.
0: E lo dice anche Claudio, che mi sa che è uno dei tanti che ha capito i tuoi consigli non richiesti. Perché dice: l'amore a distanza è una roba spettacolare, meraviglioso. Ho fatto cose inaudite per riuscire a proseguire il rapporto, per cui ho preso voli, preso aerei, fatto notti in stazioni in attesa delle coincidenze, una roba che è fortemente coinvolgente, poi ti prende dentro, per cui lo fai con entusiasmo, anche se sono cose che in qualche modo rendono sofferenti perché sono faticose, però è veramente la manifestazione migliore dell'amore. Ciao a tutti, Claudio.
1: Grazie. Bravo, Claudio, grazie. Vedi che i miei consigli erano ben accetti, grazie Claudio.
0: Io invece credo che accetterò bene i consigli degli amici di Onda Verde.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 17:31 minuti 31 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A21, la Torino-Brescia, dove per un incidente è chiuso lo svincolo di Broni-Stradella in direzione di Torino, sia in entrata che in uscita. Sulla 15 Parma-La Spezia, rallentamenti con code a tratti per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. 2 chilometri di coda per un incidente li troviamo sulla A13, la Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Sulla 14 Adriatica, per un veicolo fermo ci sono 3 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole. Sempre sulla 14 c'è 1 chilometro di coda per il ripristino urgente del fondo stradale a seguito di un incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona in direzione di Bari. Altro incidente sulla Adriatica tra Canose e la 16 in direzione di Pescara. A Roma, sul tratto urbano della 24 ci sono code per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo. In Autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna si sono formati rallentamenti per il traffico intenso. Ed è quindi tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Da Roberta Di Mauro a tutti, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Saif Bresh, questo era Parlare d'amore. Senti il mare in sottofondo che saluta l'amore a distanza.
1: Allora, pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, la Queen, Pippolo Russo, il King dello Scrocco. Sono le 17:36 e 45. Molti diranno: perché il King dello Scrocco? Tipo, ieri sera vado a cena, mi sono autoinvitato, mi sono fatto pagare la cena.
0: Giusto.
1: E chiamano scemo.
0: Ma mediamente, tipo, in un mese, quante cene riesci a scroccare tra cene e pranzi?
1: Un paio.
0: No, onesto, paio. Capito?
1: Anche,
0: è basso.
1: C'è anche un po' di vergogna nel tanto. Se no,
0: ma un paio, guarda.
1: Se no, poi è sempre lo stesso.
0: Ma povero.
1: Vabbè. Quando ce li hanno è anche giusto, insomma.
0: Ma certo, ti invitano a cena, mi sembra il minimo.
1: Che se li spendano. Allora, hai fatto un danno prima. E cioè hai aperto questa voragine in tutte le persone che sono in vacanza, che stanno viaggiando, che stanno rilassando a casa, fanno quello che vogliono fare in questo momento. E questa cosa della relazione a distanza.
0: Hanno capito i miei consigli, vedi? Soltanto te così mi bisfratti in
1: no,
0: questo modo.
1: No, soprattutto si stanno analizzando. Beh, io do dinamicità, io faccio, creo la situation per poi avere tutti
0: la
1: questi
0: situa,
1: messaggi.
0: Creo la situa.
1: Ciccia, c'è chi dice: sono partita single dalla Lucania per lavoro in Romagna tanti anni fa e sono tornata fidanzata. Ora sono sposata sempre con la stessa persona. Vivo a Vallefoglia Pesaro, sempre io, Rosy, la nostra Rosy che ci ascolta. Hai capito? Quindi le relazioni che partono in un modo vengono poi coltivate, mantenute, e quello è importante. Cioè,
0: è importante, no, ma c'è una statistica per cui, non so, tipo il 70% degli italiani, 78% degli italiani si innamora in vacanza. Poi delle relazioni che restano in piedi sono poche, perché è chiaro, ci vuole un po' di impegno, però può succedere.
1: Diciamo che anche l'età spesso fa il suo gioco, nel senso che una relazione a distanza a 20 anni tende poi magari a finire anche abbastanza presto,
0: certo,
1: si tira a certo punto. A 30 anni in poi in molte relazioni trovi invece il momento giusto.
0: C'è il rischio che diventa vera.
1: Sì, perché comunque la domanda te la fai: dove andiamo a finire? Stiamo costruendo qualcosa?
0: Sì,
1: in questo
0: ci
1: senso.
0: Ci sta, è vero.

0: attraversano.
1: Non lo conosco.
0: Se vai tipo in inverno sembra, cioè, infatti ci costruiscono un presepe perché sembra veramente un presepe.
1: Cioè sembra tipo il palazzo di Frozen?
0: No, sembra un po' tipo labirinto,
1: bellissimo.
0: Così, sì. In mezzo poi al verde, quindi freschissimo. Se ci vai adesso è uno spettacolo.
1: Vediamo, c'è anche Vittoria che dice: vi sto ascoltando in macchina in giro per la Sicilia, vi aspettiamo tutti a Ficarra, provincia di Messina, bellissimo borgo medievale, piccolo ma comunque una perla tra le Eolie, il nostro meraviglioso mare. Buon viaggio a tutti gli ascoltatori, ma buon viaggio,
0: buon
1: viva
0: viaggio.
1: La Sicilia, viva la campagna, viva tutte le bellissime regioni italiane. L'importante è concedersi la conoscenza, capito? È bello.
0: Come sei saggio oggi, concedersi la conoscenza. Non siete fatti a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Adesso l'ho detto.
1: Oggi ci siamo e domani pure, chi ci vuol male sappia.
0: Era una citazione elegante la mia, e arriva lui, capito, trascian così
1: mia,
0: via.
1: La mia era storica.
0: Vabbè, niente, via, non se ne esce.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2. Sì. Aiutatemi.

0: Andiamo a chiudere l'argomento, cara mia, andiamo a chiudere l'argomento di oggi. Parlavamo di quei posti meravigliosi che ci hanno lasciato a bocca aperta. Mi ha detto, mamma mia, non immaginavo che questo luogo fosse così bello. C'è stato un grande elenco, un grande contributo da parte vostra, ma senti questo, pronto?
1: Ciao, Antonio vi saluta. A proposito delle relazioni a distanza, mi vengono sempre in mente le parole di Franco Califano.
0: Cioè?
1: Il segreto di perché una relazione duri, bisogna stare in camere diverse.
2: Giusto.
1: Possibilmente in case diverse e soprattutto in città diverse.
0: Va bene.
2: Diciamo che dopo una certa età diventa spontaneo il discorso di camere diverse, case diverse, normale.
0: Hai aperto questo argomento tu a un certo punto.
2: Mi piace, li ho scatenati, hanno capito i miei consigli.
0: Chiusura, bello. Chiusura, ecco. Vai. Qua.
3: Allora, nell'isola di Vulcano delle Eolie, affittate il pedalò là nelle sabbie nere e andate dentro la grotta del cavallo, dove dentro questa grotta ci sta la piscina di Venere, a parte quello che è spettacolare di verde smeraldo come la Sardegna, tanti di quei pesci, stupendo.
0: Bello, bello.
2: Ma perché il cavallo?
0: Beh, perché è il nostro simbolo di Mamma Rai, cioè, oh, vedi, la grotta del... adesso ogni volta che uno pensa alla grotta del cavallo si sentirà il nitrito in cavallo.
2: Va bene, comunque, per esempio, noi che viviamo in una città come Roma, cioè Roma è una città nella città, nel senso che se tu avessi del tempo libero ci sono dei posti meravigliosi da poter vedere, che va oltre il discorso proprio turistico, cioè saresti proprio un turista nella tua città, cioè tipo, non so se hai mai visto il lago sotterraneo Monteverde.
0: Sì, meraviglioso, dove c'è l'ospedale. Bello,
2: splendido,
0: bello,
2: cioè
0: bello.
2: Una cosa veramente che dico, ma com'è possibile?
0: Tu hai mai visto Palazzo Pamphili?
2: No, non sono andata.
0: Qualcosa di clamoroso, ce l'abbiamo qui, ci passiamo davanti tutti i giorni, ma questi in ogni città, in ogni paese c'è sempre qualcosa, capito? Lo diamo sempre per scontato. Chiuso l'argomento, le bellezze ci torneremo quando vorremo, ovviamente, ma è il momento degli auguri. Volete fare gli auguri a qualcuno? Amici, parenti, colleghi, vicini di casa che vi hanno portato magari un presente così dopo le vacanze?
2: Qualcuno.
0: Oppure sì, io ce l'ho lì, il mio vicino non torna più, non so che fine abbia fatto. Cioè.
2: Chi vai a rubare qualcosa? Che so, dalle piantine, che c'ha del basilico davanti, gli rubi del basilico.
0: No, io ho comprato un presente, diciamo, per ringraziarlo, di una bomboniera che mi aveva portato a giugno.
2: È sempre lì davanti.
0: No, ce l'ho a casa, non so quando Dario perché non torna più, quindi se ci siete ci doponate.
2: Però potreste anche fare una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
0: Se ce la chiedi così, allora
2: certo,
0: signori,
2: dopo i rapporti a distanza, ragazzi, arriva anche questa.
0: Dai, sbizzarritevi, perché chi prima arriva meglio alloggia, al 348 7300 200. 200.

0: Che jump del passato, yes, owner of a lonely heart.
1: Vedi, mi piace questa musica, questa che ci piace. Spesso c'è qualcuno che dice, ma questa canzone non mi piace. Quando passano quelle belle, invece, boh, è tripudio.
0: Volano, volano, non ci dicono niente.

0: in the Dark, questo era Mike Smith. Nel frattempo arrivano un sacco di messaggi al 3487 300 200, preauguri ma anche tanti complimenti.
1: Leggi, dici qualcosa, fai un po' giugulare.
2: Io sento questo, pronto?
3: Volevo fare una dedica alla mia musa. Ci vedremo a Venezia.
1: Ah.
3: E faremo delle rime insieme.
1: Saluto
3: da Charlie.
0: E chi è?
1: Charlie, alla mia musa.
0: E
1: ci vedremo. Non lo so, sei tu. Beh, il Festival di Venezia.
0: No.
1: Vai col tuo documentario, col tuo film. No,
0: il mio documentario è Work in Progress. Work in Progress. Si incrociano le dita. Anzi, incrociate le dita per me, grazie. Invece ci scrive Sara. Ciao Pippo e Camilla, volevo solo dirvi che siete simpaticissimi.
1: Oh,
0: che c'è una sintonia tra voi che è magnetica. Spero di riuscire ad ascoltarvi il più a lungo possibile. Questa era Sara da Monza Brianza. Grazie.
1: Ciao
0: Sara,
1: grazie, grazie, grazie. Ciao, oggi voglio fare tantissimi auguri a Luchino per i suoi 42 anni. Ti voglio bene, Beddu, Beddu. Maria Rita ci sarà sempre.
0: Beddu.
1: Lo vedi, lo vedi. Ah, che meraviglia. Auguri anche a Camillo, non Camilla, Camillo. Camillo da Torino che dice:
0: giro, poi capito.
1: Oggi mio figlio fa 11 anni, gli fate gli auguri in diretta. Si chiama Nicolò. E allora auguri, Nicolò.
0: Auguri, Nicolò. E ci scrive anche Alfonsetta, ci dice: ciao, sono Alfonsetta da Perugia, volevo fare gli auguri a mia figlia Teresa che oggi fa 27 anni.
1: Auguri, auguri, auguri, auguri. Oh, se
0: Alfonsetta,
1: vi avanza.
0: Alfonsetta, bel nome.
1: È bello Alfonsetta, mi immagino una macchina. Alfonsetta 1500 turbo, così ci stava bene il nome.
0: No, vabbè, guarda, ma sai questo cervello così molto. Prima stavamo parlando della mamma di Pippo, assolutamente personaggio eclettico, e ecco qua. Tale così. Padre, tale figlio.
1: Allora, vuoi che faccia quello proprio babbione, basic, così? Va bene, dai. Camilla Ferranti, molto interessante quel messaggio che hai letto.
0: I tramonti.
1: Molto bello.
0: Andiamo a inseguire i tramonti.
1: State ascoltando il pomeriggio di Radio 2, sono le 17.51.
0: Ma non si può dire niente che subito te la prendi con questo sopracciglio alzato.
1: No, molto bene. Continuiamo con la musica e la programmazione della radio.
0: Vabbè.

0: Undercover Martin chiude questa puntata del pomeriggio di Radio 2 qui con me, Pippolo Russo, con lei, Camilla la Queen. Sono già i 17:57:48. Abbiamo due minutini giusto per fare tutto quello che ci serve, ovvero andare a chiudere innanzitutto gli auguri di compleanno, auguri, le dediche, anniversari, ricorrenze. Dai, chiudi tu in bellezza come si deve.
1: Allora, Francesca da Genova ci scrive: volevo fare gli auguri a Valeria e Fabrizio, oggi è il loro primo anniversario di nozze, tanti auguri. Bravi auguri, ragazzi, audaci, coraggiosi.
0: Ma quindi primo anno, dai, dai, i primi vanno così in cavalleria, poi.
1: Ma lo vedi, cioè, ma prima mi fanno tutte le canzoni napoletane romantiche, tutte queste cose qui, però dai, che il primo va in cavalleria.
0: Vabbè,
1: il
0: primo va sempre così. Lucio D'Ascoli dice: ciao ragazzi, oggi festeggio i miei primi 40 anni, come il titolo di un film, ti ricordi? Il libro?
1: Sì. E
0: ho prenotato un locale in riva al mare a Tortoreto, quindi si spostano, mazza che bella, un bel viaggetto si fanno, e stasera festeggerò proprio facendo bagordi. Oh, 40 anni.
1: 40 anni è una tappa da festeggiare, in assoluto.
0: Importante.
1: Io sono andata a Lisbona per i miei 40 anni.
0: Veramente? Ma da sola, amici?
1: No, mi sono portata tutta una carovana di amici, abbiamo fatto 4 giorni a Lisbona.
0: Ma c'era anche lui?
1: Sì.
0: Ne rimarrà soltanto uno?
1: Era con lui.
0: Con l'aereo privato?
1: Certo, come ci deve andare secondo te a Lisbona? Come ci vado?
0: Siete curiosi di sapere, eh? State gossipando, ma chi era il fidanzato con l'aereo
1: privato? Ma chi sarà?
0: Vabbè, non lo diciamo, Christopher Lambert, non lo diciamo. Basta.
1: Allora, parliamo invece di delle persone carine che ci scrivono auguri al mio nonnino, che anche se non c'è più è sempre nei miei pensieri, e questo è il suo giorno. Elisa,
0: brava Elisa. State vicino ai nonni, festeggiate i nonni. Chiudiamo anche con Marcello. Ehi Pippo, scusa, sono di Salerno, ma una canzone napoletana la vogliamo dedicare alla nostra per Camilla. Ti vogliono in campagna, ti vogliono a Napoli, in costiera, a Ischia, a Capri.
1: Sì, ma è bella, cioè, non c'è un suo ritmo bello, per carità, però io preferisco le cose un po' più movimentate. Cioè, Gianni Celeste mi piaceva di più.
0: Ah.
1: Mi sentivo più dentro Gomorra.
0: E allora domani, vabbè,
1: non lo so.
0: Grazie Camilla, grazie.
1: Grazie Pippolo Russo.
0: Ci vediamo domani, ci sentiamo domani, mi lasciamo con gli amici.

0: Pronti, si parte con l'estate da matti di Radio 2. Buonasera, ben trovato Maurizio Cuccini.
1: Ben trovata Noemi Serracini.
0: Come stai? Come va?
1: Un po' accaldato, anche oggi ho dovuto rinunciare all'aria condizionata in macchina.
0: Signora mia,
1: è stato un bel viaggio.
0: Signora mia, un bel viaggio tutto sudato, ma adesso vedrai che in queste due ore insieme ti ritempri. Ti ritempri e starai sicuramente meglio insieme a me, insieme a Giovanna Romano in regia, Fabrizio Paccioni alla parte tecnica, il nostro Donato Moscati in redazione, Linda Critelli alla cura di questo programma. Salutiamo, ovviamente abbracciamo i nostri amici del pomeriggio di Radio 2 e siamo pronti. Tutto è pronto per iniziare anche con l'ottima playlist che ci guiderà fino alle 20 e partiamo subito alla grande. Lo sai chi c'è?
1: Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc.

0: Gianna Dannini con Marrakech per questa America che rivede e corregge questo pezzo storico anche per celebrare l'anniversario a cifra tonda della rocker, più rocker che c'è in Italia, che è proprio lei, la mitica Gianna.
1: Eh sì, una versione tra l'altro che prende i suoni dell'epoca, ci mette i suoni di oggi e quindi la rende più attuale che mai, ma comunque il testo e soprattutto il tema è attualissimo.
0: Eh sì, super shakerato, come dici tu, un mescolamento di suoni con una resa eccellente. Parliamo di grandi campioni in ambiti però davvero particolari, davvero bizzarri insieme a voi questa sera. Parliamo di campionati un po' bislacchi, direi, sì, sì. E in particolare apriamo con uno che si svolge in Inghilterra e che vede gareggiare tra loro dei grandissimi guidatori di Tosa Erba.
1: Eh sì, cosa c'è di meglio l'8 agosto di mettersi a fare una gara sotto al sole con i Tosa Erba? Eppure è quello che è accaduto appunto nel Regno Unito alla cosiddetta 9 ore a Hackfield, e l'evento è stato organizzato dalla British Lawnmower Racing Association, ma soprattutto a causa del forte caldo e di altre cose è anche diminuito di minutaggio, perché prima erano 12 ore di gara, questa volta sono 9.
0: Soltanto 9. I piloti di Tosa Erba hanno, diciamo, abbandonato il prato e si sono cimentati in questa gara veramente che ha dell'incredibile. Chiaramente hanno tolto le lame dai Tosa Erba, li hanno pure modificati, pensate, per renderli più veloci, e ogni team ha schierato 3 piloti. Chi ha vinto? Che cosa ha vinto? Niente, la gloria, la felicità, esatto. Di esattamente quello che si vince quando giocate con noi, la felicità di avere partecipato. L'importante è partecipare, se poi si è anche campioni di qualche cosa ancora meglio. Ecco, se voi siete campioni di cose strane, raccontatecelo naturalmente al 3487 300 200.

0: Another Chance, Roger Sanchez su Radio 2 alle 18:10. Benvenuti, benvenute, questa è l'estate da matti e cosa c'è di più pazza di una gara con i Tosa Erba? Tosa Erba modificati con lame rimosse per aumentarne la velocità e team schierati decisi a vincere, ad arrivare primi per aggiudicarsi proprio il piacere della vittoria. In Ma... cosa sei campione tu, Maurizio?
1: Allora, a parte sollevamento posate,
0: a tavola un grande
1: caldo.
0: Sudorazione anch'io, sai che mi sto riscoprendo veramente veramente una grande sudatrice, ma fa un po' schifo, però no, mi sa che questo tutti
1: voglio dire, faremo veramente schifo tutti.
0: Ma allora, quanto si può sudare in una vita, cioè in una stagione, quanti litri di acqua possiamo produrre finché non ci liquefacciamo proprio?
1: Sono calcoli che adesso chiederemo all'intelligenza artificiale, adesso io lo chiederò. Comunque stavo pensando che in realtà questa faccenda della gara dei Tosa Erba forse è anche abbastanza normale per la Gran Bretagna, perché gli inglesi hanno un rapporto con il Tosa Erba
0: e con le
1: che è quasi maniacale, perché ognuno di loro ha il giardino, seppur piccolo, al di fuori della propria abitazione, e comunque spesso il Tosa Erba è ripreso anche in opere di carattere pop. Per esempio c'è un album dei Genesis, Selling England by the Pound, che appunto si intitola Vendere l'Inghilterra un tanto all'acro, un tanto al pound, in cui il Tosa Erba è un pochino il protagonista, ma soprattutto all'inizio di una canzone si sente proprio questo Tosa Erba elettrico che parte, fa drum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, e Peter Gabriel lo portava sul palco e il concerto iniziava quando lui, dopo aver fatto partire il Tosa Erba, diceva è l'una ed è l'ora di pranzo.
0: È un bel matto Peter Gabriel, io me lo ricordo ancora quando ospite al Festival di Sanremo fece tutto uno show con attaccandosi proprio a una corda, come a voler simulare proprio una liana, Shock the Monkey, lui voleva fare proprio la scimmia e si è schiantato sul palco così, veramente in un modo miserabile, si è fatto secondo me pure molto male, però poi si è ritirato su, si è risollevato e si è ripreso e ha continuato davvero campione della musica quale è lui.
1: Forse la mattata più grande che fece è quando, per sostituire un artista italiano ad una sagra di un villaggio sardo in cui lui aveva acquistato un'abitazione, decise di suonare lui, e quindi lui con la sua band internazionale suonò alla sagra di questo villaggio sardo.
0: Magnifico, evviva Peter Gabriel. In cosa siete campioni? 3487 300 200.

0: a dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: 2-2.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, alberghi di terza categoria, squallidi, situazioni un po' particolari, però comunque sempre un gran bel rock, un gran bel blues, insomma veramente i Rolling Stones.
1: E sono campioni di non arrendersi loro, cioè proprio di continuare e devo dire
0: di
1: Mick Jagger, sì, di energia proprio e di ballo anche, perché anche recentemente si è cimentato durante una festa in un ballo da discoteca veramente notevole, da fare invidia davvero ai più giovani. A proposito di regate, di gare assurde, la regata internazionale delle vasche da bagno in Belgio, ne vogliamo parlare, è nata nel 1982, giunta alla sua 42esima edizione ed è veramente una gara sorprendente, perché tu ti immagini una vasca da bagno, come fai a farla galleggiare, cioè come la metti in acqua per i materiali di cui è fatta, affonda, e invece no, in Belgio ci riescono.
0: Non solo, ma queste vasche da bagno devono essere rigorosamente senza motore e quindi devono camminare solamente attraverso la forza umana, e ognuna è decorata in modo diverso appunto a seconda dei gusti del capitano.
1: È veramente un'altra di quelle competizioni davvero che ha del surreale, proprio dell'incredibile. E poi uno dice, ma perché devi fare una gara di vasche da bagno? Come mai esistono queste stranezze nel mondo? Eppure ci sono, un sacco di gente partecipa, un sacco di gente ci si diverte ed è motivata proprio ad aggiudicarsi il titolo di campione, in questo caso di vasche, di regata internazionale delle vasche da bagno. Siamo in Belgio, signore e signori.
0: Ma a proposito di vasche da bagno, prima noi ci stavamo chiedendo quanto si può sudare in una vita.
1: Ecco, campioni di sudate dell'estate 2026, sentite qua.
0: Esatto, perché in una vita si può sudare l'equivalente di 10 grandi vasche da bagno.
1: Io le ho fatte tutte quest'anno, secondo me. Tutte e 10 proprio le ho sudate. Non so voi come siete messi. 3487 300 200, se ci volete raccontare non tanto quanto avete sudato, quanto se siete campioni in qualche cosa nella vostra vita, mentre arrivano i Bee Gees.

0: ah, non è divertente. È molto divertente invece tutto quello che ruota intorno al mondo di queste gare strampalate particolari che vi stiamo raccontando. Siamo partiti dalla gara con i Tosa Erba in Inghilterra, ci siamo spostati alla regata internazionale delle vasche da bagno a Dinant e siamo in Belgio. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore perché ci domandavamo, ma la vasca da bagno a fonda la devono modificare, come fanno? L'ascoltatore Andrea ci dice che una vasca da bagno non affonda mai per il principio di Archimede. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, adesso vi illustreremo.
1: Sì, tra l'altro io non avrei mai pensato di stare ad Estate da Matti per illustrare il principio di Archimede.
0: Vai, non ti devi fare domande tu.
1: Questo è il bello della radio. Comunque, in realtà siamo andati a controllare e il principio di Archimede è vero che è fondamentale per far galleggiare una vasca da bagno, sì, ma è anche vero che la vasca deve essere modificata perché comunque è fatta per ricevere l'acqua,
0: esatto,
1: non per galleggiare. Diciamo che il peso specifico del materiale potrebbe essere superiore a quello dell'acqua spostata.
0: Va bene, prof Guccini, ma sto principio di Archimede cosa dice?
1: Dice sostanzialmente che se l'oggetto che è immerso pesa meno dell'acqua spostata, galleggia.
0: Ok, va bene, grazie.
1: Sei meno, mi sono beccato.
0: No, io proprio un'insufficienza totale perché non me lo ricordavo sinceramente, cioè il nome mi diceva qualcosa ma non me lo ricordavo. Però è interessante questa storia e infatti chi partecipa alla regata in Belgio deve apportare queste modifiche, è proprio una delle condizioni, certo, che servono per poter gareggiare,
1: certo,
0: con la propria vaschetta.
1: Modifiche importanti, innanzitutto il buco dello scarico va tappato.
0: Beh, certo, perché se no affondi subito, è Titanic.
1: Esatto, e poi appunto il peso specifico deve essere aiutato magari con altri materiali che galleggiano, con delle taniche, insomma con cose che rendano il tutto più leggero appunto dell'acqua spostata. Stata.
0: Intanto c'è Piero che ci fa sapere che lui è campione di melanzane fritte. Bravo Piero, ma non ti posso dire neanche di mandarcele perché dalla Sardegna, da dove ci scrive Piero, fino a qui la melanzana fritta mi si rovina. Voi in cosa, di cosa siete campioni? Raccontatecelo al 3487-300-200, mentre qui arriva Peggy Gou con Aira Star.

0: principio d'Archimede dice che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di liquido spostato. Dice questo. Ciao.
1: Direttamente Archimede ce l'ha mandato il messaggio. Quindi non potevamo non condividerlo. Grazie al nostro ingegnere chimico che ci ha scritto e che ci ha enunciato perfettamente il principio di Archimede, che è quello in base al quale appunto riescono a organizzare questa regata delle vasche da bagno in Belgio. Ma non è l'unico e folle campionato in giro per il mondo, perché siamo partiti dai Tosa Erba, siamo arrivati alle vasche da bagno e approdiamo adesso a un campionato mondiale di lotta con le dita dei piedi. Avete capito bene, le dita dei piedi, ma non tutte le dita però.
2: No,
1: esattamente. Non tutte le dita. Due dita in particolare, Maurizio, si scontrano tra loro.
2: La sfida a colpi di alluce, come è stata definita, e tra l'altro è arrivata alla sua 52esima edizione, è una delle tradizioni sportive più eccentriche e autenticamente britanniche del mondo.
1: È eccezionale questa cosa. Io ho anche scoperto che questa sfida sta per arrivare in Italia, questo braccio di ferro che diventa un alluce di ferro. In realtà non so come si possa effettivamente affrontare una cosa del genere, perché mi immagino che ti si spezzino le dita dei piedi.
2: Ma guarda,
1: comunque va bene.
2: Qui si parla di inchiodare il piede dell'avversario alla parete laterale di una struttura.
1: È come il braccio di ferro, cioè chi è poi più forte e non trasgredisce la regola del non piegare il polso, cioè di mantenere comunque un allineamento preciso e pensato per quel tipo di lotta, vince. In questo caso riguarda l'alluce, la posizione del piede, delle mani, della postura generale. Comunque, se per caso questa cosa vi sta incuriosendo, vedo Giovanna Romano molto molto presa dalla lotta degli alluci.
2: Raccogliamo le iscrizioni.
1: Sì, raccogliamo le iscrizioni, perché questo wrestling degli alluci diventa sempre più globale. Il 22 settembre di quest'anno arriva persino a Milano, c'è il campionato italiano proprio, quindi se vi volete iscrivere fatecelo sapere. Mentre qui su Radio 2 qualcosa di grande, arriva lui, Coez.

0: The Wave Jungle su Radio 2 alle 18:40. Stanno arrivando un sacco di richieste, Maurizio, per questo wrestling degli alluci. Giustamente un ascoltatore ci dice al 3487 300 200, questa cosa qui che mi ha fatto molto ridere. A questo proposito ve la faccio ascoltare.
1: Daniele dal Lago di Varese, e dopo la gara e via tutti con la luce valgo.
0: Oh,
1: benissimo,
0: tutti con la luce valgo. No, non penso, dai, quella è una roba, cioè, genetica, non credo che te lo faccia venire il wrestling dell'alluce. Però sono arrivate un sacco di richieste, ma non è una cosa per feticisti, cioè, sì, secondo me, anzi, se hai il feticismo del piede ti passa andando a vedere questa roba qui, cioè non c'è niente di erotico proprio, c'è una cosa veramente per me anche un po', posso dirlo, un po' disgustosa, un po' brutta da vedere.
2: Guarda, in realtà c'è anche molta serietà in questo campionato.
0: No, infatti
2: leggendo,
0: non mi permetterei mai di sminuirlo.
2: Innanzitutto che come per le automobili si controllano le gomme, qui prima di giocare, prima di gareggiare, c'è un rigoroso controllo dell'igiene dei piedi e c'è un arbitro dedicato proprio a fare questo.
0: È giusto, spero sia un dermatologo che mi controlla anche che non ci siano funghi o cose che possono infettare, no, i piedi dei
2: esatto,
0: giocatori, dei concorrenti.
2: Esatto, ma la cosa più importante è che con le quote di iscrizione, le donazioni che diciamo vengono raccolte, si sostengono enti di beneficenza locali.
0: Oh, questo mi piace, questo è giusto, questo è giusto. Per tutti gli italiani e le italiane che vogliono partecipare al braccio di ferro fino all'ultimo alluce, dovete andare su un sito che si chiama Toe Wrestling, T-O-E Wrestling, e lì trovate tutte le informazioni, .com.
2: In questo momento staranno correndo tutti quanti ad iscriversi.
0: Sì, secondo me sì.
2: Però ce ne sono
0: in
2: tante.
0: In partnership con Radio 2.
2: Ce ne sono tante di situazioni anche in Italia, sagre particolari in cui ci sono gare anche un po' diverse dalle altre. Ti è mai capitato di gareggiare a qualcuna di queste?
0: Purtroppo no, Maurizio, dimmi che tu l'hai fatto.
2: E certo che l'ho fatto, l'ho fatto almeno un paio di volte.
0: La più strana pazza a cui hai partecipato.
2: Esatto. No, ve lo racconto dopo, perché adesso balliamo questo lento.
0: Va
2: Take
0: bene.
2: My Breath Away.

0: È molto bello parlare un lento con Maurizio Guccini, ma adesso torna al tuo posto perché dobbiamo parlare di gare incredibili, strampalate, bizzarre, anche devo dire molto originali, in cui ci si può qualificare e diventare campioni, che è un po' quello che vi stiamo chiedendo al 348 7 300 200. In cosa siete o vi sentite campioni? Raccontatecelo. E intanto qui abbiamo una medaglia di bronzo, raccontiamo in cosa.
1: Eh sì, presi una medaglia di bronzo in una gara in cui bisognava mangiare una cofana enorme di spaghetti con sugo piccantissimo senza utilizzare né le mani né le posate, quindi solamente la bocca,
0: il muso. Esatto. Ma com'è andata? Cioè, sei riuscito?
1: Sì,
0: a
1: ovviamente
0: tutto?
1: Mi sono un pochino sporcato.
0: Un pochino, giusto.
1: Tra l'altro era molto piccante, quindi faceva anche molto male a un certo punto.
0: Anche nel naso, certo.
1: Sì, esatto. Però mi sono qualificato al terzo posto, quindi insomma ho fatto la mia porca figura.
0: Bravo, proprio da davvero maialone. Mangiare poi in quel... Tu non devi esagerare, Maurizio.
1: Lasciami sgrufolare un pochino.
0: Va bene, comunque conservi un bel ricordo di questa adesso io ti vedo tutto sporco di suo.
1: Esatto,
0: ti guardo,
1: esatto,
0: e ti vedo così.
1: Esatto, mentre tu mi vedi così, nel frattempo ci sono altre gare, diciamo, assurde nel mondo, ma anche in Italia. Per esempio, in Italia c'è la Carton Rapid Race. Secondo te cos'è la Carton Rapid Race?
0: Guarda, non ne ho la più pallida idea.
1: Esatto, perché nel torrente Dora Riparia, che poi in realtà è proprio un fiume, da circa 28 anni, decine e decine di barche di cartone si contendono il titolo dopo una folle corsa per un tratto di circa 400 metri.
0: Bello.
1: Tra la vasca e la barca di cartone, di quale ti fidi di più per galleggiare?
0: Secondo me la vasca, non so, anche in base al principio di Archimede mi affido di più alla vasca. Invece uno dei campionati miei preferiti, proprio campionato del lancio del telefonino, lì mi vorrei iscrivere, perché ogni tanto io ce l'ho questo desiderio di lanciarlo lontanissimo. Quindi secondo me, se mi iscrivo al campionato, riesco a qualificarmi bene, potrei competere con la tua medaglia di bronzo. 348 7 300 200, in che cosa siete campioni?

0: Maître Jim, est-ce que tu m'aimes qui su Rai Radio 2?
1: No, je t'aime pas, je t'aime pas.
0: Eh?
1: Je t'aime pas.
0: Che?
1: Non ti amo.
0: Non ho proprio capito proprio che ha detto.
1: Si vede che tu non hai studiato francese comunque. Però sei stato bravo, le nostre lezioni di pronuncia in francese stanno funzionando.
0: Quindi io potrò approcciarmi magari
1: a una francese.
0: Di
1: est-ce que tu m'aimes? Lei ti dà un pizzone e dice ma chi te conosce? Così.
0: Ma che vuoi, ma chi te conosce?
1: Esatto. Parliamo di gare pazze, strampalate, caro Maurizio Cuccini. Sì. E io guardandoti così, sì, bello, come sei, con questa barba.
0: Dove
1: volete vedere sul canale 202 del Digitale Terrestre, andate a vedere la barba folta e curata del nostro Maurizio Cuccini, grazie a il dottor Caporale che ci consente di andare in video. E allora tu perché non ti sei mai iscritto al campionato mondiale di barba e baffi, Maurizio?
0: Beh, sostanzialmente perché non abito in Texas.
1: Ah, solo per quello? Vabbè, esatto. Allora
0: per quello. Esatto, però io a questo punto ti chiederei per quale motivo tu sei sposata, giusto?
1: Così pare.
0: Esatto. Per quale motivo non ti sei mai iscritta alla Easy Running of the Brides?
1: Perché non abito in Thailandia.
0: Ah, vedi, allora
1: se no l'avrei fatta veramente. Però noi possiamo andare, tu con la tua barba e io con quel vestitino che ho indossato quel giorno, così come due pazzi, io a correre sulla spiaggia come fanno le spose thailandesi quando partecipano alla gara, e tu coinvolgendo altri uomini barbuti e baffuti, così dare vita a un campionato italiano.
0: Però io ho un'idea ancora migliore.
1: Vai, sentiamo. Ho paura.
0: Entrambi tu vestita da sposa, io magari con la barba un pochino sfatta, ci scriviamo alla Zombie Italian Run che si corre per 5-7 chilometri tra ostacoli naturali, artificiali, ma soprattutto tentando di sfuggire ai morti viventi.
1: Questa la sento più mia, però nelle vesti di morta vivente.
0: Esatto,
1: allora
0: anch'io.
1: Sì, allora
0: anch'io
1: la faccio.
0: Volevo essere uno zombie. Marco Castello all'acqua ghiacciata.
2: Non fosse per la sua gemella a galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento,

0: Marco Castello su Radio 2 alle 19 in punto, scocca la seconda ora dell'estate da matti con Maurizio e Noemi fino alle 20. Stiamo parlando di gare pazze, di cose così un po' sconclusionate come spesso succede da queste parti. Vi stiamo chiedendo anche in cosa siete campioni, in quale cose particolari vi siete magari davvero anche classificati al 3487 300 200. E intanto Maurizio, a proposito di corse, di gare particolari, ci scrive un amico o un'amica che non si firma purtroppo, da Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, e ci dice che nel suo paese ai primi di luglio si svolge da ormai una decina di anni la corsa delle botti. Le borgate del paese gareggiano con le loro squadre maschili e femminili, spingendo lungo un percorso di 700 metri circa delle botti di 80 kg. La nostra borgata, dice, al Cassinot detiene il premio sia maschile che femminile. Dopo 3 anni di vittorie consecutive, la Coppa in Palio resta alla borgata vincitrice. È una corsa molto molto avvincente, ci fa sapere sempre il nostro ascoltatore o ascoltatrice che la corsa si svolge anche in molti paesi, in tutta Italia, e c'è addirittura un palio nazionale di corsa delle botti.
1: Eh sì, e ovviamente noi adesso vogliamo rimanere al corrente di come andranno le future corse delle botti.
0: Non solo, ma io vorrei anche partecipare, cioè mi ha proprio preso questa storia, quindi fatemi sapere perché mi vorrei iscrivere anch'io e partecipare. Che si fa? Si corre dentro una botte? Com'è?
1: Non lo so, io potrei iscrivermi, sì, e fare la botte magari.
0: Vabbè, io vengo abbracciata a te allora. Va bene, secondo me possiamo andare a gareggiare insieme, facciamo già una squadra io e te.
1: Sì, esatto, esatto. Nel frattempo però arrivano anche altre gare incredibili. Per esempio, dall'altra parte del mondo, in California, si è votato il cane più brutto del mondo.
0: Ma che tenerezza, ma sì, che tenerezza questo mostriciattolo meraviglioso, irresistibile.
1: E ha vinto Ginny Lou, un carlino di 6 anni che appunto ha conquistato il titolo, e con la lingua penzolante, una dentatura sporgente, ciuffi di pelo un po' fuori controllo, ha regalato alla sua proprietaria $5,000.
0: È veramente molto brutto, però è bellissimo il fatto che abbia vinto, e anche il messaggio in realtà che c'è dietro questa iniziativa, esatto, perché il concorso non punta tanto a prendere in giro gli animali quanto a promuovere ovviamente l'adozione di tutti i cani, a prescindere naturalmente dal loro aspetto.

0: Here Comes the Sun, The Beatles. Quant'era che volevo annunciare, anzi disannunciare, una canzone dei Beatles?
1: Qui, e tra poi l'altro... qui c'è il mio amatissimo George Harrison, esatto, in pole position, e non lo è stato spesso con i Beatles lui, anzi lo hanno sempre tenuto un po' più in disparte, diciamo, mentre per questo pezzo devo dire che la sua firma è fondamentale.
0: Non solo, qui era un periodo in cui George Harrison veramente scriveva delle canzoni fantastiche, e tra l'altro questa canzone, se non sbaglio, l'ha scritta insieme a Eric Clapton una mattina, e non suona John Lennon in questa canzone, quindi diventa proprio il protagonista di tutto quanto. Ma a proposito di cani, prima abbiamo parlato dei cani, tra l'altro in questi giorni sul profilo dei Beatles si celebrava il cane di Paul McCartney, che si chiamava Martha, a cui Paul McCartney dedicò anche una canzone, Martha My Dear.
1: Bellissima, una canzone stupenda. Loro molto appassionati, devo dire, di animali, un po' tutto il quartetto. A proposito di campioni, arriva il momento di giocare al nostro Indovina Matto, e il protagonista, vi do già un indizio, il personaggio quindi che dovrete indovinare è un campione, altro che un campione veramente a livello mondiale. Siamo nell'ambito dello sport e non vi dico di più, perché gli indizi ufficiali adesso ve li dà il nostro Maurizio Guccini.
0: Esatto. Allora, indizio numero uno: iniziò a gareggiare perché gli rubarono la bicicletta. Indizio numero due: prima degli incontri prendeva in giro gli avversari con poesie e filastrocche. Terzo, rifiutò di partire per la guerra perdendo titolo mondiale e la licenza. E qui torniamo anche un pochino, c'è un quarto indizio, perché ci ricolleghiamo ai Beatles, perché è uno dei pochi che prese in giro i Beatles, che tra l'altro dovettero abbozzare.
1: E certo, perché se no
0: esatto.
1: ci avrebbero rimesso in qualche modo. 3487 300 200, chi è il personaggio da indovinare oggi?

0: Allen Smile su Radio 2 alle 19 e quasi 14 minuti. Vi abbiamo lasciato con il nostro gioco l'indovina matto. Oggi il personaggio, il protagonista da indovinare era un campione e il più veloce a indovinarlo è stato Ivo da Frosinone. Buon pomeriggio, buonasera Ivo.
1: Ciao Ivo.
2: Ciao, buonasera a voi.
0: Come stai?
2: Guarda, sono di ritorno da lavoro, abbastanza bene, dai.
0: Che
2: abbastanza
0: bene. Hai la voce stanca ma bella, una bella voce presente, Ivo.
2: Grazie.
0: Che cosa fai? Che lavoro fai?
2: Mi occupo di logistica, sono in un'azienda di trasporti e lavoro presso Fondi, Latina, e faccio tutti i giorni a Maseno, che è il mio paese. Insomma, faccio una quarantina di chilometri per andare al lavoro.
0: E
2: tornando sono in compagnia di Radio 2 dalla mattina alla sera, quindi sono sempre sintonizzato.
0: Bene.
2: Ogni tanto ci provo.
0: Ci fa molto piacere.
2: Qualche risposta, sì.
1: E questa volta la risposta l'hai data giusta, ma soprattutto l'hai data prima di tutti. E andiamo subito a scoprire qual era il personaggio.
2: Sì, Cassius Clay.
0: Bravo. Bravissimo. C'è stato un indizio tra i vari che abbiamo dato che te l'ha subito fatto indovinare.
2: Sì. Diciamo che oltre al furto della bicicletta che mi ricordavo, ma la cosa che mi ha fatto andare sul sicuro è stata la rinuncia che lui ha rinunciato ad andare nella guerra del Vietnam, quindi... è stato praticamente renitente alla leva, come si diceva.
0: È andata proprio così. Senti, voi le vacanze le hai già fatte o le farai?
2: Ancora no, perché siamo in pieno, noi trasportando merce per la grossa distribuzione, siamo in pieno marasma, come si dice, insomma, siamo abbastanza pieni di lavoro. Credo settembre, qualche giorno a settembre, poi a ottobre, no? Dipende poi dalle esigenze dell'azienda. Poi,
0: ma
2: insomma,
0: ti posso dire però, che comunque fuori stagione spesso sono le vacanze le fare più belle, no? C'è meno casino, si spende meno, ci sono un sacco di motivi validi per essere felici. Devi solo resistere e tenere duro. Intanto ti portiamo così un po' in un'atmosfera vacanziera noi, chiedendoti di dedicare la cartolina via etere a chi vuoi tu. Manda una cartolina, saluti e baci come si faceva una volta, a chi la vuoi inviare?
2: Guarda, invio con molto piacere a tutte le persone che mi conoscono, a tutte le persone che mi vogliono bene, senza distinzione alcuna, altrimenti qualcuno potrebbe anche lamentarsi o offendere. A tutte le persone che conosco e le persone che mi conoscono soprattutto.
0: Va bene, la cartolina democristiana di Ivo, ci piace. Che mette d'accordo tutti. Ivo, grazie, buon lavoro. Che carino il nostro Ivo. Continuiamo con la musica.

0: Rams, Let's Go Surfing. State da matti su Rai Radio 2 insieme a Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A proposito di drums, di batterie, di percussioni, chissà quanti sono stati suonati appunto da Cassius Clay, da Muhammad Ali nel periodo della sua diciamo esperienza agonistica. Tra l'altro molti hanno risposto Cassius Clay, molti hanno risposto Muhammad Ali, perché si tratta dello stesso personaggio che nel 1964 decise appunto di cambiare nomi in seguito alla sua conversione all'Islam.
1: Un personaggio veramente di grande ispirazione anche, no? Con una bellissima biografia. Al 3487 300 200 abbiamo chiesto in cosa siete campioni e mi è piaciuto molto il messaggio di Rossella, che ci ha scritto che lei è campionessa di frittate, e devo dire che in questo mi posso allineare a lei, che ho sviluppato una manualità io con le frittate, cioè riesco a fare il gioco padella polso e la faccio girare. Donato, non fare quella faccia, lui mi dice sì, ci sto per credere, e invece è vero, riesco, sono partita dal disastro totale e mi portavo dietro il detto: la donna sciagurata si riconosce dalla frittata, perché quando non sai ribaltare la frittata e la spappoli tutta è una sciagura che ti capita in famiglia. Ma da lì c'è stata un'evoluzione, quindi non demordete, si può migliorare qualunque sia il vostro livello di partenza. La perseveranza è più importante del talento certe volte.
0: Posso chiederti qual è l'ingrediente principale che utilizzi nelle frittate?
1: Le uova, che qual è l'ingrediente?
0: Le uova, ovviamente.
1: Vabbè, che saperle sbattere. E poi, vabbè, io le ho frittata con le patate, cioè per me la frittata.
0: Non con le cipolle, quindi.
1: No. Tu lì volevi arrivare. È buona, devo dire, anche quella con le cipolle, ma quella con le patate è la mia preferita proprio.
0: Raccontateci quali sono appunto le vostre passioni, le vostre cose in cui siete dei campioni al 3487 300 200.

0: Audrey Obert, Siu Mi su Rai Radio 2, questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, noi prima, insieme a tutta la redazione, ti stavamo per iscrivere al Festival della Frittata Gigante, dato che poco fa ci hai enunciato le tue doti appunto con la padella.
1: Ma io ho partecipato, c'ero anch'io a rompere le uova quest'anno.
0: Davvero?
1: A rompere le uova, c'ero. No, non è vero.
0: Nel paniere.
1: Io rompo quelle nel paniere, no. Però è vero, sarebbe stato un bel momento per me. 7200 uova per questa omelette gigante. Siamo di nuovo in Belgio, dove siamo già stati per la regata più pazza del mondo, quella con le vasche da bagno, e ci torniamo stavolta per la frittata più grande del mondo.
0: Eh già, 7200 uova per il Giant Omelette Festival a Malmedy in Belgio. E tra l'altro si tratta di volontari che rompono, sbattono, versano migliaia di uova in una padella larga 4 metri sopra il fuoco il 15 d'agosto. E nel video che circola in rete è anche possibile vedere la pancetta che sfrigola, cuochi che aggiungono composti di uova, erbe aromatiche, condimenti, insomma una frittata di un certo prestigio, sì, come si può sol dire.
1: La questione è che per girarla ti serve un'infrastruttura, cioè devi chiamare una squadra di operai per prendertene cura, perché è una roba, è un'opera pubblica praticamente, non è più una frittata, diventa proprio una, no?
0: Pubblico in tutti i sensi.
1: Esatto.
0: Poi immagino
1: paghi l'IMU su quella frittata.
0: Esatto, sì, perché... e immagino che sicuramente l'occupazione di solo pubblico.
1: Esatto, esatto.
0: Ma sicuramente ci sfami, penso, almeno metà della cittadina che ospita questa iniziativa, che nasce nel 1996.
1: E quindi insomma c'ha qualche anno.
0: È trentennale.
1: La cosa che ancora non mi è chiara è come la girano. Cioè lì non puoi fare, lì certamente non puoi fare il gioco polso, no? Perché con la,
0: sì,
1: lo
0: forse con una gru,
1: quello,
0: con una gru,
1: non lo so come, insomma, non lo so come la dia, però insomma una frittata sicuramente all'altezza delle aspettative,
0: delle aspettative, perché a cui, beh, tu dovrai partecipare, perché ovviamente
1: prima o poi sì mi iscriverò sicuramente a questa frittata. Malcolm Todd, uno dei protagonisti degli MTV Music Awards, arriva adesso su Radio 2.

0: Malcolm Todd Earings è stato ufficialmente candidato anche lui a, come miglior artista emergente, Best New Artist agli MTV Music Awards 2026. Sono stati annunciati proprio ieri, il 18 agosto. Lui c'è, si contende il titolo in questa categoria, appunto miglior artista emergente, insieme a Bella Kay, Magnus Ferrell, Miles Smith, Sienna Spiro, Stella Lefty, insomma sono in tanti che se lo meriterebbero. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 27 settembre e ovviamente in streaming la potremo seguire anche qui dall'Italia, sicuramente la seguiremo e la racconteremo anche su, su Radio 2. Per votare si può anche votare sul sito ufficiale di MTV, quindi insomma se siete curiosi, volete andare a vedere anche le altre candidature, magari poi dopo il GR2 le torniamo anche a raccontare.
1: Sì, tra l'altro questa nomination arriva a coronamento di un biennio straordinario per Malcolm Todd. Lui parte da TikTok attraverso canzoni molto intime, brani orecchiabili, poi va sotto contratto con la Columbia Records e infine fa uscire anche un singolo molto importante, Chess Pain mi sembra si intitolasse, e il suo album è diventato addirittura disco di platino, quindi comunque un artista che fa anche molto discutere per i suoi outfit, tra l'altro
0: è uno particolare, sì diciamo che adesso è una cosa che gli artisti non possono più ignorare, no? Naturalmente parte del personaggio, come in realtà è sempre stato, è anche appunto la scelta, no? Di quello che tu decidi di indossare. Arriva l'informazione qui su Radio 2 con il GR2, ritorniamo subito dopo per l'ultimo pezzettino di strada dell'estate da matti.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Si allunga la scia di sangue delle vittime di femminicidio, 4 casi negli ultimi giorni. Il giallo della ricina a Pietracaltella in Molise, morte madre e figlia, nuovi esami confermano l'assenza di veleno nel sangue del marito e della figlia sopravvissuti, la ragazza sentita di nuovo dagli inquirenti. All'estero ancora raid incrociati fra Mosca e Kiev, 5 morti a Kherson per un drone russo, 3 le vittime di un attacco ucraino, blitz anticorruzione contro lo staff di Zelensky, arrestata la vice. Braccio di ferro fra Washington e Teheran sul controllo di Hormuz, preoccupazione per possibili attacchi iraniani in territorio europeo. Infine lo sport, calcio, prime designazioni arbitrali per l'inizio del campionato previsto per il prossimo weekend, novità anche dal punto di vista regolamentare. Buonasera, in studio Fabiana Cofini. Settimana di Ferragosto dunque segnata dalla violenza contro le donne. Sono ben 4 i femminicidi negli ultimi giorni in tutta Italia e i maltrattamenti, come nel caso di Tania Terrin, erano stati anche denunciati.
3: Le aggressioni, le minacce, persino un video mentre stringeva un cappio e una denuncia risalente allo scorso 22 aprile, poi ritirata. Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara nel veneziano, ucciso a Ferragosto dal suo compagno Dino Keber, che poi si è suicidato, aveva provato più volte a fermarlo, ma i suoi allarmi sono rimasti inascoltati. E quanto emerge dalle indagini della procura, che sta cercando di ricostruire i contorni di questo ennesimo femminicidio, e spuntano anche altre 4 denunce fatte negli anni dalle ex fidanzate di Keber, circostanza che fa infuriare i familiari di Tania. Lo zio della donna intervistato dalla TGR Veneto.
4: Gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona.
3: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissi, uccisa ieri a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato poi convalidato il fermo di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, a Trebisacce nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Tante le polemiche dopo il femminicidio, appunto, sentivamo di Tania Terrin nella riviera del Brenta, in provincia di Venezia, per mano dell'ex compagno, già denunciato 4 volte. La donna si era rivolta all'associazione antiviolenza Riviera Donne. Ascoltiamo la presidente Chiara Boscaro.
5: Ho trovato che lei faceva proprio parte delle 800 donne che sono dentro la community di WhatsApp di Riviera Donna, una community nata proprio per creare legami fra le donne e creare una rete di mutuo aiuto.
6: Tania Terrin non solo aveva denunciato, ma aveva cercato un sostegno anche attraverso l'associazione Riviera Donna. La sua morte è una ferita che ha scosso nuovamente Vigonovo, che è anche il paese di Giulia Cecchettin e tutta la comunità.
5: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si è fatto molto, si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
6: Il femminicidio di Tania interroga ancora una volta la comunità e le istituzioni su quanto sia importante riconoscere i segnali della violenza.
5: Le storie che ci raccontano sono sempre molto simili fra di loro, che uno degli elementi che frena il denunciare è il giudizio. Le forze dell'ordine sono attive, intervengono, ma purtroppo forse sono in un numero non sufficiente per le denunce che arrivano quotidianamente.
7: Giorgia Buran, GR2.
2: Il giallo della ricina a Pietracaltella in Molise, negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita. La giovane è stata riascoltata dagli inquirenti, al padre sequestrati computer e pendrive.
8: Un computer e 10 chiavette USB riconducibili a Gianni Di Vita sono stati sequestrati dalla procura di Larino lo scorso 1 agosto. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. I dispositivi informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Elsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, e potrebbero conservare dati, documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto continuano le audizioni degli investigatori, che ieri avrebbero sentito Alice Di Vita, figlia e sorella delle 2 vittime. La procuratrice Elvira Antonelli, in una nota, rettifica l'indiscrezione secondo cui Gianni e Alice sarebbero risultati negativi ai prelievi effettuati lo scorso 1 luglio e analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino. Non c'è comunicazione scritta circa la positività anticorporale alla ricina, scrive la procuratrice, che ribadisce non ci sono allo stato indagati. Nicola Tuputi, GR2.
2: È di una nota influencer, Sonia Antonia Bellina il corpo trovato bruciato fra le vigne del sud della Francia lo scorso 12 agosto. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa, fermati due uomini sospettati di aver partecipato alla sua uccisione. Le indagini si sono concentrate su un'auto sospetta segnalata la sera della scomparsa della ragazza e su un appuntamento al quale Sonia si sarebbe recata prima di essere uccisa. C'è anche un cittadino italo-ecuadoriano-italiano tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dell'incidente, l'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco. Ora all'estero, la guerra fra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nel Lugansk, mentre Zelensky è sotto pressione sia per la vicenda dell'ex ministro della difesa Fedorov che per una nuova inchiesta sulla corruzione.
9: L'agenzia anticorruzione NABU torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. E poco fa un deputato d'opposizione ha detto che Mudra è stata arrestata, ma non c'è conferma. L'accusa, riciclaggio di 3 milioni di euro. Lo scossone arriva per giunta nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti, e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione a luglio di Mikhailo Fedorov, nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Le autorità giudiziarie tedesche hanno comunicato l'arresto di una persona in Croazia per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Si tratta di un ucraino, Volodymyr Zuralvlilov, subacqueo esperto, fortemente sospettato di aver contribuito alle esplosioni che distrussero 3 dei 4 gasdotti sottomarini nel Mar Baltico. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. È la terza persona fermata con l'accusa di aver partecipato al sabotaggio dopo 2 ucraini fermati in Italia e in Polonia. La guerra in Iran, mentre prosegue il braccio di ferro fra Washington e Teheran sul controllo dello stretto di Hormuz, cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani in territorio europeo. Da Istanbul la corrispondente.
10: Nei giorni scorsi a più riprese, Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica a Hormuz. Lo scontro è ancora sullo stretto. Teheran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo aver accusato Teheran di aver nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: Alle indiscrezioni su possibili attacchi iraniani in territorio europeo, fonti della NATO rassicurano: siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e faremo sempre tutto il necessario per difendere gli alleati. La nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. L'esercito di Israele ha annunciato l'apertura di un'inchiesta penale sulla morte di Indira Jab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024 mentre era in macchina con la sua famiglia, che fu crivellata con 335 proiettili da un carro armato israeliano. Uccisi anche i 2 paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari fu registrata e divenne un film intitolato La voce di Indira Jab. Tragedia in una miniera d'oro illegale di Zamboye nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana avvenuta ieri intorno alle 14 locali, le 17 in Italia. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ignote al momento le cause. Maturare intimamente una sincera predisposizione d'animo alla pace è l'appello rivolto da Papa Leone XIV ai 5.000 fedeli presenti al termine dell'udienza generale nella Basilica Vaticana. Ascoltiamo le sue parole.
11: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica

0: costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Parliamo di vacanze non solo al mare o in montagna, ma anche nelle vigne. La nuova tendenza è quella delle cene fra vigneti, eventi gettonatissimi fra i turisti dal Piemonte alla Sicilia. Esperienze di viaggio che registrano un più 40% rispetto all'anno scorso, secondo il Movimento Turismo del Vino.
2: Se prima erano tavolate di famiglia, ora sono meta di turisti di tutto il mondo. Sono le cene in vigna, la nuova tendenza esperienziale dell'estate. Tavolate all'aperto, tra filari, sotto un cielo stellato. Possono essere a tema, popolari, in stile country chic o ricercate. Nate spontaneamente o organizzate con ogni dettaglio. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Puglia e la Toscana, i vigneti sono ormai un vero e proprio luogo di incontro e di festa. Violante Cinelli, presidente Movimento Turismo del Vino.
3: Sempre più turisti, soprattutto stranieri, vengono attratti dal fascino delle vigne, dalla possibilità di vivere una cena tra i filari. Non ci sono regioni dove le esperienze in vigna non vengono date.
2: Queste cene in vigna hanno caratteristiche diverse a seconda delle regioni?
3: Si parla di vere e proprie feste in vigna quando si parla del sud. In regioni dove l'enoturismo è ormai consolidato, Piemonte, la Toscana, molte esperienze vengono offerte in modo un pochino più privato, cene romantiche in mezzo ai filari.
2: Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: La musica domani arriverà in radio e sulle piattaforme digitali. La notte piccola, ultimo singolo dell'ensemble The Italian Society. Protagonista di questa nuova uscita è Rita Pavone, che presta la sua voce inconfondibile a una reinterpretazione del classico da lei portato al successo insieme alle gemelle Kessler.
4: La notte è piccola per noi, troppo piccolina.
5: Ancora un tassello del progetto di Italian Society, l'ensemble ideato da Diego Buongiorno. Protagonista Rita Pavone, con un grande classico, La notte piccola. Si tratta della reinterpretazione del brano portato al successo dalla stessa Pavone nel 65 con le gemelle Kessler, nel leggendario programma Studio 1. Sui social già circola il video del lavoro in studio a Milano per questa narrazione di Italian Society, appunto una nuova orchestra swing italiana. Un viaggio a tappe che culminerà in un disco in uscita in autunno, e l'obiettivo è recuperare pagine significative della nostra musica e restituirle con un abito moderno. In questa versione gli arrangiamenti rispettano la delicatezza dell'originale, donandole un'atmosfera quasi onirica, cinematografica, senza dimenticare il basso elettrico di Saturnino e la bella voce rock di Rita Pavone. Marcella Sullo, GR2.
1: Siamo allo sport. Prime designazioni arbitrali per l'inizio del campionato di calcio previsto il prossimo weekend. Marinelli sarà il fischietto di Inter Monza, novità anche dal punto di vista regolamentare.
6: Per il nuovo presidente dell'AIA bisognerà attendere il 10 ottobre. Intanto Daniele Orsato ha già diramato le designazioni per la prima di campionato a Marinelli. Inter Monza, Di Bello per il Napoli in trasferta a Genova, Mercenaro dirige la Roma Fiorentina, mentre Arena si occuperà di Udinese Como, Zufferli sarà Grande Torino. Per la sfida tra i Granata ed il Milan, lo Stirpe Airoldi arbitrerà Frosinone Juventus. Queste le certezze, i dubbi semmai riguardano certe nuove norme. Alcune di queste sperimentate al Mondiale sono state già messe da parte, altre si proverà ad introdurle sin da subito. Molta attenzione innanzitutto al tempo, ancora non effettivo ma rispettoso quanto più possibile della fluidità del gioco. 10 secondi al massimo per le sostituzioni ed ammonizioni in caso di ritardo considerato eccessivo, un solo minuto fuori dal campo con le dovute eccezioni in caso di infortunio, countdown di 5 secondi per le rimesse laterali con inversione in caso di infrazione e addirittura calcio d'angolo per la squadra avversaria se l'infrazione è sul calcio di rinvio. Infine il VAR, il cui intervento potrà essere esteso in occasione di una seconda ammonizione errata o per l'altrettanto errata concessione di un calcio d'angolo. Francesco Repice, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Francesco Pionaglieri e Patrizio Gotti. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Estate da Matti, buon ascolto.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni, nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.

0: Elisa nel suo periodo anglofono 1997, Labyrinth su Radio 2, a estate da matti con Noemi, con Maurizio fino alle 20, quindi gli ultimi 10 minuti da trascorrere insieme parlando ancora di musica, perché parlavamo prima degli MTV Music Awards, sono stati proprio nominati ieri, le candidature sono state tutte annunciate nella giornata di ieri, e c'è una regina indiscussa, la vera campionessa, visto che oggi di campioni e di campionesse si è parlato e di gare particolari, una che veramente proprio fa un campionato a parte, lo possiamo dire, ed è Madonna, che ancora una volta sbanca già a partire dalle candidature.
1: Eh sì, perché insomma c'è un motivo se la chiamano The Queen of Pop, e se non sbaglio le candidature sono 11 addirittura, e tutte anche abbastanza importanti, prestigiose, ambite: Artist of the Year, Video of the Year per Confession, The Film, e anche la Song of the Year per Bring Your Love, insomma sono veramente tante, e addirittura batte Taylor Swift che ne ha tra virgolette solamente 9, e arrivava tra l'altro dalla spinta del disco The Fate of Ophelia.
0: Sì, che è appunto il disco con il quale ancora si candida appunto quest'anno. Dietro di lei soltanto appunto Madonna e la regina, Taylor Swift e la reginetta, possiamo dire, che nessuno si offenda. Poi ci sono Ariana Grande, Sabrina Carpenter, che pure con Madonna ha duettato, ed entrambe hanno 7 nomination. È un bellissimo parterre di donne questo, tutte artiste donne, in mezzo alle quali spunta Bruno Mars. Il tuo amico, l'amico tuo.
1: Il mio amico, che dovrà ovviamente suonare all'inaugurazione del
0: mio resort, del mio buon ritiro in Grecia. Per chi non lo sapesse, ieri è venuto fuori questo progetto grazie a Maurizio Guccini. E poi io vi inviterò tutti, ovviamente. Inaugurazione con Bruno Mars. Chissà se ce la farà a beccarsi qualcuno dei premi, o se le donne avranno la meglio su di lui. Arriva Erano intanto per le battute finali dell'estate da matti. Team.

0: Not for the lack of trying, Aaron, su Radio 2 alle 19:54 minuti. Ancora un'estate da matti, e non è estate da matti senza, ecco, senza Toto. Ormai sappiamo anche come si chiama questo piccolo mostriciattolo che a un certo punto spunta fuori per il momento
1: dell'happy ending.
0: Lui continua a dire che non è inquietante, ma io lo trovo inquietantissimo.
1: Ma cosa c'è di inquietante in un happy ending?
0: Questa voce è inquietante. La risatina, insomma, va bene, come si presenta, diciamo così, per una notizia però che è veramente felice, invece, che siamo contenti anche di condividere con voi e che arriva direttamente dalla Polonia.
2: Esatto, perché se in Polonia è vero che dagli anni 90 ad oggi il 10% della popolazione ha smesso di leggere, è anche vero che ci sono delle soluzioni, e quindi è stata aperta una biblioteca in metropolitana, un'iniziativa molto importante perché comunque serve, diciamo, non solamente a far tornare alla lettura tanti appassionati, ma anche a educare le giovani generazioni, quelli che magari non sanno neanche il valore dei libri, che invece lo scoprono in una società tutta dedita al doom scrolling, come dicono loro.
0: È vero, quindi meno facce chine sui propri telefoni e più gente a scegliere a leggere libri in metropolitana. Questa è l'iniziativa ed è quello che sta cercando di fare la Polonia, in particolare nella città di Varsavia. La metropolitana sta diventando proprio una specie di biblioteca comunale. Tu puoi andare lì con un'app H24, prenderti un libro e riconsegnarlo in qualunque momento della giornata. Quindi questo è appunto un po' per combattere questa specie di analfabetismo funzionale, purtroppo, che ormai ci riguarda tutti, e ecco, anche te, riguarda anche te, Toto, l'analfabetismo. Come mai subito analfabetismo e sei entrato, ti sei sentito chiamato in casa?
1: Infatti, in certo
0: immaginato
1: modo.
0: E quindi questa gente che legge sempre meno, e sono tante, devo dire, le iniziative anche dalle nostre parti. Il book crossing è diventato un modello, è una cosa che spesso si vede in giro. Per esempio, frequento un parco a Roma dove hanno creato una piccola biblioteca in legno lungo uno dei viali delle passeggiate, e lì ognuno può lasciare un libro e prendere un libro così gratuitamente.
2: C'è da dire inoltre che in questa biblioteca in metropolitana anche i tempi vengono rispettati, perché in questi 16.000 titoli tu ne puoi scegliere uno semplicemente utilizzando un microchip.

0: nostri titoli di coda scorrono su Luca Taz, Golden Years alle 19:59 minuti, e io sempre ti devo fare la domanda di rito, Maurizio Cuccini: quando chiudiamo le nostre puntate, come stai? Come ti senti? Male, evidentemente sta male. Francesco Napoli alla parte tecnica si è spaventato, ti dico solo questo, cioè ha fatto una faccia. È normale, è così, non ti preoccupare, la prima volta che lo vedi ti abituerai, spero.
1: Ma d'altronde, quando si abusa di qualcosa che ci piace, in questo caso la radio, purtroppo
0: è così, però esatto. Questo è un effetto collaterale che non mi piace, quindi non so se è giusto continuare a somministrartela. È un effetto collaterale così, un po' stralunato. Grazie per essere stati con noi. Sta per arrivare tutta la meravigliosa programmazione di Radio 2 Hits, quindi continuate ad ascoltarci. Grazie alla nostra magnifica squadra, l'appuntamento con l'estate da matti è per quando? Vediamo se lo sai. Ho paura veramente. È per domani alle 18. Grazie.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: 2-2.
5: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà!
8: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo!
9: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
10: Buona festa dell'amicizia, Frido!
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
12: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
13: Meteoradio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti, traforo del Monte Bianco. Continuano ad esserci code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Scendono però i tempi di attesa, adesso sono soltanto 15 minuti. Sulla 26 code per incidente tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione Genova-Voltri. Sulla 12 code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, e ancora sulla 12 attenzione ad animali morti allo svincolo per Livorno. Sulla 14 ci sono code per una perdita di carico tra Castel San Pietro e Imola. Statale 76, tratto chiuso per un mezzo pesante in avaria tra Valtreara e Metelica. E concludiamo con il meteo, perché c'è un'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Per le prossime 36 ore si prevedono precipitazioni a sparsa diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, con venti forti e grandinate su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, praticamente tutto il nord Italia. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Radio 2 Era Ora, con Martina Martorano.
4: Ma buonasera, rieccoci qui in diretta, puntualissimi alle 21 per una nuova puntata di Era Ora, il programma che vi tiene compagnia qui su Radio 2 dal martedì al venerdì per due ore di solo musica. Dove mi portate oggi, amici? Perché vi faccio fare dei giri per mondi musicali a volte anche inesplorati, però voi al 348-7300-200 ogni sera mi raccontate come sta andando la vostra estate, dove state andando, siete tornati da un lungo viaggio, vi state preparando per farne uno, o semplicemente come la sottoscritta siete nella vostra città, nel vostro paese, a passare l'estate. Voglio sentire anche la vostra, 348-7300-200. Un menù ricchissimo, signore e signori, ma voi proprio non potete immaginare quanto ci siamo applicati per la scaletta di oggi. Un viaggio pazzo, però partirei con il brano che meglio sta con la nostra sigla. Sentite qui. Check it out. She Wants to Move, primo brano. Perfetto, cioè, più o meno, no? L'abbiamo rubato? È tutto a posto? She Wants to Move, amici di Radio 2, solo per voi.

Spesso parliamo di grandi produttori qui ad Era Ora, di quei maestri che stanno dietro ai brani che poi diventano hit mondiali, e Pharrell Williams è sicuramente uno di questi. Senti come ci sta bene poi anche la nostra base Era Ora. Con Chad Hugo formava i Neptunes, Pharrell Williams, e insieme hanno dato vita a brani di grande, enorme successo di Jay-Z, Britney Spears, Justin Timberlake, potrei fare una lunghissima lista. Ma poi avevano anche un progetto parallelo, i Nerd, cioè No One Ever Really Dies, e hanno fatto veramente di tutto. In realtà sul primo disco gli strumenti li suonava una band appositamente per loro, poi per il secondo hanno detto vabbè, adesso impariamo pure noi, e si sono messi così: Chad alla chitarra, Pharrell Williams alla batteria, e noi ci siamo andati a riprendere uno dei perfetti scaldapista, cioè questo, no? Appena la metti va bene, cioè la pista, la gente inizia a ballare. Non so se state facendo la stessa cosa anche voi. Guarda, anche il prossimo è leggermente più rock, ma ottimo brano per iniziare una serata.

0: Se Are You Gonna Be My Girl, finiva così il brano dei Jet che nei primi 2000 ha fatto ballare mezzo pianeta, non so se siete d'accordo, ma continua a farlo senza paura. Oddio, sono in ritardo, cosa mi sono persa? È la prima questa, al 3487 300 200, tranquilla Rachele, era il secondo brano, ti sei persa She Wants to Move, ma hai tutta la serata da passare insieme a noi, e quindi non ti preoccupare, di brani da ascoltare stasera ce ne sono veramente tanti. Non so se vi è capitato magari di vedere Nick Chester, il cantante dei Jet, in Italia, con magari anche la sua formazione in Milano Elettrica, perché poi lui vive da anni nelle parti di Como, ha messo su una band tutta italiana che si chiama La Milano Elettrica, veramente molto bella. Adesso credo che i Jet abbiano pubblicato un brano qualche anno fa, un paio d'anni fa, ci avevano promesso anche un disco, non ho capito che cosa è successo. Noi comunque li aspettiamo e seguiamo Nick Chester in questa formazione che vede alla batteria il percussionista dei Shelton, Daniel Plants. Li conoscete i Shelton? Beh, sono passati anche a Radio 2 a raccontare le loro ultime uscite, ma io avrò modo di farveli conoscere, questa band brasiliana di Porto Alegre, ormai milanesi d'adozione, e li amo follemente per tantissime produzioni che hanno fatto, non soltanto per i loro brani ma anche per le collaborazioni con tanti artisti. Però oggi vi faccio ascoltare un brano che ogni volta che metto in un DJ set vedo la gente proprio impazzire, perché ha una cassa potentissima, ha un ritmo funk molto carioca che richiama subito il Brasile, e soprattutto ha un testo che fa veramente molto ridere. Si intitola Pasolini e loro sono i Shelton su Radio 2.
1: Cosa ha detto? Ho capito. Chi l'ha detto? Condivido. Leggo poco, guardo video, non mi vanto, sono un mito, e se non so cosa dire,

e per tutti quelli che pensano che questo pezzo sia privo di contenuto, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini,

0: chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. A me piace mangiar bene.

Ma che brano è, ma che meraviglia. Paolo Conte, Via con me, per tornare in diretta su Radio 2. Era ora. Wow, wow, bisognerebbe passare almeno una volta al giorno un brano di Paolo Conte. Non so se avete mai visto Paolo Conte alla Scala, Il maestro è nell'anima, il documentario di qualche anno fa, in realtà era già del 2023. Wow, il concerto del 19 febbraio alla Scala, l'idea è stata di Caterina Caselli per la regia di Giorgio Testi, e per la prima volta, pensate, alla Scala, che è il tempio dell'opera, si sono aperte le porte a un cantautore italiano, tutto esaurito ovviamente, e in questo documentario c'è il concerto assolutamente, ma c'è soprattutto lui, l'arrivo in teatro del maestro, le prove, il backstage e il suo modo anche di parlare e di raccontare la musica, e c'è anche uno sguardo di un Conte più intimo nella sua bellissima stanza piena di libri mentre disegna, no? Un modo per guardare un grande maestro raccontarsi anche attraverso quella che è stata una delle sue più grandi passioni, che lo è tuttora, ovvero il disegno e la pittura. Bene amici di Era Ora su Radio 2, il mio numero è sempre aperto, è al 3487 300 200. Mi piace sapere quello che state facendo mentre ci ascoltate. Saluto Michela, che ci dice che si trova giù in Salento e che si sta preparando per la notte della Taranta. Michela, allora noi ci vediamo tra qualche giorno, io sarò lì con Radio 2 per il concertone a Melpignano, e sarai felicissima per i prossimi brani, che qua entriamo un po' nel spirito della musica reggae e un po' di brani che fanno l'estate. Per me non c'è estate senza Manu Chao, in realtà non è proprio contemplabile per me passare troppo tempo senza mettere Clandestino, il disco che ha fatto conoscere Manu Chao in tutto il mondo. Quando i Mano Negra si sciolgono, Manu Chao parte e comincia a girare il mondo portandosi dietro un piccolo studio personale portatile, il famoso studio Clandestino, che è il suo parco giochi per tirar fuori un bellissimo album che non finisce mai. Cioè, il pezzo prima è il pezzo dopo è il pezzo seguente, e lui registra un po' ovunque, raccoglie suoni, voci, lingue, pezzi di strada. Questa è Mentira, Manu Chao, Radio 2.

0: Centro Radio France International.
1: Quanto avrei voluto essere anche solo una piccola mosca per viaggiare insieme a Manu Chao nel 1997, quando ha iniziato a raccogliere tutto quello che avete sentito, no? Le voci, i suoni, le lingue, per mettere su il suo album Clandestino, che poi insomma è quello che gli apre definitivamente le porte del mondo. E Manu Chao a noi invece apre un'altra porta, una delle mie preferite, che è quella della Giamaica, la casa del reggae. Una storia, diciamocelo, come spesso accade in qualsiasi settore, raccontata attraverso gli uomini. Noi invece oggi partiamo da una delle sue regine, Miss Joan Penn, e lei nel 1967, a 15 anni, va ancora a scuola. Una domenica pomeriggio si presenta un'audizione alla Studio One, che era lo studio e l'etichetta di Kingston, dove è passata praticamente tutta la storia dello ska e del reggae giamaicano. E il giorno dopo è già lì a registrare questa canzone che stiamo per ascoltare. Poi, un po' per motivi familiari, che non ha mai voluto raccontarci, un po' perché evidentemente si sentiva così, lascia la musica e lascia anche la Giamaica e si trasferisce nelle Isole Vergini. Ci rimane per quasi 20 anni. Quando torna in Giamaica la invitano a cantare quella sua vecchia canzone, quella lì che aveva cantato a 12 anni durante un anniversario della Studio One, no? Dove aveva per la prima volta fatto sentire un capolavoro, diciamolo, della musica reggae. Si intitola You Don't Love Me, tra parentesi, no, no, no, Joan Penn.

Don Pen su Radio 2, 21 e 28 minuti, bentornati ad Era Ora, il programma su Radio 2 dal martedì al venerdì, che parla di musica, che vi fa ascoltare tanti generi diversi. Adesso ci siamo soffermati un attimo sul reggae, poi la scaletta e la serata è molto lunga e da esplorare c'è veramente tanto, però mi piaceva aprire questa piccola parentesi, anche perché oggi il reggae in Italia sembra un po' meno centrale, no? Rispetto a qualche anno fa, per carità, la scena c'è e come, ma penso a Mamma Marias, i Shakalab, i Sul Sound System che continuano a suonare e a riempire i live, ma c'è stato un momento in cui questi suoni erano anche nelle classifiche e contaminavano molto di più il pop italiano. Ma la musica, si sa, fa giri immensi e secondo me poi torna sempre, chissà in quale modo. Intanto in Giamaica una nuova generazione pronta a esplorare questo genere c'è già. Prima vi dicevo di Don Pen, no? Una delle regine storiche del reggae. Quella di oggi invece è nata nel 2000 vicino Kingston, cantava nel coro della chiesa a 12 anni e ha imparato da sola a suonare la chitarra. Si chiama Coffee e il brano che ascoltiamo si intitola Toast. Radio 2.

Coffee con Toast, se la cercate mi raccomando, Coffee scritto K-O-F-F-E-E, questa splendida donna che da poco si è affacciata al mondo della musica ma che ha già avuto un sacco di soddisfazioni a 19 anni con questo singolo, ma soprattutto con tutto l'album dal titolo Rapture, diventa la prima donna a vincere il Grammy per il miglior album reggae, e ne stanno succedendo ancora. Appena annunciato il nuovo album che arriva a novembre, noi l'aspetteremo sicuramente. Anche la prossima canzone fa parte di un album che ha vinto quel Grammy lì, ma negli anni 90. Loro sono gli Inner Circle, musicisti giamaicani, rimaniamo in questo mondo qua, attivi da 1968, come leggo qui nei nostri appunti. Quelli di Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do then they come from you? Quello anche nelle serie di con Will Smith. Non vi faccio sentire questa e forse dopo la mia interpretazione non la sentirete mai più. Andiamo nell'estate del 92, il tormentone era questo qua. Vai.

up, come direbbe un DJ in una dancehall, sulle note di Inner Circle Suite La La La La Long. Radio 2, era ora 21:33. Ragazzi, attenzione, perché una nostra amica al 348-7300-200 ha detto: guarda, che invece sembrava a cantare Sono Fatti Vostri. Voi già dovreste vedere quello che succede durante le canzoni, no? Mentre le passiamo, io canto, e non è che canto da sola nella mia stanza, impongo tutti quanti ad ascoltarmi. Vabbè ragazzi, d'altronde la felicità di fare questo programma è proprio quella di mettere brani che amo, brani con i quali sono cresciuta e che mi piace anche cantare. Male, ma mi piace anche cantare. Allora, oggi vedevo che per l'ennesima volta è uscita una notizia che vede Rihanna ritornare in studio. Dice questa volta che l'ha confermato anche suo marito A$AP Rocky, e che forse questa meraviglia della natura si è decisa a farci sentire qualcos'altro. L'altra volta facevo questo gioco con gli amici: ogni tanto mi piace andare a vedere quelli che sono gli ascolti, i maggiori ascolti sulle piattaforme musicali, no? Chi è che è in testa alle classifiche? E Rihanna, ragazzi, sono 10 anni che non pubblica niente ed è ancora lì nell'Olimpo dei grandi. Questo perché comunque negli anni è riuscita appunto a collezionare un successo dietro l'altro. E dato che siamo nel mondo del reggae, un brano secondo me bellissimo reggae ce l'ha anche lei, Man Down, facciamolo partire. Loro si sono ispirati da I Shot the Sheriff di Bob Marley. La devo cantare? No, vabbè, dai, la sapete. Però hanno voluto ribaltare la storia al femminile. Infatti nel brano Man Down è una donna che spara, e qui il reggae di Marley passa per la dancehall e per il pop dei giorni nostri. Rihanna, che viene dalle Barbados, tutto questo mix ce l'ha. Vai Rihanna!

Eccola qui Rihanna con Man Down su Radio 2 e 3487300200 invece è il numero per scrivermi e per commentare insieme anche la scaletta di oggi, oltre al fatto che vi piace geolocalizzarvi. Fatemi fare un paio di saluti. Mi scriveva anche un nostro amico che si stava preparando, sto andando, saluti da Nardò, Lecce, Diego, bellissima musica, grazie, grazie mille, spero di fare colpo anche con il prossimo artista, ve lo presento, lui si chiama Bakar ed è cresciuto a Camden Town a Londra, però con mamma tanzaniana. C'è nella sua musica l'R&B, la radio e poi a un certo punto un collegio fuori città nella sua storia, dove ha iniziato ad ascoltare rock, punk e un sacco di musica nuova. E infatti ancora oggi è un po' complesso definirlo con un genere tutto, appunto un genere preciso, e va bene anche così. Ha iniziato a pubblicare musica online in forma anonima, come spesso accade nei giovanissimi artisti, e poi sono arrivati i fan, ma non come la sottoscritta, Elton John, che ha apprezzato i suoi brani e quindi lui ha deciso di uscire allo scoperto. È arrivata anche una notissima casa di moda francese che gli ha chiesto addirittura di sfilare, ma soprattutto poi è arrivata Hell and Back, una canzone diventata talmente grande anche sui social che per un periodo Bakar ha detto di averla quasi odiata perché oscurava tutto il resto. Però Bakar, dai, facciamo pace con un grande successo, anche perché è del 2019, quindi ancora ce lo dobbiamo godere, ancora deve essere lì nelle scalette quando prepari i tuoi live, che non so se saranno anche in Italia, ora controllo e ve lo dico. Hell and Back, Bakar su Radio 2.

Niente live all'orizzonte per ora per Bacar. Questa era la sua Hell and Back, il suo brano più noto, e ci dobbiamo accontentare magari di ascoltare questa canzone e tutte le altre all'interno del suo EP Will You Be My Yellow, anche perché il ragazzo è molto impegnato a sfilare. Stavo leggendo le ultime notizie che lo riguardano e c'era un articolo che titolava Bacar, l'uomo che tutti vogliono in passerella, quindi insomma magari in questo momento è concentrato su altro e si sta dedicando alla moda, ma noi lo aspettiamo perché a me questo singolo era piaciuto tantissimo. Allora, mentre facevamo questa scaletta, Lorenzo Lucidi, che fa la scaletta con me ma è il curatore di tutta la musica di Radio 2, mi mette su il prossimo brano che stiamo per ascoltare e mi fa: ma te la ricordi? E io: come no? La so ancora tutta a memoria. Vediamo chi se la ricorda. Qualche coordinata, siamo nel 2003. L'album si intitola Outside the Loop, Stupendo Sensation, e a cantarla erano i... non ve lo dico, vediamo se lo indovinate.

Zeta Reticoli, Meganoidi, bravi, mi date tante soddisfazioni al 348-7300-200, l'avete indovinata. Vabbè, avevamo aperto questa piccola parentesi sul reggae, no? E tra fine anni 90 e primi 2000 in Italia andava molto bene anche lo ska, che poi del reggae è un po' il papà, sempre ritmi in levare, chitarre, fiati, parecchia voglia di saltare, e in quella scena c'erano anche loro, i Meganoidi. E poi nel 2003 in realtà cambiano completamente strada, molto più rock, però i fiati rimangono ed esce fuori questa Zeta Reticoli, un brano quasi generazionale per quegli anni. Noi che facciamo? Passiamo un altro brano? Californication. Beh, sarà felicissimo il nostro amico Nick, che mi aveva detto: per me l'estate senza Red Hot Chili Peppers non esiste.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla statale 76 è ancora chiuso il tratto tra Metelica e Valtreara per un mezzo pesante in avaria. Ci sono deviazioni segnalate sul posto. Sulla tangenziale ovest di Milano, uscita chiusa per recupero di un veicolo allo svincolo con la Valtidone. Traforo del Frejus tra poco verrà chiuso fino alle 23:15 di dopodomani per lavori in corso. E andiamo sulla 1, la Firenze-Roma. Viene da poco segnalato un incidente tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze. Si tratta di un'auto e un camion. E ancora sulla Firenze-Roma abbiamo una perdita di carico tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano e tra Fabbro e Chiusi. Concludiamo con un'allerta meteo. Per le prossime 36 ore si prevedono precipitazioni a sparsa diffuse anche a carattere di rovescio temporale con venti forti e grandinate su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, in pratica tutto il nord Italia e anche oltre. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

House of Pain, Jump Around, bentornati. Era ora su Radio 2, sono le 22. Questo vuol dire che abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme all'insegna della musica. Ed ora apriamo una piccola parentesi sulla chitarra, senza entrare nel tecnico, per carità, perché farei solamente grandi danni. Mi limiterò a fare due nomi che raccontano due modi diversi di usarla: Jimi Hendrix e Nick Drake. Hendrix è sicuramente più famoso, il più famoso, pur avendo avuto una carriera, ahimè, brevissima. Muore nel 70 a 27 anni, entrando nel tragico club dei 27, di tanti artisti che sono appunto morti a 27 anni, ma a quel punto lui è già famoso, è uno dei chitarristi più importanti e rivoluzionari della sua generazione. Oggi, Radio 2 Era Ora, ascoltiamo All Along the Watchtower, Jimi Hendrix.

In realtà è una canzone di Bob Dylan che Jimi Hendrix ha rifatto a modo suo, e Dylan si è arreso, ha detto che la versione di Hendrix l'ha travolta e che da allora la suona così anche lui. E come dargli torto? Siamo alla fine degli anni 60 e mentre a Londra Hendrix impazza a suon di Purple Haze e cominciano a venire fuori gruppi come i Led Zeppelin, per dirne uno, c'è un timidissimo ragazzo di soli 21 anni, Nick Drake, che incide, contornato dalla natura, insieme a qualche fidato amico di college, il suo primo album Five Lives Left. Ne pubblicherà solo 3 di dischi tra il 69 e il 72, e finché in vita rimane quasi sconosciuto. Non amava molto esibirsi dal vivo e praticamente non esistono sue testimonianze video. Poi Nick Drake è scomparso nel 74 a soli 26 anni e solo negli anni successivi la sua musica ha cominciato davvero a essere riscoperta, fino a diventare un riferimento enorme per generazioni di cantautori e chitarristi. Io stasera vi voglio far ascoltare l'ultima canzone del suo ultimo disco del 1972, dall'album Pink Moon. Ascoltiamo Nick Drake.

Che piacere sentire From the Morning di Nick Drake su Radio 2 alle 22.12. Mi sembra quasi di conoscerlo ormai, Nick Drake, uno di famiglia per quanto ho consumato i suoi album. Se potete riprendeteli, sono tre, uno più bello dell'altro. Oggi sono andata a prendere l'ultimo brano dell'ultimo disco Pink Moon, ma sono certa che avremo modo di ascoltare qualcos'altro. La chitarra di Jimi Hendrix, poi quella di Nick Drake, due che sicuramente dopo più di 50 anni continuano a fare la stessa cosa, cioè convincere qualche ragazzino da qualche parte nel mondo a prenderne in mano una. E uno di quei ragazzi si chiama Michael Gordon, in arte McGee. Il New York Times lo ha definito un improbabile dio della chitarra, perché magari il grande pubblico lo sto ancora scoprendo, ma tra i musicisti è già un piccolo culto. McGee, che è anche dietro la produzione di importanti album come quello di Justin Bieber, ve lo raccontavo giusto un paio di giorni fa. Eric Clapton, per esempio, ha detto che per la prima volta che l'ho ascoltato gli ha fatto pensare a quando vide Prince, uno che con la chitarra fa cose che non fa nessun altro. E il bello è proprio che McGee ha raccontato di aver iniziato a suonare da ragazzina ascoltando proprio Hendrix e Clapton, quindi in qualche modo il cerchio si chiude per McGee. Cosa ci ascoltiamo stasera? Are You Looking Up? Viene dal suo primo album Two Star and the Dream Police.

Are You Looking Up, Maggie, su Radio 2. Era ora 22:16, Martina Martorano con voi. Quanto sono felice di fare questo programma, mi dà la possibilità veramente di esplorare generi e artisti, uno più bello dell'altro, anche diversi tra loro. Ciao Martina e grazie per Nick Drake, un'amica al 348 7300 200. Proprio oggi mi sono arrivati i suoi 3 album in studio che avevo ordinato sulla spinta di un caro amico che ama cantare e suonare la chitarra e che anni fa me l'aveva fatto conoscere proprio cantando e suonando un suo pezzo. Vediamo se stasera, dopo Era Ora, brava, e domani riesco ad ascoltarli bene. Buonanotte da Laura. Laura, grazie. Eh sì, è questo il bello di questo programma, andare a riascoltare i dischi, qualcosa che conoscevi, e magari andare anche a riscoprire dentro cose nuove. Ecco, io per esempio sono settimane che non riesco ad uscire da Protection dei Massive Attack, un disco del 1994. Vi dico la verità, lo conoscevo più o meno, cioè i 2 brani più famosi del disco a memoria, però proprio rifacendo le scalette di questi giorni me lo sono andata a risentire e niente, è entrato in loop e sono almeno 10 giorni che lo ascolto e riascolto. E dentro c'è anche questo brano che oggi capita proprio al momento giusto, a fagiolo, perché abbiamo parlato tanto di reggae, di Giamaica, e i Massive Attack vengono da Bristol, una scena cresciuta grande anche grazie anche alla grandissima comunità caraibica della città. E poi nel ritornello spuntano pure Jamaica and Roma. Karma Coma, Massive Attack, Radio 2.

Chissà come gli è venuta questa cosa, Jamaica and Roma. Forse suonava bene, oppure si sono fatti una passeggiata a Roma e gli è venuta voglia di andare in Giamaica e viceversa. Chi lo sa, comunque un gran bel brano dei Massive Attack dal titolo Karma Coma. Adesso cambiamo mondo e prospettiva, amici e amiche di Radio 2, era ora. Vi dovete mettere un foulard al collo e indossare degli occhiali da solo, da sole, perché se siete stati allo Spring Attitude quest'anno, il festival di musica che ogni anno a Roma porta sul palco grandi artisti della musica internazionale, rock, elettronica, sapete già di chi sto parlando. Dov'è Liana? I fan si vestono così per andare ad ascoltarli. Dov'è Liana è il nome della band, eh? Cioè la storia, ora ci arrivo, ve la racconto. Loro sono due francesi, anzi sono tre se non sbaglio, amici di infanzia con un'enorme passione per Palermo. Ci arrivano qualche anno fa, se ne innamorano, e una notte in un locale della Vucciria, che bello, vorrei tantissimo farmi una passeggiata in Vucciria domani, vabbè, conoscono una ragazza che si chiama Liana. Colpo di fulmine, raccontano, poi però non la vedono più, la perdono, anche perché Vucciria, se ce l'avete presente, è un attimo che ti incontri con qualcuno, dici ehi, e poi scomparso nel nulla. Quando iniziano a pubblicare musica, decidono quindi di chiamarsi Dov'è Liana. Magari lei sente il nome e si rifà viva. Non so se questa cosa sia mai successo. Sta di fatto che questa band sta da qualche anno girando l'Italia con grande successo. Anche in Europa hanno fatto un tour riempendo discretamente i club. Se andate a sentirli, ve l'ho detto, mi raccomando, foulard al collo, occhiali da sole, non mi fate fare brutta figura, perché così io ve l'ho detto e siete preparati. Intanto ve li faccio conoscere con il loro singolo di quest'anno dal titolo Chip Chip. Dov'è Liana?

Chip Chip dei Dovelliana, questa band francese ormai residente a Palermo, c'era anche in questa canzone, no? Palermo? Comunque sono ancora in giro, stavo vedendo qualche data, Milano, Padova, Firenze, Lecce, Napoli, Molfetta, Torino, Palermo, ecco, chiuderanno lì il 14 ottobre e magari ci andiamo tutti insieme, perché no? Alla fine i loro live sono stupendi, è un spettacolo, fanno salire gente sul palco, ricordo sempre questi foulard al collo, occhiali da sole tutto il tempo, non solo loro ma anche tutti i fan che vanno a vederli. Allora, passiamo adesso, visto che abbiamo parlato di chitarristi, abbiamo sentito Hendrix, Nick Drake, McGee, è giusto appunto ricordarne uno dei nostri, Ivan Graziani, uno dei primi veri cantautori rock italiani, chitarra elettrica, rock, storie italianissime, poi con quella voce che riconosci veramente dopo due secondi. Oltre alla musica, nella sua vita c'era il disegno, infatti Ivan Graziani aveva studiato all'Accademia di Urbino e ha disegnato tutta la vita, e anche questa canzone parte da lì, da un uomo che guarda la Gioconda e si convince che quella donna sia sua e che prima o poi andrà a riprendersela.

però potrebbe tranquillamente essere uscito l'altro ieri questo brano, invece no, è del 1978. Mona Lisa, Ivan Graziani su Radio 2. Come va, amici? Che state facendo? State ballando? Vi state preparando per uscire? Siete appena rientrati? State facendo le valigie? Voglio saperlo al 348 730 200. Nel frattempo qui nei nostri studi c'è stato un cambio in console. Salutiamo Francesco Napoleoni e diamo il benvenuto a Fabrizio Paccione. Bentornato, eri in vacanza? Dov'eri? Sì, ti vedo bello abbronzato. Come sta andando questa puntata di Era Ora? Non hai sentito niente, eri di là, lo so, eravate lì a farvi i fattacci vostri. Vabbè, ti toccherà andare su Replay Sound anche a te, recuperare questa e tutte le altre puntate che sono andate in onda fino ad oggi. Avete voglia di ballare, lo so, specialmente voi là in cabina di regia. Vi accontento, lo faccio facendo gli auguri ai Jamiroquai, perché il brano che stiamo per ascoltare compie 25 anni proprio in questi giorni. Ci sentiamo tutti un po' più vecchi. E lui ha raccontato, tra l'altro, questo brano di averlo chiuso in 25 minuti, perché era semplice così. La cosa più difficile è stata non toccarlo più. Beh, Little L, Jamiroquai su Radio 2, Era Ora.

E Jamiroquai, anche loro di casa qui, era ora su Radio 2. Beh, in realtà non ce l'abbiamo avuti ospiti in questa trasmissione, ma mai dire mai, magari il prossimo inverno avremo anche loro qui a raccontarci dei prossimi dischi, delle prossime cose che hanno in cantiere. Non so, chiedevo anche ai miei amici qui al di là del vetro, io ho l'algoritmo pieno del making of dei Jamiroquai di Space Cowboy e chiedevo: ma c'è qualcosa? Hanno per caso rifatto il videoclip? Non lo so, però ve lo ricordate, no? Quello nella stanza dove lui si muove tutto bene, benissimo, comunque al contrario. Vabbè, adesso sto farneticando. Ritorniamo a parlare di cose fatte per bene, cose fatte a modino qui su Radio 2. Era ora. Intanto leggo i vostri messaggi. Luigi, grazie per i complimenti che mi arrivano al 3487 300 200. E qualche puntata fa abbiamo parlato di quanto i dialetti siano tornati nella musica italiana, anche nel pop, tra i cantautori. Vi ho fatto tantissimi nomi. Tra l'altro, lo scorso weekend sono andata a sentire il concerto di Setac. Lui è un giovane cantante abruzzese che se vi capita in giro andatelo a sentire, perché riesce con il suo dialetto ad essere totalmente internazionale. Ed è il caso anche di Daniela Pes, sarda, della Gallura, alle spalle ha studi di jazz al conservatorio. Ed è partita anche lei proprio dal suo dialetto, mettendo in musica in realtà all'inizio le poesie di un prete gallurese del 700, poi però ci ha messo anche del suo, e da quelle parole antiche si è costruita una lingua che è proprio di Daniela Pes. C'è un po' di gallurese, c'è qualche briciola di italiano e poi parole completamente inventate, sembra quasi un incantesimo. E anche lei è riuscita nei suoi dischi ad avere, oltre che un sound, proprio anche delle parole che sembrano uscire da un altro mondo, totalmente internazionale. Infatti Daniela Pes è una di quelle che sta girando l'Europa con i suoi brani. E il suo disco d'esordio era stato prodotto da Io sono un cane, ha vinto anche la Targa Tenco, se non sbaglio, e se l'avete sentita, insomma, vi è capitato di vedere qualche video online, anche perché lei è stata ospite di un paio di importanti programmi di radio internazionali, vedrete proprio che il pubblico canta parola per parola questa lingua che in realtà non esiste. Ecco, lei è un altro di quei nomi da segnare per quest'estate. Se è in giro, ora controllo, è un

disco Spira, che per lei è stato un mare di fonemi. Comprendere una parola è un messaggio che arriva. Quest'artista sarda, ve lo dicevo, che vive a Bologna, con quest'album ha vinto la Targa Tenco nel 2023 nella categoria miglior opera prima, sta viaggiando tutta l'Europa se non tutto il mondo, e noi siamo felicissimi di averla ascoltata qui su Radio 2. Era ora, era stata anche ospite qui nei nostri studi proprio in occasione dell'uscita di questo disco, e spero di riaverla presto qui a Radio 2 per sentire che cosa sta preparando, che cosa uscirà prossimamente. Un'altra artista, rimaniamo nel mondo dei dialetti e di quanto questi siano tornati nella musica italiana, che ha fatto un percorso più o meno simile, a Carola Moccia. Oggi la conosciamo come La Nigna. Lei ha sperimentato tantissimo nel corso della sua carriera. Vi ricordate, qualche tempo fa vi parlavo dei Kings of Convenience di Erland Oye, che aveva messo mano a un progetto che si chiamava Fitness Forever, e ecco, lei tempo fa era anche insieme a questo collettivo, però dicevo, ha cambiato completamente abiti, e nel 2025 è uscita con un album dal titolo Foresta e con un singolo che l'ha portata al grande pubblico dal titolo Figlia da Tempesta.

un rito, un viaggio, un temporale emotivo, un linguaggio che però in qualche modo arriva. Daniela Pes con Carme, un

La Niña su Radio 2, figlia da tempesta. Amici, sono le 22:50 qui ad Era Ora, vuol dire che ci rimangono veramente giusto un paio di brani da ascoltare insieme stasera, ma non vi preoccupate, tanto saremo insieme fino a venerdì con Era Ora, poi io sabato sarò anche in diretta con la Notte della Taranta, quindi non vi mollo più. Direi che mi gioco allora ai Joy Division. Io negli anni 80 non c'ero, non ero neanche nata, in Inghilterra ci sarei poi andata qualche anno più tardi, ma avrei pagato per vedere cosa succedeva in quel momento, almeno una notte, girare nei locali. A Londra c'erano i Sex Pistols, i Clash, quell'ondata era arrivata fino a Manchester e lì aveva preso una strada più scura, più fredda, se vogliamo a tratti anche più malinconica, e quello che poi avremmo chiamato post-punk. La band simbolo sono loro, eccoli qua, i Joy Division, su Radio 2 era ora Love Will Tear Us Apart.

Love Will Tear Us Apart, cantano così i Joy Division. Amici, siamo arrivati alla fine, faccio un paio di saluti al 348-7300-200. Monica che ci racconta che l'estate scorsa è andata a vedere il concerto della Niña, molto coinvolgente, con questa musica molto particolare. Vedi Monica, brava, che teneva in giro per l'Italia a sentire la musica. Sempre di quello parliamo qui ad Era Ora su Radio 2, continuerò a farlo anche domani sera, vi aspetto dalle 21 fino alle 23. Fatemi salutare tutta la mia splendida squadra composta da Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, oggi in console Francesco Napoleoni e Fabrizio Paccione, in regia come sempre Federico Scoppio, alla visual Veronica del Soldà, il suo lavoro sul canale 202 Digitale Terrestre insieme ad Andrea Penna e Gino De Pasquali, grazie a Gustavo Pacifico, il nostro capostruttura, e a Stefano Mascitti in redazione, e come sempre un grazie a Lorenzo Lucidi che ha curato con me la parte musicale e che ha accolto la mia richiesta di chiudere ogni puntata con un brano strumentale, la mia grande passione degli ultimi anni. E tra i miei ascolti compulsivi e ossessivi c'è anche lui, Arc de Soleil. Lui è uno svedese che appunto si fa chiamare in questo modo particolare, che ci riporta in realtà non proprio alla Svezia, ma suona e si produce tutto da solo. In realtà poi il progetto negli ultimi anni è cresciuto talmente tanto che per portarlo dal vivo ha dovuto mettere su una band e ci ha fatto un tour mondiale. Io ancora non sono riuscita a vedere il concerto, ma spero prima o poi di farlo. Che fai? Piano piano piano così, perché sto andando di corsa, dobbiamo chiudere, sono le 22:56. Vabbè, comunque ragazzi, vi ricordo che io vi do appuntamento sempre a domani dalle 21 alle 23, sarò con voi in diretta fino a venerdì nei nostri studi di Roma, e poi sabato mi sposto a Melpignano con tutta la squadra di Radio 2 per raccontarvi la notte della Taranta, il grande concertone in piazza. Anche quest'anno siamo lieti di essere noi la radio ufficiale, quindi io sarò lì insieme a tutti i protagonisti del festival per portarvi proprio nel cuore di questa importante manifestazione musicale. Buonasera, altri messaggi, vabbè dai, questi li leggo la prossima volta. Arc de Soleil, Mambo Sugar, posso chiudere adesso? Va bene, buonanotte amici, a domani.

ore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,